0: viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non voglio più chiedere niente alle stelle cadenti. Le stelle cadenti le guarderò solo per meravigliarmi, per gridare felice, eccone una, senza aspettarmi niente in cambio. Che poi in fondo il bello è proprio questo, continuare a stupirsi. Susanna Casciani.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Parla piano, se parli d'amore. William Shakespeare.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
1: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Un uomo che osa sprecare anche solo un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. Charles Darwin.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro che profumi d'amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stupisco sempre me stesso. È l'unica cosa che renda la vita degna di essere vissuta. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi di notte dormendo sogna, conosce un genere di felicità ignota nel mondo della veglia, una placida estasi e un riposo del cuore che sono come il miele sulla lingua. Sa anche che la vera bellezza dei sogni è la loro atmosfera di libertà infinita, non la libertà del dittatore che vuole imporre la sua volontà nel mondo, ma la libertà dell'artista privo di volontà, libero dal volere. Karen Blixen, la mia Africa.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Saremo felici o saremo tristi? Che importa? Saremo l'uno accanto all'altra. E questo deve essere. Questo è l'essenziale. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nessuna cosa vivente deve essere uccisa. Non il più piccolo animale o insetto. Perché ogni vita è sacra. Buddha.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: I due giorni più importanti della vita sono il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri il perché. Mark Twain.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Pablo Neruda. Bene.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Fuggi il piacere che procura il dolore. Solone.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon. Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: la boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È venerdì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo. È Breaking News.

0: Ulala, ma c'è per caso una Sade nell'aria? Penso di sì. Smooth Operator, sigla.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Già, è proprio tempo di breaking news in diretta su Radio Monte Carlo, 5 minuti dopo le 5, puntuali come un orologio svizzero. Buongiorno albisti e albiste, come state? È venerdì, è l'11 settembre, ultimo giorno utile per la nostra trasmissione, poi comunque lunedì torneremo in onda. Oggi la redazione di TGCom 24 mi ha mandato di nuovo Gerry Romano.
2: Buongiorno, che onore, buongiorno Laura.
0: Buongiorno Gerry, che piacere.
2: Grazie.
0: Allora, vogliamo dire subito, noi quando facciamo la trasmissione insieme ci troviamo prima, cominciamo ad ascoltare la musica, la commentiamo, la cantiamo, guardiamo le notizie. Siamo un po' un villaggio vacanze noi
2: sì,
0: due, no?
2: È vero.
0: Cioè, se proprio questa vicinanza, beviamo un po' d'acqua, che a quest'ora ci sta perché non possiamo.
2: È meglio.
0: No, che già siamo abbastanza. Insomma, l'ora è presto.
2: Però siamo reattivi comunque, siamo carichi, ecco.
0: E ci vuole della croccantezza,
2: certo.
0: Perché a quest'ora le sinapsi del cervello non è detto che ci siano tutte, ma infatti io faccio molto affidamento su di voi, che siete poi la parte istituzionale. Avremo 120 minuti di informazione. Ti ho visto già bello preparato,
2: sì,
0: mi sembra
2: molto.
0: Che tu sia corazzato anche oggi. Poi tu da domani ci abbandoni?
2: Vado in ferie, sì.
0: Ma in ferie?
2: Ho lavorato tutto agosto e vado via adesso.
0: Quanto è bello andare in ferie a settembre, onestamente.
2: Si può se non hai figli.
0: Certo,
2: io sempre,
0: certo.
2: Da 30 anni vado in ferie a settembre, quindi.
0: Ci mandi la cartolina?
2: Ma certo, quante? Tante.
0: Ma basta una.
2: Dei selfie interessanti.
0: Ma no, tu mandala tutta breaking news, che non c'è problema. Ma così ci tieni anche aggiornato, ci mancherai molto. Comunque abbiamo
2: Grazie.
0: Due ore oggi da passare insieme in regia. Paolo Rossato, buongiorno. La tua notte com'è andata, Paolo? Bene? Riposato? Sei comunque splendido anche così. Io sono Laura Ghislandi, che c'è?
2: No, è bello, è splendido, mi piace molto.
0: Bello,
2: di fascino, diciamo.
0: Sarà che la mattina non ci vediamo tanto bene ancora? No, sto scherzando ovviamente, dai Paolo, sei meraviglioso. Comunque, benvenuti a bordo di questo volo in diretta su Radio Monte Carlo, quindi partiamo così.

0: questo finale così, mamma mia, mi fa salire delle emozioni. Mark Ronson insieme a Ray con Suzanne, 11 minuti dopo le 5, buongiorno ancora a tutti, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News, primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura degli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Ben trovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. La perturbazione in transito sul nostro paese tra venerdì e sabato raggiungerà anche le regioni meridionali, quindi anche al sud arriveranno i temporali, anche al sud finirà il caldo intenso. Quali allora le caratteristiche del tempo nelle giornate di venerdì e sabato? Venerdì alternanza tra sole e nuvole in gran parte del paese, un po' di acquazzoni e temporali nel corso del giorno al nord-est, regioni adriatiche e al sud. Sabato insisterà un po' di instabilità nel medio versante adriatico e al sud. E per quello che riguarda le temperature, bene, entro sabato finirà il caldo intenso anche nelle regioni meridionali. E allora andiamo a vedere intanto le temperature massime previste per venerdì. Guardate, in rialzo al nord, in calo già venerdì in gran parte del centro-sud, qualche punta residua di 35 gradi solo in Sicilia, poi sabato ulteriore diminuzione delle temperature in gran parte del sud, massime in gran parte d'Italia comprese tra 24 e 32 gradi, quindi si smorzerà il caldo intenso anche nelle estreme regioni meridionali. Secondo il servizio per il cambiamento climatico del programma Copernicus dell'Unione Europea, l'estate boreale del 2026 è stata infatti la più calda mai registrata a livello globale, a pari merito con quella del 2024, e la terza più calda per il continente europeo. Stagione bollente anche per l'Italia, dove quella del 2026 risulta essere l'estate più calda di sempre. Superati quindi i record nazionali di temperatura dell'aria e della superficie del mare registrati nello storico 2003. E adesso torniamo alle previsioni per il nostro paese, cerchiamo di capire che cosa succederà domenica e anche agli inizi della prossima settimana, perché tornerà a spingersi sul nostro paese l'alta pressione, ma non sarà più l'alta pressione bollente dell'anticiclone nordafricano, quanto piuttosto la più mite alta pressione dell'anticiclone delle Azzorre. Quindi domenica ancora un po' di instabilità residua nelle estreme regioni meridionali, qualche temporale quindi al sud, bello nel resto del paese, poi lunedì e martedì due giornate di tempo soleggiato e stabile da nord a sud in gran parte d'Italia. Per quello che riguarda le temperature, agli inizi della prossima settimana torneranno a salire soprattutto al centro e al nord, temperature comunque vicine alle medie stagionali. Questo significa che non tornerà il caldo intenso dei giorni passati. Bene, con questo per il momento concluso, vi ricordo che per maggiori dettagli potete sempre consultare la nostra app meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it, 5.13 in diretta su Radio Monte Carlo. A quanto pare è finito questo caldo, quindi ce lo possiamo chiudere nel cassetto fino all'anno prossimo.
3: E dimenticarcene,
0: direi.
3: Sì.
0: Va bene, un po' d'amore, hai voglia?
3: Come no?
0: Buongiorno, always.

0: Vabbè, nel 1994 siamo stati completamente ipnotizzati da Bon Jovi e la sua Always, l'abbiamo cantata veramente dall'inizio alla fine e ancora oggi comunque fa risalire quelle emozioni lì. Che bello poi quando la musica si lega particolarmente. Allora, 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare insieme. Qui ci hanno anticipato rispetto al meteo, c'è Massimo D'Aosta che dice qui ci sono 11 gradi, invece a San Benedetto del Tronto ce ne sono 22.
1: Pensate che disparità.
0: Ma noi con i nostri ascoltatori viaggiamo proprio, facciamo tutta l'Italia, da nord a sud, è una cosa meravigliosa. Radio Monte Carlo, Breaking News, e torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti,
2: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Gerry Romano.
1: E allora andiamo per cominciare sulla A10. Verso Genova c'è un tratto chiuso tra Arenzano e il bivio A10 A26 dei trafori. Entrata consigliata in autostrada verso Genova, Genova-Pra. A causa di questo tratto chiuso, sempre verso Genova sulla A10, ci sono code tra Varazze e Arenzano. Non ci spostiamo di molto perché andiamo sulla statale 225 della Fontana Buona, dove ci sono rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'incrocio Ferriere.
0: Mi raccomando, lo diciamo sempre, prudenza e pazienza, la doppia P. 5:21 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. L'abbiamo detto prima, le canzoni si legano alle nostre emozioni e guarda chi mi spunta, Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente.

0: Eh beh, l'avanguardia, beh, ha bussato sicuro. Senti, what you worry. Beh, questo pezzo proprio al karaoke è quello che mi gasa di più.
1: Davvero?
0: Mettiamola così. Sì, stavo dicendo l'avanguardia di Franco Battiato, che è nato in un periodo, ma mentalmente anche proprio come anima era già
1: oltre.
0: Beh sì, nel futuro sempre comunque. Centro di gravità permanente 5:24. Troviamolo anche noi in diretta su Radio Monte Carlo, direi, con Breaking News. Gerry Romano dalla redazione di TGCom 24. Abbiamo la rassegna stampa di tutti i giornali online.
1: Sì, allora c'è una notizia che ha colpito molto l'opinione pubblica, che campeggia su Corriere.it, la testata online del Corriere della Sera. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, calabrese. La mamma aveva la stessa età, 35 anni, quando fu assassinata per mano dell''ndrangheta e del marito Carlo Cosco, papà di Denise. È un affiliato che ordinò l'omicidio e infine condannato come mandante. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie, percorso intrapreso dalla figlia, che è stata molto vicina in questo percorso alla mamma. Secondo quanto si è appreso, il dramma si è consumato domenica scorsa. Donna si è gettata da una finestra ed è morta 4 giorni dopo il ricovero. Allarme sicurezza che campeggia su Repubblica.it. Cieli aperti in Moldova. L'Europa scopre il buco nella sua difesa aerea. L'incursione del drone che martedì ha minacciato l'aereo di Zelensky ha messo a nudo la vulnerabilità del muro per contenere la Russia. E poi andiamo in Svizzera, grazie alla stampa.it. C'è una tragedia che è successa ieri. Bus con 48 turisti olandesi si è ribaltato. Diversi morti e feriti. L'incidente è avvenuto tra i comuni di Susch e Zernez, nel cantone dei Grigioni, nell'estremo est della Confederazione Elvetica. Sulla legge elettorale punta il sito TGCom24. Legge elettorale. Maggioranza compatta sulle preferenze. Doppia votazione in Senato. Bocciato l'emendamento del PD. Passa quello sui capilista bloccati. Palazzo Madama boccia la proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza. Esultano Fratelli d'Italia e la Premier Meloni, la minoranza dice vergogna. Gazzetta.it. Al Fenerbahçe accadono cose turche. L'allenatore si dimette, il presidente lo conferma, gli hanno tirato una bottiglia. Dopo il pareggio in Champions con la Roma, di cui parleremo dopo, il tecnico turco Kartal non ha accettato domande. Dimissioni clamorose, il virgolettato è: me ne vado, non voglio domande, buona serata.
0: Così,
1: e hanno visto la sua schiena che si dileguava.
0: Mamma mia, grazie mille a Gerry Romano. Queste sono le prime pagine dei quotidiani online. Stavo anche leggendo che a Monza tutte le tonnellate di cibo avanzate sono state poi distribuite. L'ho trovata una cosa geniale.

0: questa parte, senti qua.
1: Sombre Potential Radio Monte Carlo con Breaking News. Siamo qui anche apposta per rispondere alle domande che arrivano al 342-4141-762. Qualcuno chiede: si tornerà a votare, Gerry Romano?
2: Allora, bisognerebbe parlarne per un po'. Provo a sintetizzare.
1: Certo.
2: La legislatura scade tra poco più di un anno, a ottobre del 2027.
1: Okay.
2: Non è ancora chiaro quando si voterà alle prossime politiche. Diciamo che nel centrodestra c'è chi spinge per la primavera del 2027 anche per meglio preparare la legge di bilancio dell'anno prossimo. Chi invece, sempre nel centrodestra, vuole arrivare fino all'autunno. Le opposizioni si dicono pronte al voto anticipato. Le valutazioni sull'opportunità della data vanno fatte chiaramente dal governo e dalla maggioranza, ma ricordiamo che non si può prescindere dal fatto che le Camere le scioglie il Presidente della Repubblica, quindi il percorso va assolutamente condiviso col Quirinale.
1: E speriamo che gli italiani siano pronti a votare, come abbiamo dimostrato tra l'altro l'ultima volta.
2: Siamo stati diligenti.
1: Allora, oggi è l'11 settembre,
2: sì.
1: Sava Sandir, non possiamo ricordare l'anniversario,
2: certo,
1: dell'attentato alle Torri Gemelle.
2: È passato un quarto di secolo, 25 anni fa, per le celebrazioni. Pensa, io ero qui a commentare in diretta quello che succedeva in questa stessa postazione.
1: Mamma.
2: E ho i brividi se ci penso a quello che si dipanava davanti ai nostri occhi in diretta mondiale. Celebrazioni, Trump sarà al Pentagono e c'è una spiegazione. La cerimonia a Ground Zero col vice alla Casa Bianca J.D. Vance è nella sede delle forze armate USA, dove sarà presente il capo della Casa Bianca. Questa scelta è motivata dal fatto che Trump vuole pronunciare un discorso. Questa cosa non è consentita alla commemorazione di New York. Quindi Trump, per parlare, va ad Arlington, in Virginia, dove c'è il Pentagono. Gli attacchi, lo ricordiamo, causarono la morte di 2.977 persone, 19 attentatori e il ferimento di oltre 6.000 persone. Le cose da dire sono queste. C'è polemica che si accende per questa commemorazione. Il sindaco di allora, Giuliani, oggi 81enne, ha paragonato Mamdani, l'attuale sindaco della Big Apple, che all'epoca aveva 9 anni, ai dirottatori, pensa.
1: Sì, non gliel'ha proprio mandata a dire.
2: No, ha sostenuto che nutrivano gli attentatori, nutrivano ostilità nei confronti dell'America, però questa ostilità non la nascondevano, come invece sta facendo Mamdani, secondo Giuliani. Giuliani, che fu elogiato per la gestione della tragedia, ricordiamo, invitò a voltare pagina, a risollevarsi, ebbe una storica copertina sul Time, parlava di sindaco d'America, descrisse questo giornale una figura capace di unire il paese. Negli anni però Rudy è diventato figura di punta tra i complottisti della squadra di Trump e oggi parla di un complotto islamico appoggiato dal primo cittadino attuale per prendere il controllo addirittura di parti dell'America e dell'Europa.
1: Ma
2: c'è una risposta, però.
1: Beh, ovviamente, immaginavo.
2: In diretta, Mamdani ha replicato, ha confermato la sua partecipazione di oggi per onorare le vittime e ha risposto rilasciando 170.000 pagine di documenti comunali inediti sugli errori e sulla gestione della qualità dell'aria. I leader dell'epoca, dopo gli attacchi, avrebbero mentito ai cittadini sulla reale tossicità dell'aria respirata a Ground Zero nei giorni successivi al disastro.
1: Quante sono le pagine, scusami, ricordo?
2: Sono 170.000 pagine, è qualcosa di vero.
1: Ne avranno da leggere, mi sa.
2: E ci sarà qualcosa di vero, insomma.
1: Questo bisognerà aspettare, credo, un paio di 5-6 anni, una roba del genere.

0: Lo tiro fuori delle chicche che ascoltarle così di mattina proprio ti ripuliscono la qualunque. Era il 1988, Womack and Womack con Teardrops. Breaking news, siamo in diretta, fra pochissimo torniamo con l'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, breaking news.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 euro. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 euro. E la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Eh sì, secondo appuntamento con Autotraffic a cura di Gerry Romano.
6: Partiamo dalla Liguria, sulla 10 verso Genova, 2 km di coda per incidente tra Varazze ed Arenzano. Sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo verso Salerno, materiali dispersi provocano rallentamenti dopo lo svincolo Atena Lucana e prima dell'area di servizio Sala Consilina. Sulla Statale 2, via Cassia, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Montalcino e l'incrocio Buon Convento, statale 451 di Monte Oliveto.
0: Grazie sempre Gerry Romano dalla redazione di TGCom 24 544. Fa anche rima TGCom 24 544. Buongiorno ancora a chi si sta aggiungendo nel frattempo. Questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. Siamo pronti a darci un giro di vita. Potrebbe essere un momento karaoke questo.
6: Davvero?
0: Céline Dion, That's the way it is.

0: That's the way it is, Céline Dion, 5:48 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Gerry Romano dalla redazione di TGCom 24, andiamo sul sonno degli italiani.
1: Sì, dopo aver fatto un bel karaoke, spero ci sia rimasta la voce, perché...
0: Sonno che potrebbe arrivare dopo le 170.000 pagine di del prima. Sindaco di New York. Però in questi casi, perché sì, è vero che è giusto fare comunque degli articoli, studiare, sperimentare, però il fatto che dormire troppo non faccia bene alla salute, se l'avessero chiesto a noi comuni cittadini, gli avremmo dato questa risposta, cioè sì.
1: Sì, non c'era sì. bisogno di fare ricerca, invece la ricerca è arrivata. Vabbè. No, il problema, Laura, è che non se ne parla mai abbastanza del fatto che dormire troppo poco non faccia bene alla salute. Sembra che che dormire non sia un valore, sembra che non dormire sia invece un valore perché sei sempre allerta, adesso fai cose, e chi dorme invece è un mollaccione. Non è così. All'ospedale
0: chi dorme non piglia pesci, eh? Arriviamo ancora, ce l'abbiamo ancora sulla coscienza, sì, capito, questi proverbi, vabbè.
1: Alle Molinette di Torino, che è un ospedale dove opera un centro di riferimento per la medicina del sonno, sono stati messi a punto dei protocolli terapeutici individualizzati, quindi dei sistemi, dei rimedi per combattere questa carenza di sonno che è molto diffusa. Il 74% degli studenti universitari italiani, ci viene detto, dorme meno delle canoniche 8-9 ore, cioè che è quanto raccomandato dall'Associazione Mondiale di Medicina del Sonno.
0: Ma per l'ansia degli esami, per
1: questo anche che... per quello, ma non solo, si scrolla troppo sui social, per esempio. I disturbi di chi è deprivato del sonno, insonnie croniche certo, ma anche disturbi motori, respiratori, sonnambulismo, pensa anche epilessia e narcolessia, oltre ai disturbi del ritmo circadiano.
0: Beh, no, il ritmo circadiano, noi che ci svegliamo così presto la mattina abbiamo iniziato a comunicarci, e devo dire che seguendolo il corpo comunque io lo sento meglio.
1: Sì, cioè, perché chi il ritmo circadiano ce l'ha sballato è il cosiddetto gufo patologico. Il disturbo è caratterizzato dalla tendenza ad andare a letto e addormentarsi quindi più tardi. Questi protocolli dell'ospedale Molinette di Torino quali sono? Allora, non si basano sui farmaci ma sul comportamento. C'è la cronoterapia, cioè lo spostamento del periodo di sonno fino alla sua normalizzazione. E c'è la fotostimolazione, cioè l'esposizione al risveglio, per esempio, a un dispositivo medico che emetta una luce calibrata per intensità e anche per temperatura e per colore. Okay. E anche sull'uso di melatonina, che non è una medicina, è un ormone prodotto dal cervello, il quale segnala al corpo che è ora di riposare e riduce il tempo necessario per addormentarsi. La melatonina, lo ricordiamo, non è un sonnifero.
0: Quindi questi... concilia,
1: sì,
0: supporta.
1: Esattamente, lo aiuta. Quindi questi protocolli possono portare a una regolazione del sonno e a farci vivere meglio e più a lungo.
0: Della società in cui viviamo, con cui abbiamo a che fare, non dice nulla la ricerca, perché secondo me
1: sappiamo,
0: l'ambiente fa il almeno, e voglio stare stretta, il 70% di quello che siamo. Poi è vero che non dormire produce tutte queste problematiche fisiche, per anche la parte emozionale poi è difficile da sostenere. Mandiamo un bacio a tutte le mamme che magari hanno comunque i figli piccoli che stanno allattando in questo momento, e anche a chi ha insomma questa difficoltà che comunque è invalidante nella vita. Vasco Rossi, siamo qui appunto.

0: che meraviglia. Sitting on the dock of the bay. Vabbè, l'abbiamo cantata tutta, non potevamo.
1: Meglio di Otis.
0: E vabbè, non esageriamo. Con Otis Redding, infatti, andiamo a chiudere la prima ora di Breaking News e qui in diretta su Radio Monte Carlo. Adesso arriva il TG Com 24 e poi abbiamo un'altra ora insieme.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. A Dallas Trump torna a promettere: se vinciamo le midterm darò $5,000 a ogni americano. Alla convention repubblicana il presidente implora i suoi: fingete che ci sia io sulla scheda e votate. Parla anche il vice Vance. Dalla folla cori spingono per una sua candidatura alla Casa Bianca nel 2028. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, assassinata dall'Andrangheta nel 2009. All'epoca furono determinanti per le indagini proprio le testimonianze della giovane. La ragazza si è gettata da un balcone, aveva la stessa età della madre. Indagini in corso per possibile istigazione al suicidio. In Svizzera, incidente per un autobus turistico partito dall'Olanda, ci sarebbero diverse vittime, a bordo 48 persone. La polizia locale non ha diffuso ulteriori dettagli sul bilancio o sulla dinamica. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale. Al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, 2977 le vittime civili, a Ground Zero le commemorazioni, ci saranno tutti gli ex presidenti, il vicepresidente Vance rappresenterà la Casa Bianca. Trump ha scelto di non partecipare e, nonostante le polemiche per la fede musulmana, ci sarà anche il sindaco Mamdani. Calcio, esordio stellare in Europa per il Como. Al Sinigaglia spettacolare vittoria per 4-1 con il Lipsia. Meno soddisfatta la Roma di Gasperini, che a Istanbul si fa rimontare dal Fenerbahce. Il match finisce 1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Eh sì, da una breaking news all'altra, un minuto dopo le 6, Radio Monte Carlo, buongiorno a chi c'era prima, a chi si sta aggiungendo. Fatevi sentire, noi siamo qui pronti per farvi compagnia ancora per un'oretta. 342-4141-762. Di fianco a me Gerry Romano dalla redazione di TGCOM 24. Senti, qui sono arrivati, è arrivato il malloppone dei giorni. Dove lo mettiamo?
1: Ma
0: tutto
1: tu sei
0: questo?
1: La mia meraviglia
0: che
1: dell'alba sorgente.
0: Mamma mia.
1: Grazie.
0: Sono 8 kg di giornali.
1: Ma io ho bicipiti molto forti.
0: Beh, ma attenzione Gerry Romano, che già abbiamo le tue groupies che ogni volta che mi spunti in radio sono pronte, insomma, a salutarti. Allora, resumé di cosa affronteremo più o meno nei prossimi 60 minuti.
1: Allora, parleremo di esteri, di cronaca, di sport. Lo sport ha una nota particolare perché c'è stata una bellissima vittoria nella pallavolo azzurra ieri in una location stupenda, Piazza Plebiscito a Napoli.
0: Vogliamo dire che
1: c'era il presidente Mattarella anche.
0: Che soddisfazione questa pallavolo. Va bene, voi credo che stiate tutto a posto là fuori. Siamo qui anche, insomma, per ascoltare della gran bella musica, quindi ripartiamo con Tracy Chapman.

0: meraviglia, Tracy Chapman con Baby Can I Hold You, 5 minuti dopo le 6, buongiorno ancora a tutti, Radio Monte Carlo con Breaking News. È arrivato il momento di alzare gli occhi al cielo, secondo appuntamento per le previsioni del tempo con gli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Ben trovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. La perturbazione in transito sul nostro paese tra venerdì e sabato raggiungerà anche le regioni meridionali, quindi anche al sud arriveranno i temporali, anche al sud finirà il caldo intenso. Quali allora le caratteristiche del tempo nelle giornate di venerdì e sabato? Venerdì alternanza tra sole e nuvole in gran parte del paese, un po' di acquazzoni e temporali nel corso del giorno al nord-est, regioni adriatiche e al sud. Sabato insisterà un po' di instabilità nel medio versante adriatico e al sud. E per quello che riguarda le temperature, bene, entro sabato finirà il caldo intenso anche nelle regioni meridionali. E allora andiamo a vedere intanto le temperature massime previste per venerdì. Guardate, in rialzo al nord, in calo già venerdì in gran parte del centro-sud, qualche punta residua di 35 gradi solo in Sicilia. Poi sabato ulteriore diminuzione delle temperature in gran parte del sud, massime in gran parte d'Italia comprese tra 24 e 32 gradi. Quindi si smorzerà il caldo intenso anche nelle estreme regioni meridionali. Secondo il servizio per il cambiamento climatico del programma Copernicus dell'Unione Europea, l'estate boreale del 2026 è stata infatti la più calda mai registrata a livello globale, a pari merito con quella del 2024, e la terza più calda per il continente europeo. Stagione bollente anche per l'Italia, dove quella del 2026 risulta essere l'estate più calda di sempre. Superati quindi i record nazionali di temperatura dell'aria e della superficie del mare registrati nello storico 2003. E adesso torniamo alle previsioni per il nostro paese, cerchiamo di capire che cosa succederà domenica e anche agli inizi della prossima settimana, perché tornerà a spingersi sul nostro paese l'alta pressione, ma non sarà più l'alta pressione bollente dell'anticiclone nordafricano, quanto piuttosto la più mite alta pressione dell'anticiclone delle Azzorre. Quindi domenica ancora un po' di instabilità residua nelle estreme regioni meridionali, qualche temporale quindi al sud, bello nel resto del paese, poi lunedì e martedì due giornate di tempo soleggiato e stabile da nord a sud in gran parte d'Italia. Per quello che riguarda le temperature, agli inizi della prossima settimana torneranno a salire, soprattutto al centro e al nord, temperature comunque vicine alle medie stagionali. Questo significa che non tornerà il caldo intenso dei giorni passati. Bene, con questo per il momento concluso, vi ricordo che per maggiori dettagli potete sempre consultare la nostra app. Meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it, e anche questo caldo ce lo siamo levati dall'estate, amici, dall'estate.

0: che bella sveglia, Ed Sheeran con Bad Habits, 6:12 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Belli svegli i nostri ascoltatori nonostante l'ora. 342-4141-762. C'è un compleanno da festeggiare che è quello di Franci, quindi ci uniamo agli auguri, auguri di Cesare. C'è Max che ci sta mandando un sacco di foto di tutto quello che ha fatto nella vita. Io amo, amo quando ci prendete per mano e ci portate a conoscere, insomma, gli anni passati, perché c'è sempre tanto da raccontare. Le tue groupies, non appena le abbiamo nominate, Gerry Romano, capitanate da Tiziana di Roma, ciao, eccole tutte qua. Ci dici un Washington così, giusto per...
1: Washington.
0: Beh, a fra poco con l'autotraffico.
2: Radio Mondo.

0: Breaking News.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Tronie, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronie, non ci sono paragoni.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
17: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
18: Gerry Romano.
19: Sulla 10 Genova-Savona verso Genova, un chilometro di coda per incidente tra Varazze e Arenzano. Andiamo sulla statale 16 Adriatica perché c'è un fondo stradale dissestato che causa rallentamenti all'altezza dell'incrocio strada Grande Comunicazione Orte Ravenna verso nord, quindi in direzione Padova. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Elmas e l'incrocio variante di Monastir in direzione di Porto Torres.
18: Monastir, cosa mi hai ricordato?
19: Davvero,
18: il Signore degli Anelli, no? Nulla di particolare, niente di trascendentale a quest'ora, proprio basici. Grazie. Gerry Romano dalla redazione di TGCom 24, sono le 6:18, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News e Fun Loving Criminals, questa dall'inizio alla fine. We have all the time in the world.

0: Ma sì, l'avevo detto, proprio fino alla fine. We have all the time in the world, fun, loving criminals. 6:22 in diretta su Radio Monte Carlo. Lasciamo perdere i discorsi che stiamo facendo fuori onda, che comunque hanno un certo peso, forse un po' troppo per l'orario. Andiamo invece su questo rapporto della COP sui consumi degli italiani, giusto?
1: Cambiano. Rapporto COP e analisi di Confcommercio. Diciamo che si evidenzia un contesto di navigazione a vista. Cosa abbiamo?
0: Navigazione a vista ce l'abbiamo da almeno 20 anni, ne siamo d'accordo.
1: Si acuisce. Okay. Perché c'è da una parte una debole crescita stimata dalla spesa che si contrappone a una forte tendenza alla cautela e addirittura al non consumo da parte degli italiani. Gli stipendi sono stagnanti, il PIL ha un incremento limitato, questo frena la ripresa dei volumi di spesa.
0: Aspetta che prendo un fazzoletto di carta perché la lacrima forse sta arrivando. Scusa.
1: I consumatori sono costretti a tagliare o a selezionare anche i beni alimentari e le cure mediche, questo lo sappiamo. Si consolida come valore il non consumo e anche una marcata intenzione, per fortuna, a evitare spese superflue. Quindi l'Italia a livello di spesa pare un paese ingessato, fermo addirittura a 20 anni fa. Si fanno strada nuove regole, priorità, consumare meno, combattere gli sprechi, e questo è diventato un valore. Diciamo che per riempire il carrello della spesa si spende di meno e questo provoca, quasi potremmo dire, una dieta forzata. Tu pensi che questa cosa sia rispecchiabile nel tuo osservatorio quotidiano, per esempio? Vedi queste cose, vedi la gente
0: sì,
1: che...
0: come no.
1: E poi c'è questa nuova parola che è una formula magica, la shrinkflation, il rincaro occulto.
0: Scusa, vieni, già,
1: dimmi Laura.
0: Già è difficile da pronunciare.
1: Sì, perché
0: la traduzione in italiano sarebbe...
1: Praticamente viene ridotto il contenuto della confezione a parità di prezzo. Quindi
0: okay,
1: l'azienda aumenta in modo mascherato il costo effettivo del prodotto al chilo o al litro. Si basa sulla distrazione del consumatore, cioè le persone notano più facilmente un aumento del prezzo sullo scaffale rispetto a una piccola differenza nel peso.
0: Però in questo caso devo dire che i social ci vengono in aiuto, perché con la di molte persone che stanno spiegando esattamente questo problema qui, secondo me in Italia siamo un po' più attenti.
1: Sì, anche
0: ripetita Juvent, quindi va bene comunque ribadirlo.
1: Certo, però tieni conto del contesto anche, Laura.
0: Certo, però le confezioni sono le stesse, i prodotti sono effettivamente diminuiti, ce l'hanno fatta sotto il naso. Scusami,
1: certo.
0: Io sono dalla parte del popolo, quindi mi posso anche permettere di dire questa cosa.
1: Volendo,
0: cioè, la
1: fare la verità. E poi c'è la parte che faccio io dell'avvocato del diavolo, perché questa strategia, potremmo dire, che viene usata dai produttori per fare fronte all'aumento dei costi di materie prime ed energia, quindi loro proteggono i propri margini di guadagno durante i periodi di inflazione, ma le tasche tartassate sono le nostre.
0: Ma io questa cosa la capisco. Puoi ridurre le confezioni oppure uscire pubblicamente e avvisare le persone, sarebbe un bel gesto, impensabile forse da fare poi per un'azienda, però
1: sai cosa ti dicono? Leggi bene l'etichetta.
0: Sì, hai ragione, però insomma anche le etichette non sono poi così facili da leggere.
1: Il corpo uno sono scritte.
0: Capisci. Va bene, grazie mille Gerry Romano. 6:25 Radio Monte Carlo con Breaking News. Intanto arriva anche Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: So tutto io, Mr. Know It All, Teddy Swims, 6:28 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Gerry Romano, redazione di TGCom 24. Sergio scrive: notizia di oggi a Palermo, c'è una marca di olio che accusa di non aver venduto 16.000 litri di olio, però sullo scaffale, dice lui, lo trovi a 9 euro, e quello che proviene da paesi di comunità europea invece a 4,90 euro, quindi uno poi va su quello più economico.
1: Certo, allora se proviene dall'UE, noi sappiamo che la nostra cara e vecchia e bistrattata Unione Europea ha molte regole stringenti, sì, che ci garantiscono come consumatori. Io devo dire però, parlando di olio in generale, mm-hmm, che sull'olio proprio non risparmierei mai, per evitare che mi diano prodotti di scarto.
0: Magari anche loro, però la possibilità è quella che è, quindi certo, alla fine uno non ha poi la possibilità di scegliere.
1: Però l'olio mi fa paura, gli oli che costano poco secondo me non sono molto molto buoni.
0: Allora, invece sono arrivati, grazie, intanto Prego. Sono arrivati i giornali, quindi abbiamo la rassegna stampa di tutto quello che si troverà oggi in edicola.
1: Allora, campeggia la riforma elettorale, è il titolo presente un po' ovunque. Il Corriere della Sera gli dà un notevole risalto ed è questo il titolo, con tanto di occhiello a sommario: Senato sì all'emendamento che prevede anche i capilista bloccati, alta la proposta dell'opposizione. Meloni, tornano le preferenze, il centro-sinistra attacca, non è vero, la Premier siete voi a non averle mai volute. Repubblica, titolone: Meloni nella palude, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze. Lettera del governo a Bruxelles per chiedere flessibilità. Caro energia, BCE su i tassi dello 0,25%. E a questo codino si richiama anche il titolo della stampa: la BCE alza i tassi contro l'inflazione, scrive il quotidiano torinese. Sull'energia e scontro, governo industriali. Accise, un altro taglio. Meloni, più petrolio e gas dalle trivelle. Orsini, presi in giro su nucleare e rinnovabili. Ancora riforma elettorale sul Messaggero, battaglia in Senato, preferenze, la maggioranza si blinda, il centrodestra si ricompatta e respinge l'emendamento del PD, le opposizioni vergogna, Meloni tornano fino a 3 nomi sulla scheda, sinistra non credibile, Conte e Renzi voi incoerenti. Il giusto risalto allo sport, perché ieri è arrivata la prima vittoria italiana in questa Champions League, e la Gazzetta dello Sport puntuale titola: storica vittoria in Champions, 4-1, favola Como, spettacolo e gol, travolto il Lipsia. Ricordiamo che il Como, lo diremo anche dopo, era l'esordio assoluto.
0: Già, perché abbiamo l'approfondimento sullo sport,
1: certo,
0: poi.
1: Oggi è venerdì e quindi in edicola c'è il Venerdì di Repubblica, una copertina e un titolo di copertina molto interessanti. Lotto per restare umana, il carcere, la violenza del regime iraniano, la separazione dai figli. Sento il corpo spezzarsi, ma il dolore non mi ha fermato. Questo è il racconto intimo e politico di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace.
0: Ok, queste le prime pagine dei maggiori quotidiani che troverete oggi in edicola, grazie a Gerry Romano. C'è dell'omogeneità comunque, sì, nei titoli oggi, queste elezioni proprio
1: campeggiano,
0: rimarranno sul banco fino all'anno prossimo. Intanto Jovanotti, con A te.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa.

sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

bella da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato

0: Beh, cosa fai? Non lo metti un po' d'amore alle 6.35 in diretta su Radio Monte Carlo? E certo che lo metti, Jovanotti. A te torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, breaking news. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
4: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
19: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per 2 appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
20: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
21: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
22: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Gerry Romano.
2: Sulla A1 verso Milano, code a tratti per traffico tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. Sulla A4 verso Torino, code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni. Sulla A2 verso Salerno c'è un veicolo in avaria che provoca rallentamenti allo svincolo Petina.
0: Grazie Gerry Romano dalla redazione di TGCom 24, 6 e 41 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Questa cosa del leggere bene le etichette, magari quando tornerai dalle ferie ci faremo un approfondimento, perché secondo me è una cosa utile da ribadire per tutti quanti. Intanto Bruce Springsteen con Hungry Heart.

0: La bellezza e l'apertura di questa canzone, Bruce Springsteen con Hungry Heart, 6:44 in diretta su Radio Monte Carlo. Jerry Romano, direttamente prestato dalla redazione di TGCom 24, andiamo su un argomento che specialmente per i genitori o i nonni anche all'ascolto è abbastanza importante, cioè spese scolastiche.
1: Sì, allora la scuola è già cominciata in Trentino Alto Adige e in Val d'Aosta. Il 17 settembre gli ultimi alunni a tornare sui banchi saranno quelli della Puglia. Nei giorni scorsi il CODA ha stimato una spesa che può arrivare anche a 1.300 euro, comprensiva di libri, dizionari, corredo scolastico, rincari fino al 4% in un anno per il corredo e al 2% per i testi. La Confcommercio, Federcartolai per l'esattezza, ha parlato però di cifre gonfiate, quindi c'è della polemica. Diciamo che concorrono ad aumentare i costi anche le spese per il servizio mensa, per il trasporto, con costi che variano da comune a comune.
0: E fin qui ci siamo, ma rimedi in tutto questo? Cioè andiamo in soldoni,
1: sì,
0: cosa
1: allora,
0: dobbiamo fare?
1: In Italia esistono forme di sostegno e agevolazioni che variano in base alla zona di residenza.
0: Okay.
1: Bonus, sconti, voucher, doti scuola, doti di merito, borse di studio. Alcuni questi degli strumenti messi in campo da regioni, province e comuni, soprattutto per sostenere le famiglie più indigenti. Infatti fa fede l'ISE. All'estero, per esempio, è sempre più diffuso il comodato d'uso gratuito dei libri, una misura di welfare che va incontro alle famiglie, che inizia a vedersi in Italia, per esempio in Friuli Venezia Giulia, il comodato d'uso gratuito per
0: non
1: i libri.
0: È male.
1: Non è male e non è l'unica soluzione, perché la Val d'Aosta prevede la fornitura gratuita di strumenti didattici, libri compresi, agli studenti delle scuole primarie, secondarie e paritarie regionali. Un dato numerico che ci sconforta è che la Commissione europea evidenzia come l'Italia destini all'istruzione l'8% della spesa pubblica, mentre la media UE si attesta intorno al 9,7%.
0: Questa faccenda dei libri incomodato d'uso credo sia una buonissima idea per le primarie e le secondarie, perché poi al liceo io onestamente tra le sottolineature, le evidenziature, cioè insomma il libro diventava una protesi mia, non so come dirti.
1: Una carta geografica.
0: Sì, esatto, poi calcola magari gli amici, i compagni di banco che ti scrivono sopra delle cose che poi rimangono e tu le vai a riguardare, quindi quello è un po' un feticcio a cui io farei fatica a rinunciare, anche perché ognuno ha il suo metodo di studio, dal liceo però parlo, perché prima non ho ricordi di sottolineature di libri, alle medie per esempio.
1: Anch'io ho conservato tutto.
0: Quel feticcio che mi è rimasto, ogni tanto vado anche a rileggere i temi o anche le pagelle, io poi le ho messe tutte, in fila, ognuno ha il loro posto, La scuola, per chi l'ha vissuta come me, quindi con molta leggerezza, avendo la fortuna di trovare dei buoni insegnanti, perché anche quelli fanno tanto, e degli ottimi compagni, onestamente a me è rimasto un grande ricordo. Vabbè, parlare della scuola fa muovere un po' qua dentro.
1: La nostalgia.
0: L'adolescenza arriva subito. Intanto i Simply Red con Fake.

0: Grazie Carlo, Breaking News Simply Red con Fake, Gerry Romano e Laura Ghislandi. Siamo quasi in chiusura, però abbiamo l'ampia pagina sportiva che sì, oggi è bella, si fa sentire.
1: È certo, corposa è quella del calcio. Primi punti in Champions League per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli. Fenerbahce Roma 1-1, Como Lipsia 4-1. L'Ariani all'esordio assoluto col botto con 4 marcatori diversi. Dalle 20:45 stasera per la quarta di A Venezia Fiorentina, entrambe a quota 0. Almeno una delle due comincerà a mettere punti in classifica.
0: È vero.
1: Facciamo un passo indietro, torniamo a ieri alla sfida di Istanbul. Dicevamo Fenerbahce Roma 1-1, è stato il primo dei punti guadagnati dalle italiane e addirittura dicevamo in rassegna stampa prima che l'allenatore dei turchi si è dimesso in conferenza stampa non accettando domande e andando via. Invece l'allenatore degli italiani, Gasperini, sentiamo a fine gara cosa ha detto.
2: No, abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente e con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cerca di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
0: Una bella gatta da pelare lui comunque, non vorrei essere onestamente nei suoi panni. Dal calcio vogliamo buttarci sulla pallavolo, che dici?
1: E che pallavolo Laura, prima appunto partita degli europei maschili giocata dall'Italia all'aperto nell'arena allestita in piazza Plebiscito a Napoli. La pioggia ha ritardato di mezz'ora l'inizio, poi si è partiti, ad aspettare gli azzurri 6.000 spettatori e il presidente Mattarella. Svezia battuta in 3 set, azzurri guidati da un super Romano. C'è stata poi una sospensione di mezz'ora sempre per pioggia nel primo set e alla fine della partita il capo dello Stato ha salutato i giocatori della nazionale a partire da Capitan Giannelli. Subito dopo ha cominciato di nuovo a piovere. Ora la nazionale si sposta a Modena per giocare da sabato a giovedì prossimo le altre 4 partite del girone.
0: Che grande soddisfazione la pallavolo, non solo perché l'ho praticata ma comunque ci sta regalando delle cose che il calcio, vabbè, motori
1: allora sul Madring, ecco, che è dopo l'Ungaro Ring, il Nürburgring Ring, la Formula 1 ha un nuovo ring, quello di Madrid.
0: Come fai a parlare così scioltamente a quest'ora della mattina? Ma me lo spiego, vabbè, me lo dirai la prossima volta.
1: Non penso a quello che dico.
0: Ah, ecco, non sei consapevole.
1: Beh. Allora, Madrid ha il Madring e ospita per la prima volta un Gran Premio di Spagna, tracciato di quasi 5,5 km, con sezione semi-urbana attorno al centro fieristico dell'IFEMA, la Barajas, e una parte di 2,2 km nell'area di Valdebebas, vicino al centro sportivo del leggendario Real Madrid. Tra le caratteristiche più spettacolari di questo nuovo circuito, la Monumental, una curva sopraelevata di 550
0: tosta,
1: metri.
0: Tosta.
1: Sì, pensa, pendenza del 24%, Laura. Dopo la storica...
0: Scusa, io penso a farla in bicicletta, i miei polpacci già si stanno svegliando perché 20% non è facilissimo.
1: E poi andiamo a Madrid con questa storica rimonta ancora negli occhi, vincente di Monza di Kimi Antonelli, dalla 19ª posizione ha trionfato.
0: Che bomba.
1: Kimi difende la leadership, oggi le prime libere 13:30 e 17, domani griglia, domenica la gara alle 15, ma c'è anche la MotoGP a Misano. Ieri hanno parlato Jorge Martin, Marc Marquez e Marco Bezzecchi, i primi tre in classifica con Aprilia, Ducati e Aprilia. L'italiano Bezzecchi in particolare ha divertito tutti, definendo la propria moto che guida in pista sua moglie.
0: Beh, lo è effettivamente, crea comunque un certo pathos all'interno di lui, quindi magari.
1: E allora buon premio, Gran Premio di San Marino direi a tutti a questo punto.
0: Che tu non seguirai perché sarai in vacanza, giusto? Ci abbandoni poi per 3 settimane.
1: Un occhio lo butto.
0: Ma poi qui devi tornare a casa. In Mattia Basare intanto, Vacanze Romane.

0: con questa pace andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi di Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo con i Mattia Basar e le loro vacanze romane. Grazie per averci fatto un sacco di compagnia. Purtroppo non riusciamo sempre a leggervi, a salutarvi tutti, ma sappiate che fuori onda invece non ne perdiamo uno. Gerry Romano, ci ritroviamo fra 3 settimane,
1: sì,
0: con te.
1: Vado in vacanza per l'appunto.
0: E allora goditela.
1: Grazie.
0: Grazie anche a Paolo Rossato per la regia. Un bacio a Max Parisi. Io sono Laura Ghislandi. Torno ovviamente lunedì puntuale tra le 5 e le 7. Adesso arrivano gli amici di Bonjour Bonjour e tutte le notizie del TG Com 24. Buon venerdì, ciao.
2: Radio Monte Carlo. Breaking news. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Umberto Cascone. I democratici sono il partito dell'odio, distruggeranno il paese e le vostre famiglie. Così il vicepresidente americano Vance alla convention repubblicana di Dallas. Poi altre 2 ore di discorso di Trump che fa giurare ai suoi di recarsi alle urne. Se non lo fate andrete all'inferno, dice. Sale a 5 morti e 67 feriti il bilancio del bombardamento russo di ieri su un centro commerciale a Pavlograd in Ucraina. Nella notte raid su Kiev, centrato un condominio di 9 piani. Dal Canada, dove ha siglato accordi per la difesa aerea, Zelensky annuncia a fine settembre vedrò Trump a New York. Si è gettata da una finestra Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, assassinata dall'Andrangheta nel 2009. Aveva 35 anni, come la madre all'epoca del delitto. Chi la conosceva la descrive come sofferente, lascia un bimbo di 4 anni. Rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel, il Consiglio dei Ministri poi procederà con misure più mirate, ancora da definire la platea dei destinatari e il fabbisogno economico. Finora sono stati spesi circa 2,6 miliardi di euro. Oggi a New York le commemorazioni per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle, 2977 le vittime. Ci sarà il vicepresidente Vance, ma non Trump, che ha scelto di presenziare alla cerimonia al Pentagono. E nonostante l'assalto dei media conservatori, il sindaco musulmano Mamdani sarà a Ground Zero. Calcio per il Como, esordio spettacolare in Champions League. Al Sinigaglia vince 4-1 contro il Lipsia. La Roma di Gasperini pareggia invece 1-1 con il Fenerbahce a Istanbul. Volley agli europei maschili, l'Italia batte 3-1 la Svezia in una partita sotto la pioggia in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione in transito sul nostro paese oggi porterà maltempo anche al sud, quindi una giornata tra sole e nuvole in gran parte del paese, con improvvise acquazzoni e temporali nel corso del giorno sulle Venezie, le regioni centrali adriatiche, il nord della Puglia, la Basilicata, la Campania e il nord della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, massime rialzo al nord, in calo invece in gran parte del centro-sud, quindi caldo in attenuazione anche nelle estreme regioni meridionali. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 23 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.
14: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1 code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello per traffico intenso in direzione Milano, sempre per traffico in colonnamenti sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, un incidente sulla A10 causa un chilometro di coda tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo di Petina in direzione dell'allaccio di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Cioè, abbiamo iniziato il primo giorno tutti precisi, precisetti, puntuali. Adesso qua siamo già, cioè, fatemelo dire, allo svacco totale.
1: Abbiamo già mollato,
2: no,
1: diciamo.
2: Non è vero, è che Sara, mi sono intrattenuta, sì, piacevolmente, certo, a chiacchierare con Laura Ghislandi.
0: Sei arrivata qua al limite. Buongiorno comunque, ci siamo.
2: Ci
0: buongiorno.
2: Siamo, ci siamo.
0: Hai messo tutto bene, hai infilato il pirulo della cuffia dentro dove devi infilare.
2: Sì, sono anche tutta vestita. Perché
1: non parli troppo tecnico che non capisci.
0: Pirulo.
1: Monica,
2: cioè,
0: pirulo. Proprio tecnico.
2: Vabbè, sì, pirulo, infatti, è proprio tecnico. No, ho controllato, sono tutta allacciata perché stamattina sono uscita e mi ero dimenticata due bottoni, invece adesso ho provveduto.
0: Sono saltati i bottoni.
1: Le macchine uscivano di strada proprio, gente contro i pali.
2: Ma se non c'è nessuno quell'ora.
0: Ricomponiti che ci confondi così, Monica, altrimenti.
2: Lo so che faccio questo effetto.
0: Vabbè. Lasciamoglielo dire. Buongiorno Monica Sala.
2: Buongiorno Davide Lencini.
0: Stefano Andreotti.
1: È venerdì, che ci volete fare? Buongiorno.
0: E buongiorno anche ad Andro Mercu. Ciao Andro.
1: Buon pirulo a tutti.
0: Appunto. Sì. C'è Luca Onier oggi in regia con Monica Tonini a centralino, Federica Pogliani in redazione e dai che si va.
1: E tanti piruli qua davanti a noi.
0: Vabbè, finché ci sono va bene. La Belle, Lady Marmalade.

0: Monte Carlo, buongiorno. Oggi è un giorno particolare, 11 di settembre, tutte le volte che lo si nomina è ovvio che vengono in mente delle cose, quello che è successo ormai 25 anni fa.
1: E non ci siamo certo dimenticati, no. Anche perché è cambiato il mondo da allora e tutti noi ci ricordiamo dove eravamo, ma avremo modo di parlare nel corso della nostra mattinata insieme.
0: Anche perché a distanza di 25 anni un po' di cose sì sono cambiate, ma certe dinamiche restano uguali, anche perché... basta guardarsi attorno, vediamo le guerre che ci sono, vediamo quello che succede e vediamo quanto queste guerre, al di là di tutte le devastazioni, i morti, impattino anche su di noi. Ancora una volta il prezzo del petrolio che sale, siamo arrivati a $108 al barile e questo ovviamente non fa ben pensare, anche per, ribadisco, le nostre tasche quando uno va a fare la benzina. Però ieri il governo ha deciso una proroga del taglio delle accise.
1: Sì, di 17 centesimi al litro e questa proroga durerà fino al 17 di settembre, quindi pochi giorni. Ma in questi giorni dovranno poi decidere come procedere successivamente.
0: Siamo al quindicesimo decreto che di fatto abbona per un periodo le accise, faranno il sedicesimo.
2: Ricordiamo che riguarda il gasolio, certo. Il carburante per motori diesel, che come sappiamo è quello che ha rincarato di più negli ultimi anni. Ma non potrebbero fare come fanno per i gelati, che li rimpiccioliscono, fanno barili un po' più piccoli, certo. Così noi diciamo il prezzo è calato, in realtà il barile c'è un po' meno petrolio.
0: Bisognerebbe fare macchine più piccole, caro Stefano, leggermente più piccole, un po', ecco, quelle che intanto ormai in giro per la città vedi una persona sola, sempre sulla macchina, però ci sono sti macchinoni giganteschi che neanche più trovano spazio dove parcheggiare.
1: Macchine che consumano meno.
2: Sala, parla lei, scusi.
1: Perché guardi
2: la macchina tipica con una persona sola a bordo è sicuramente la sua.
1: Ma guarda che la mia è piccolissima di macchina, sta dappertutto.
0: Dipende dagli standard, poi dipende di quale macchina parli.
2: È chiaro che se hai un garage di 100 metri quadri, qualsiasi macchina sembra piccola.
0: Sì. Di fatto però comunque questo è uno dei provvedimenti che fa tirare un po' un sospiro di sollievo, si spera, anche se però mi viene da pensare, così faccio giusto i calcoli della massaia, come si diceva un tempo, il prezzo del petrolio sale, noi tagliamo comunque un pochino le accise, resterà tutto uguale alla fine.
2: Lei dice
0: l'effetto,
2: la coperta è troppo corta, insomma.
1: Se tira da una parte o tira dall'altra, ma i piedi li hai sempre fuori.
0: Non so se l'effetto si farà sentire, vedere.
2: Ma
0: però,
2: secondo lei la massaia davvero si interroga al mattino sul costo del petrolio?
0: Ma come no? Sì, ormai abbiamo imparato tutti, altro che...
1: Ma scusa, deve andare a fare la spesa anche lei.
0: Certo, perché anche quello rincarerà.
2: Ma quanto
0: cari,
2: me lo fate il petrolio? Me lo dà un litro tagliato fino?
0: Guarda che oggi bisognerebbe averne altro. Fare delle

0: Dance Radio Monte Carlo. Avete fatto benzina ultimamente, oppure voi che avete il diesel, entro il 17 di settembre affrettatevi, perché poi forse aumenta se
1: ancora
0: non prorogano questo taglio delle accise
1: che è stato deciso ieri. Fino al 17 bisogna fare scorta, non so se si possa fare, forse no, stiamo dando delle idee che non sono corrette, però si sono arrabbiate le massaie, miei cari, perché qualcuno qua diceva la massaia si interessa al petrolio, e uno ci scrive: guardate che la massaia mica va solo in salumeria, è rigorosamente a piedi, e giustamente. Ma attenzione, per chi va invece in scooter, è successo a Venezia e il caso sta facendo discutere la rete di un 22enne che in scooter a Lido di Venezia riesce a schivare un pedone che altrimenti avrebbe rischiato di investire. Impreca, ma non un'imprecazione normale, porca miseria, dice qualcosa di più.
2: Una bestemmia, una blasfemia, insomma, ridata con voce stentorea, anche magari dovuta all'emozione per la cosa appena successa.
1: Al momento concitato, lì c'è una pattuglia della polizia locale, lo sente e lo multa, 102 euro di multa per oltraggio alla divinità che sono della religione di Stato.
0: Beh, ha fatto bene.
1: È stato multato.
0: Guarda, in qualsiasi occasione, cioè qualsiasi cosa ti possa capitare, cioè la bestemmia io non la tollero.
1: Senza ombra di dubbio, ma mi viene da pensare che siamo a Venezia, siete mai stati a Venezia,
0: sì,
1: in Veneto?
0: Lo so.
1: Dovrebbero multarne uno ogni due.
2: Lentini, sono cresciuto in Toscana, non me lo venga a dire a me, anche lì, insomma,
1: appunto,
2: è radicata nel folklore, per quanto sia espressione, insomma, sicuramente come minimo di volgarità. Il fatto che sia ancora punibile, tra l'altro, non trova d'accordo tutti. Una volta era addirittura un reato, stava nel codice penale, una ventina di anni fa, se non sbaglio, è stata depenalizzata,
1: sì,
2: semplice illecito, ma comunque continua a essere sanzionata. Chiunque bestemmia con invettive o parole oltraggiose contro la divinità, i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria.
1: Da 51 a 309 euro, peraltro.
0: Anche perché l'ha fatto in presenza di testimoni.
1: Di altra gente, certo. In mezzo alla gente che c'era lì, e quindi alla fine. Attenzione, se siete in giro, peraltro anche nel calcio mi insegnate voi che di fatto viene
2: il calciatore viene
1: sanzionato,
2: espulso.
1: Chi bestemmia in campo, anche lì sugli spalti,
2: e anche lì si tollera anche in campo. Qualche labiale viene catturato.
0: No, non fatelo,
1: no, quello ci mancherebbe. Però attenzione, ribadisco, perché non credevo si potesse prendere una multa per una cosa del genere.
0: Invece sì,
1: e invece succede, sappiate, siete avvisati. Lucio Dalla ora su Radio Monte Carlo, balla balla ballerino.
3: Balla

0: Siete su Radio Monte Carlo e dove se no con Lucio Dalla e Balla Balla Ballerino, i nostri ascoltatori che commentano la storia di Venezia, di questo motociclista che per evitare un pedone impreca, per fortuna è riuscito a evitarlo, ha bestemmiato ed è stato multato. C'è chi dice però che non esiste una religione di Stato perché è stato multato, c'è chi dice hanno fatto bene perché comunque è maleducazione.
1: Beh, certe parolacce, certe bestemmie bisogna evitare. Vabbè,
0: sulle parolacce finiremo tutti male, Monica. Qua. Tu non dici parolacce, che dici pure tu le parolacce?
1: Allora, qualche volta quando sono in macchina
0: guardala,
1: quando qualcuno mi fa arrabbiare devo dire che qualcosa esce, però in modo molto moderato.
0: Niente gestacci, solo parole o anche qualche gestaccio?
1: No,
0: due corna,
1: il gestaccio
0: le fai.
1: Adesso lo evito perché ho paura, rischio,
0: le botte qua.
1: Rischio di essere inseguita e allora riesco a trattenermi molto, devo essere sincera.
2: Pensiamo anche all'incolumità, che non sai mai che c'è dall'altra parte.
0: Lo dico sempre, appunto, in macchina contenetevi perché non si sa mai come può andare a finire. Brava.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
14: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
15: Le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
20: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
21: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
22: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
23: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
25: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
26: Convenienza? Ma vai da Conad.
27: Via via.
26: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
28: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Tronic, non ci sono paragoni.

0: Un bacio e un caffè a quest'ora della mattina ci vuole, tutte e due assieme magari.
1: Tutte e due assieme, perché no?
0: Già.
1: Così ti rimane il gusto del caffè anche quando esci di casa e il ricordo del bacio.
0: Kiss Me con Sixpence, Non The Richers, su Radio Monte Carlo alle 7.31. Amici, hanno fotografato i nostri carrelli della spesa per capire che cosa comperiamo.
2: Schifezze. Cosa volete dal mio carrello? Scusate, fatevi i carrelli vostri.
0: Schifezze, Andreoli, le vedo le
2: perché
0: schifezzine.
2: Perché mi stai indicando? Io sono la persona più attenta al mondo,
1: sì,
2: certo.
1: Sì, sì.
2: Quando fai lo slalom tra tutte quelle corsie piene,
0: appunto,
2: di prelibatezze, qualche cosa nel carrello casca dentro.
0: Io
2: è inevitabile.
0: Ve l'ho già detto che tutte le volte faccio la spesa fatta bene da bravo ragazzo, però un vizio, come
1: una
0: lo
1: porcheria.
0: Io la chiamo vizio, non porcheria.
1: Io la chiamo porcheria, quella che ti fa stare bene.
0: Ecco, lo infilo dentro.
1: Il
0: sempre.
1: Tuo comfort food.
0: Brava,
1: ah,
0: sì,
1: ecco, ma proprio quello.
0: Chiamalo food, dentro, cioè nell'ambito del mondo vizio c'è di tutto. Possono essere le caramelle, possono essere biscotti, non tanto, però tutte quelle,
1: vabbè,
0: cose che...
1: ho capito, non dovete guardare nel nostro carrello,
0: no,
1: della spesa, perché noi non facciamo testo, guardiamo invece nel carrello della spesa degli italiani.
0: E che cosa hanno fotografato? Che c'è questa grande attenzione per le cose che fanno bene, perlomeno che dicono di fare bene. Il benessere, gli italiani sono sempre più attenti a comprare cose che appunto possano esserci d'aiuto, e c'è il boom del kefir, o
1: sì,
0: kefir.
1: Non so, chiamatelo come volete. Vedete voi.
0: Guarda, quando vai nel frigo degli yogurt, ormai vedi soltanto questi a base di kefir.
1: Cioè, che è dappertutto ormai.
0: Sì, è un fermentato che fa molto bene, tutto l'ambito dei fermentati sembra che funzioni per il nostro intestino e aiuta, per questo c'è questo boom incredibile.
2: A chi non lo soffre, ovviamente,
0: certo.
2: Comunque sì, l'offerta si è ampliata, è anche molto complicato districarsi tra i prodotti vari, veramente sono tantissimi, ci sono banchi latticini lunghi così, una volta c'era uno yogurt, un burro,
0: no,
2: un latte, adesso figuriamoci.
1: E poi tra l'altro vanno per la maggiore anche i semi, cioè tutti i tipi, semi di chia, semi di girasole, semi di zucca.
0: Siamo
1: e
0: lì.
1: Quindi cosa facciamo? Li mettiamo dentro,
0: sì,
1: nel kefir?
0: Di solito,
1: nel kefir,
0: sì. Di solito sì.
2: Io li metto in insalata i semi, mi piace perché, non perché facciano bene, perché me ne frega poco come ben sapete, ma perché scrocchiano, è molto piacevole trovarseli tra i denti.
1: Ma scusami, allora prova con le noci che sono più gustose.
2: Mangio anche le noci ovviamente, scusi,
0: più
2: ma le noci

0: non le abbiamo inventate oggi.
1: Però dicono i nutrizionisti che quando uno fa la dieta, di solito gli viene tolto il carboidrato, poi ha bisogno dell'effetto crunch.
2: Sì.
1: Serve sentire qualcosa che scrocchi in bocca, per cui, perché è un conto mangiare solo insalata, vellutate, tutte cose. Hai bisogno di fare crunch, crunch.
0: Oppure, quindi mettete i semi oppure mangiate del pane di nascosto che quando nessuno vi guarda.
1: Quello non si fa. Però a proposito di pane, sempre nel carrello della spesa degli italiani, il boom del pane di segale che prende prende il posto del pane quello bianco a fette.
2: Beh, insomma, abbiamo cambiato la nostra alimentazione.
1: Ma davvero mangiamo tutte queste cosine buone?
2: Ma poi siamo più sani alla fine.
1: Infatti non lo so, io non vedo tutta sta gente così sana in giro, però c'è la nuova di Olivia Dean su Radio Monte Carlo, dolcissima, Baby Steps.

0: Olivia Dean, Baby Steps, il suo nuovo pezzo. Devo dire che in poco tempo ci ha conquistati.
1: Mamma mia.
0: E soprattutto ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. La sua voce è inconfondibile.
1: I nostri ascoltatori stamattina a Radio Monte Carlo confermano che hanno cambiato un po' il modo di fare la spesa. C'è questa fotografia Coop proprio del nostro carrello con gli alimenti salutisti che la fanno sempre più da padrona, anche se abbiamo tagliato del 30% il carrello.
0: Dobbiamo risparmiare da qualche parte.
1: Però lì dentro mettiamo dei prodotti che fino a poco tempo fa erano quasi sconosciuti, forse lo sono ancora per i più, un po' di semini, cibi vegani, il kefir, ora qua su questo accento bisogna capire come si deve dire.
2: Insomma, tanti semi, tante cose che appunto una volta non appartenevano alla tradizione, figuriamoci.
1: Infatti, però, che c'entra De Luca, che vuole?
3: Non ce la possiamo fare ancora.
0: Cioè, lei dice sempre così. E allora ci spieghi perché questa mattina?
3: Abbiamo testa appreso che la gente a colazione si mangia quella brodaglia delle kefir.
1: Ma che brodaglia, è buono e lo mangia un sacco di gente, De Luca.
3: Io da giovane al mattino mi bevevo il Nesquik.
1: È vero.
3: Si scioglieva nel latte, nessuno si chiedeva che ci fosse dentro zucchero, cioccolato, segatura. E chi se ne frega, era buonissimo.
1: Ma guardi che il Nesquik c'è ancora adesso.
0: Come no?
3: A volte quando mi volevo spallare lo correggevo con l'ovo mattina.
1: Allora,
3: stavo sveglio una settimana, oltre che Red Bull.
0: Vabbè, ma De Luca, i tempi sono anche cambiati, però.
3: E poi ci stupiamo perché non si fanno più figli.
1: Ma che c'entra sta storia dei figli?
3: Ma scusate, come volete che aumenti la natalità se a cena cucinate a vostro marito quinoa, tofu e tre semi di chia? Quello non fa un figlio, fa la fotosintesi.
1: Beh, Luca, ma lei è il solito esagerato.
3: Calma, lentini, state buono. E poi vogliamo parlare delle uova.
1: Le uova.
3: Benissimo, intendiamoci, anch'io sono favorevole alla gallina libera di scorazzare per i prati.
1: Bravo, De Luca.
0: Giusto.
3: Ma vi pare normale che ormai prima di comprare un uovo dobbiamo leggere il curriculum completo della gallina?
1: Perché no?
3: L'albero genealogico, dove è nata, dove ha studiato, dove ha razzolato, quanti metri quadrati aveva a disposizione, se vota Schlein o Vannacci.
0: Adesso
2: la gallina.
3: Una volta andavi dal drughiere, chiedevi 6 uova e tornavi a casa. Adesso devi convocare una commissione parlamentare.
1: Cosa sta dicendo?
3: Ai miei tempi si diceva: ho mangiato pasta e fagioli. Adesso si dice: ho assunto proteine vegetali. Ma che sei, un funzionario del catasto? Bisogna tornare alla cucina seria, perché io non mi alzo la mattina per mangiare 4 semi e sentirmi dire che fanno bene all'intestino. Io voglio alzarmi, mangiare una fetta di pane con la mortadella e cacio cavallo e sentire il mio intestino che ruggisce. Altro che kefir. E soprattutto basta con questa granaglia, perché noi non siamo pollastri. E se proprio dobbiamo mangiare come i pollastri, almeno che il pollastro abbia il buon senso di finire sulla mia tavola con le patate al forno.
1: Ma su, De Luca,
3: niente, siamo rovinati.
1: Esagera come al solito.
0: Stamattina più arrabbiato del solito.
1: Secondo me, se assaggia il kefir, poi se lo mangia pure lui e se lo beve pure lui.
0: Ma scusa, mentre il kefir è un panino con la mortadella, al mattino che cosa sceglieresti? Sì, la verità,
1: il panino con la mortadella mica posso mangiarlo tutte le mattine, anche se vorrei tanto.
2: E perché no? E perché no?
1: Dici, proviamo, Stefano.
2: Il limite
1: vediamo.
2: È il cielo, lentino.
1: Beh, allora, Viaggio Antonacci su Radio Monte Carlo, pazzo di lei.

0: Già, siamo tutti pazzi, pazzi di lei. Ognuno sarà pazzo di qualcosa. Biagio Antonacci.
1: Beh,
0: di lei.
1: Beh, anche pazzi di Biagio, no? Perché no?
0: Tu, giustamente. Tutti quanti che ormai siamo pazzi invece per le cose buone, giuste da mangiare. Abbiamo detto kefir, semini, tutto il resto. Ma anche sulle uova cambia il nostro approccio. Perché è vero, dal carrello che è stato fotografato la spesa degli italiani, stiamo più attenti a come queste uova sono state fatte e come vengono trattate le galline.
1: Sì, alla vita delle galline, sì. Soprattutto. Quindi quando c'è scritto che sono in batteria, allevate in batteria, io non compro quelle uova.
0: Bisogna guardare
1: i numeri
0: impressi proprio sulle uova. Allora, il 3 è quello delle galline allevate in batteria.
1: Chiuse dentro, allevate senza spazio e batteria.
0: Il 2 a terra, sono quelle più diffuse, ma sarebbe meglio scegliere l'1 di quelle all'aperto o addirittura lo 0. Sono le galline che mangiano biologico e vengono lasciate libere di razzolare.
1: Ovviamente c'è una differenza di costo.
0: Però è anche vero che devi star lì a aprire, guardare, leggere e poi rimettere a posto.
2: Non è che ce lo scrivono grande, c'è il numeretto stampigliato, appunto. Insomma, qualcuno a volte non ha tempo di star lì a guardare con la lente di ingrandimento.
0: È un lavoro fare la spesa.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
15: d'ora in poi lascerò.
16: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
17: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
18: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica.
10: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
20: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79 euro, due pezzi a 4,99 euro. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49 euro, due pezzi a 5,99 euro. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99 euro per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: 8 su Radio Monte Carlo, Jay's Love Train. Volevamo giustamente la fine del caldo e magari anche un po' di fresco con la pioggia. È arrivata, ha creato però anche un bel po' di danni, amici.
1: Tanti danni, ci sono state anche delle vittime.
0: Purtroppo.
1: Però è scesa anche la prima neve, i primi fiocchi di neve della stagione.
0: Incredibile, a 2500 metri le zone del Passo dello Stelvio ieri si sono presentate completamente imbiancate. Anche la Val Senales, la prima nevicata verso l'autunno, perché siamo ancora ufficialmente in estate, e per cui 2000-2500 metri. Peraltro Passo dello Stelvio, qualcuno ricorderà, il primo di luglio, quando comunque faceva caldissimo, ci fu una eccezionale nevicata. Beh, poi si è sciolta dopo due giorni,
1: sì,
0: perché
1: non è durata. L'hanno vista e poi è subito andata via,
0: è sparita,
1: si è sciolta come neve al sole.
0: Esatto.
2: Come dice la parola stessa, comunque i fan del turismo invernale aspettano e sperano, perché insomma gli ultimi anni sono stati un po' complicati e ci aspettano stagioni non certo favorevoli per chi va a sciare.
0: Beh, io spero di sì. L'anno scorso ho ripreso dopo 5-6 anni a mettere gli sci ai piedi, se ricordate. Quest'anno ho detto, sull'entusiasmo dell'anno scorso, voglio andare più e più volte a sciare nei weekend.
1: Ma infatti mi hanno mandato le foto, quelli che ti hanno visto, che eri in mezzo a tutti i bambini
2: nella pista baby
1: di 2 o 3 anni che cercavi di salire sullo ski lift. Certo.
0: Adesso, lo ski lift per fortuna li stanno un po' dismettendo, perché è un problema serio quello, soprattutto quando non sei più abituato a infilarti sto coso lì in mezzo. Avete presente come funziona uno ski lift?
1: E come no?
0: Se perdi l'equilibrio si blocca tutto, gli altri imprecano e tu fai la figuraccia.
2: Ce l'ho presente anch'io che non l'ho mai usato. Devo dire, non sono ansioso di usare uno ski lift nella mia vita.
0: Però ti porterò sulla neve quest'anno, Andreoli. Avevamo detto che avresti
2: Facciamo
0: provato.
2: Facciamo la vacanza come Fantozzi, Calboni e la signorina Silvani.
0: Allora, siamo qua, ci siamo

0: Music and Lights e Imagination. Questa potrebbe essere benissimo la canzone del ritardo, no? Cioè tu sei in macchina, devi timbrare, però devi aspettare che finisca perché sono troppo bravi.
1: Comunque lo è la canzone del ritardo, perché rischiamo di essere in ritardo sulle news. Questo è poco ma sicuro.
2: Vai, vai, veloce, veloce.
1: Veloci, veloci. C'è la nostra redazione, News Meteo Autotraffic, e poi ancora noi. Bonjour, bonjour.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. J.D. Vance verso la candidatura alla presidenza americana nel 2028 dalla convention repubblicana di Dallas dice: i democratici odiano l'America. Trump lo loda e poi, in vista delle midterm di novembre, fa giurare ai suoi di andare a votare e ammonisce: se non lo fate finirete all'inferno. Secondo il Financial Times, i ministri degli esteri di Iran e paesi del Golfo si incontreranno lunedì in Oman in cerca di un accordo temporaneo per riaprire Hormuz. Intanto gli Houthi avanzano in Yemen e minacciano il Mar Rosso. L'Arabia Saudita chiede a Trump raid sui miliziani, ma lui dice di no. Nella notte raid russo su Kiev, colpito un palazzo di 9 piani, 8 feriti. Sale a 5 morti e 67 feriti invece il bilancio della bomba su un centro commerciale a Pavlohrad di ieri. In Russia, colpita e incendiata una raffineria a Saratov. Dal Canada, Zelensky annuncia: a fine settembre vedrò Trump a New York. Aveva 35 anni come sua madre, Denise Kosko, morta ieri 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia. Era figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia assassinata, bruciata e sciolta nell'acido dall'andrangheta nel 2009. Chi la conosceva la descrive come sofferente. Trump non parteciperà alle commemorazioni a New York per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle. Al suo posto il vice Vance. Il presidente si recherà invece al Pentagono, a Ground Zero, tutti i suoi predecessori viventi, insieme al sindaco Mamdani e ai familiari delle 2977 vittime. Calcio: il Como all'esordio in Champions League trionfa per 4-1 in casa contro il Lipsia. Pari 1-1 invece il match di Istanbul tra Roma e Fenerbahce. Volley: agli europei maschili l'Italia batte 3-1 la Svezia sul campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo Meteo.
6: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione giunta sull'Italia centro-settentrionale nelle ultime 36 ore continua la sua corsa lungo la penisola. Tra oggi e domani coinvolgerà anche il sud della Sicilia, mettendo fine all'ondata di caldo. Nel weekend in tutto il paese si vivranno condizioni climatiche decisamente più sopportabili. Nella giornata di oggi a rischio piogge temporali saranno l'estremo nord-est, il medio-basso Adriatico, la Campania, la Basilicata e il basso versante Tirreno. Per il Principato di Monaco qualche modesto annuvolamento di passaggio e termometro sotto i 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade: sull'A14 verso Taranto un chilometro di coda per traffico tra Bologna Borgo Panigale e l'immissione sull'A13, sul ramo Casalecchio verso l'A14 un chilometro di coda per traffico tra Bologna Casalecchio e il bivio raccordo Bologna Casalecchio A14, sulla A11 verso Firenze code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra Monza e il raccordo Milano Viale Certosa, verso Trieste code per traffico a tratti tra il nodo di Pero e la barriera di Milano Est, sulla statale 5 via Tiburtina Valeria rallentamenti per traffico intenso all'incrocio via di Casalbianco verso l'incrocio viale Regina Margherita. Prudenza e buon viaggio.

0: 11 settembre, una data scolpita. Buongiorno Davide, Monica, Stefano, Andro e Luca Oner in regia. 11 settembre, sono passati 25 anni da quel giorno del 2001 quando vennero attaccate le Torri Gemelle a New York.
1: Una data che abbiamo scolpito tutti quanti nel nostro cuore, nella nostra mente, che certo non potremmo dimenticare.
0: Dove eravate quando sono cadute le Torri Gemelle? Tutti ci ricordiamo che cosa è successo quel giorno e dove eravamo quel giorno quando è arrivata la notizia. Magari non ci ricordiamo cosa abbiamo mangiato ieri sera, io non me lo ricordo, ma so perfettamente dove ero e cosa ho fatto quel giorno.
1: Anch'io so perfettamente cosa è successo
0: 25 anni fa. Sono cambiate le cose in meglio, in peggio?
1: Forse in peggio.
0: Meglio non chiederselo, ragazzi. Di sicuro era un'altra epoca quell'11 settembre 2001.
2: Certo, pensare che sono passati ben 25 anni, un quarto di secolo, ci fa veramente sensazione.
0: Oggi tutti ovviamente con il pensiero a New York. C'è una canzone che parla proprio di New York su Radio Monte Carlo. Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: Mette i brividi questa canzone di Alicia Keys, Empire State of Mind, con un inno alla fine a New York. Siete su Radio Monte Carlo, qualcuno dice rovino il momento commovente, ma forse tutti ricordano anche la versione della Cortellesi che al posto di New York dice a Cuneo.
1: Vabbè, cerchiamo di alleggerire, certo, e di sdrammatizzare un po' questo momento.
0: Oggi 11 settembre, 25 anni fa, la caduta delle Torri Gemelle con 2.977 persone morte, oltre i 19 attentatori. Quelle immagini, io ricordo perfettamente, ripeto, davvero cosa stavo facendo. Appena ho visto queste immagini ho detto: ma non è possibile, è una fiction, è un film, è qualcuno che ha provato a girare appunto una produzione cinematografica.
1: Guarda che tutti noi abbiamo avuto questa sensazione, perché all'inizio, vedendo quelle immagini, e questa è la considerazione che abbiamo fatto, non è vero, non è possibile.
0: Qualcosa che la mente umana non avrebbe neanche forse potuto immaginare, invece questi terroristi l'avevano studiata a lungo, da anni addirittura, si erano insediati in America e mescolati come persone normali in mezzo agli americani. Peraltro.
2: Avevano lì imparato a volare, insomma, a pilotare un aereo per questi scopi. Pare che non tutti, tra l'altro, fossero al corrente del piano suicida, insomma, alcuni erano convinti che sarebbe stato solo un dirottamento, insomma, è stato uno spartiacque della storia, questo possiamo dirlo, c'è stato un prima e un dopo.
0: Peraltro, 25 anni dopo ci si chiede, ma cosa è cambiato? Anche nei nostri gesti quotidiani, prendere un aereo dopo il 2001 non è più come succedeva prima.
2: Quindi, grazie a Bin Laden, io devo lasciare lo shampoo quando salgo sull'aereo, capito?
0: Certo.
2: Questo è la sostanza, quella.
0: Ormai ci controllano tutto, i liquidi, vi ricordate, prima portavi tutte le creme che volevi, cara Monica, adesso gli sciampetti devono essere chiusi dentro le bustine e non puoi superare.
2: Per fortuna stanno tornando indietro in alcuni aeroporti.
1: Da questo punto di vista si può portare qualcosa in alcuni aeroporti.
0: La paura è aumentata dopo l'11 settembre 2001 di fare qualsiasi gesto, di prendere un aereo, una metropolitana, salire sui mezzi. Abbiamo imparato a conoscere da vicino anche il terrorismo islamico, che già esisteva ma lo pensavamo molto lontano rispetto a noi.
1: Già esisteva ma non ci faceva paura.
0: Esatto.
1: E invece adesso, ragazzi, certo che ci fa paura e ci spaventa.
2: Sembrava una cosa lontana, poi come sappiamo dopo l'11 settembre arrivarono attentati molto gravi anche in Europa, in molte capitali europee. Ricordiamo anche tanti intellettuali, mi ricordo Oriana Fallaci, ieri e oggi il Corriere ha ripubblicato i suoi articoli proprio che divisero l'opinione pubblica, l'Occidente deve reagire o no, insomma se ne è parlato e se ne continua a parlare.
1: E ci siamo sentiti molto più deboli perché pensavamo di essere potenti.
0: E mi sa tanto che ancora lo siamo, deboli e poco potenti, e vabbè, questi equilibri mondiali sempre così complicati a distanza di 25 anni. Le 8:11, siete su Radio Monte Carlo, un abbraccio a tutti i parenti delle vittime.

0: Citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, Radio Monte Carlo, e anche i nostri ascoltatori si ricordano 25 anni fa, l'11 settembre, dove erano, cosa stavano facendo in quel momento?
1: C'è un nostro ascoltatore, Claudio da Cassino, che lavora sugli aerei e dice: il giorno dopo l'11 settembre dovevo partire Roma-Bruxelles e tornai a casa la sera, mia madre mi disse: ma dove vai domani? Sull'aereo eravamo in 30, con la paura, anche se per la legge dei grandi numeri, dopo tutto quello che è successo, il giorno più sicuro per partire era sicuramente il 12 settembre, guarda.
2: Beh, il traffico aereo fu scombussolato per mesi dopo quell'evento, insomma, e ci sono stati fatti anche tanti film, documentari, opere di fiction, insomma, tutto è stato raccontato e riraccontato.
1: Ma a proposito di film e fiction, come giustamente ci dice qualcuno, quando si vedono dei film o delle serie, immaginate Friends, girate prima del 2001, ancora rivedi lo skyline di New York con le Torri Gemelle, hai un tuffo al cuore.
0: E quello mi fa particolarmente impressione, devo dire, quando lo vedo nei film, appunto, che sono stati girati prima dell'attentato.
1: Che non so a voi, ma a me sembra ieri, proprio perché ho questi ricordi così nitidi. Eppure era veramente un altro mondo. 2001, secondo governo Berlusconi, in Italia avevamo ancora le lire. E arrivò l'euro soltanto nel 2002, l'anno dopo, praticamente dopo pochi mesi dall'11 di settembre.
0: È proprio cambiato il mondo.
1: È proprio cambiato il mondo, cioè era tutt'altro.
2: A qualcuno quel mondo piace di più, forse vorrebbe tornare indietro, anche la lira è ancora rimpianta, però insomma di passi se ne sono fatti.
1: E noi siamo invecchiati, c'è chi ci scrive: stavo guardando quel pomeriggio la televisione con quel programma per bambini, la Melevisione, con mio figlio che oggi ha 30 anni, ne aveva 5 nel 2000.
0: Beh, all'epoca non si è certo reso conto di quello che è successo.
1: Sai che però quelle immagini, secondo me, sono talmente eclatanti ed evidenti che hanno segnato un po' tutti, e forse anche un bambino di 5 anni.
2: Anche perché quel programma fu sospeso per dare via notizie, quindi anche molti bambini piccoli si trovarono davanti alle torri in fiamme, insomma, quindi fu un trauma anche per loro.
1: Non è stato facile, sono 25 anni che comunque abbiamo in mente questa data, l'11 di settembre, anche oggi. Per anni, gente che non voleva viaggiare l'11 di settembre, i voli che costavano pochissimo.
0: Certo, ma ancora oggi,
1: guarda. E forse ancora adesso, hai ragione.

0: Iris, Goo Goo Dolls su Radio Monte Carlo, l'11 settembre, le Torri Gemelle, sono passati 25 anni e c'è un altro aspetto di quello che è successo e di come l'abbiamo vissuto e saputo che giustamente ci fa un po' riflettere.
1: Più che altro anche rendersi conto del tempo che è passato è dato dal fatto che la maggior parte delle persone ha preso quella notizia dalla TV, non da internet.
0: È un giusto spunto di questo nostro ascoltatore, oggi lo apprendiamo e lo avremo saputo attraverso...
2: Subito dai social, immediatamente. È ancora prima che dalla televisione.
0: E invece all'epoca era ancora la televisione, lo è ancora adesso, però comunque il principale mezzo era proprio la televisione, anche oltre alla radio, tempestiva.
3: Io forse fui uno dei pochi che l'ho appresa via internet, perché avevo la TV spenta e stavo chattando con un mio amico, c'erano già i primi siti di informazione e lo scoprì in quel modo.
0: Però
3: lì
0: era da poco che internet iniziava
3: pochissimo,
0: a diffondersi. 8:21, torniamo ai giorni nostri, 11 settembre del 2000, quanto siamo? 26?
2: Siamo nel 2026 adesso. Vabbè, io direi che dopo tutto quello che abbiamo detto è il momento di concedersi una pausa golosa senza compromessi.
0: Giusto.
2: Perché questa è la filosofia del nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcorante.
0: È uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
2: È disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
0: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
4: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del sol levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
12: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
11: Difficoltà?
12: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
11: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: 99, 99, non è possibile!
8: Tesoro, tutto ok?
19: 99, Puma, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
19: 99 Puma.
20: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
19: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: portiamo quando navighiamo in rete su internet, sono tutti quei banner che si aprono con accetta i cookies, rifiuta i cookies, e tu dici rifiuto, però poi allora te ne si apre un altro, sì. Non puoi rifiutarli, devi accettarne almeno una parte.
1: Eh sì, perché magari hai bisogno di un'informazione, non hai tempo, e allora alla fine cosa fai? Accetta tutto. E vai avanti.
0: Mi sono rotto.
1: Certo.
0: Sono questi file che vengono salvati sul nostro computer, sul telefono, per ricordare ad esempio la lingua scelta, l'accesso al nostro account, per far funzionare i siti, ma soprattutto per tracciare quello che facciamo, perché così sanno quali sono i nostri interessi e quindi ci propongono poi le pubblicità mirate.
1: Lo sappiamo, ecco. Guardi una macchina, dopo che cosa succede? In un nanosecondo ti propongono
0: tutte
1: centinaia di macchine.
2: Guarda che esempio ha fatto Monica Sala.
0: La macchina.
1: Così, una a caso.
0: Non so, a me compaiono gli shampoo anticaduta, a te le macchine, chissà come mai.
1: Scusami, e a te invece cosa compare?
2: Ma fatevi i fatti vostri, scusi, ah, non no. Ho accettato nessun cookie, non dovete sapere queste informazioni.
0: Le colonoscopie. No.
1: Il miglior centro dove effettuano colonoscopie.
0: Quello è. Di fatto, per adesso, ci sono 19 associazioni e organizzazioni per i diritti digitali, esistono anche queste, e dei consumatori a livello europeo che chiedono che questo incubo finisca, cioè di poter fare una regolamentazione secondo la quale ognuno di noi una volta sola decide quali sono i cookie che accetta per tutti i siti e quali no, e da lì basta. Non
2: e
0: te lo
2: se poi
0: più.
2: Vuole cambiare questa informazione, va lui di sua esatto. volontà nelle impostazioni, sì. e la cambia. Impostazioni che spesso è difficile trovare, quindi insomma anche i siti devono metterci del loro, l'intento è lodevole, però tutte queste finestre se ne può più.
1: Sì, comunque è un'iniziativa, certo, lodevole. Io lo farei subito, sì. Cioè io approvo questo.
0: Piccolo spoiler, non succederà, vedrete che tanto non succederà. Ci hanno provato e speriamo, ma ho i miei dubbi. Martin Garrix con gli U2 su Radio Monte Carlo, Fireflies.

0: Fireflies con Martin Garrix e gli U2, la nuova canzone su Radio Monte Carlo. Splende sempre il sole sul Principato di Monaco e splende il sole oggi anche in Liguria. Mi scrivono, tornatene a casa, visto che sono di lì, perché ci sono 20 gradi, noi volevamo 25, l'arietta giusta, anche un po' da giacchettino, ma soprattutto un bel sole.
1: Guarda, per te ho proprio guardato le previsioni, sì, e devo dire che sarà un fine settimana fantastico in Liguria.
0: Meno male.
1: Potrai ancora prendere il sole
0: Meno
1: e
0: male.
1: Mettere il tuo costumino.
0: Perché scendo in Liguria, vado in Liguria, scendo.
1: Allora,
0: dico,
1: se il treno ovviamente ci arriverà.
0: Maledetta.
2: Stai Valentini viaggia leggero con lo slippino, se il treno fa ritardo, quello scende e si tuffa nel mare.
1: Ah,
2: dove
1: giusto. Ho capito.
0: Peraltro in Liguria abbiamo visto ieri, invece l'altro ieri, delle immagini incredibili.
1: Spaventose. Cioè c'è stata questa tromba d'aria proprio al largo di Rapallo e addirittura questo vortice ha sfiorato un battello turistico. Pensa che paura per tutti quelli che erano lì.
0: Già vederli dalla riva o dai piani alti delle case, queste trombe d'aria, questi piccoli tornado che si avvicinano, mettono paura. Immagina essere in mare in quel momento, non è proprio il massimo.
2: Non mi sono mai trovato in mezzo, neanche, ma anche io. Vederli da lontano, appunto, fa un po' spavento.
0: Niente. Però al di là delle trombe d'aria, che sono sempre più frequenti, sono ancora più frequenti i fulmini in tutta Europa. Quest'estate li hanno contati, non chiedeteci come abbiano fatto, 300.000 fulmini caduti in Italia quest'estate, più di tutta l'Europa, dove comunque c'è un numero molto alto. Pare che aumenteranno ancora per ogni grado di riscaldamento climatico. Saranno più frequenti del 5-10%, non è poco.
2: Bisogna rifare l'impianto, insomma, perché tutta sta elettricità da qualche parte, insomma, bisogna scaricarla.
0: Solo 1 su 10 dicono finisca a terra, per fortuna.
1: Per fortuna. Ma il posto più sicuro è vero che è ancora l'automobile?
0: Sotto l'albero,
1: quando...
0: ma...
1: no, sì.
2: Sotto l'albero con in mano un'antenna.
1: Sì, lo so.
0: Provaci.
1: Che voi vorreste mandarmi lì.
0: Non
1: però
0: fatelo.
1: Dicono che sia l'automobile, comunque.
0: Ah sì, perché
2: forse perché ha le gomme, quindi sì, può scaricare a terra la carica.
0: Io posso stare sulla bici, visto che non ho la macchina. No,
2: la bici secondo me non è uguale.
0: Infatti, vabbè. Nonostante tutto, possiamo dirlo che fantastica storia è la vita. Su Radio Monte Carlo, Antonello Venditti.

0: darti torto, che fantastica storia è la vita, siamo tutti d'accordo, ma questa è stata l'estate dei fulmini in Italia,
1: record.
0: 300.000.
1: Record dei fulmini registrati che hanno interessato anche qualcuno dei nostri ascoltatori.
2: A me quest'estate a luglio è caduto un fulmine sul cancello di casa, ha fatto scoppiare il citofono, l'antifurto, una televisione, la caldaia, ai vicini più o meno la stessa cosa. E 14.000 euro di danni.
0: Però 14.000 euro di danni.
1: Mamma mia, un fulmine, un disastro totale.
3: Quando piove staccate la spina delle cose, magari gli elettrodomestici di casa si riescono a salvare.
0: Se vai via ti devi ricordare però.
1: Amici, è il momento però di un'altra cosa. Così come un fulmine a ciel sereno è arrivato il nostro quiz.
3: Non me l'aspettavo.
1: Esatto, prima del Geographic, canzoni da indovinare con una nota. Fate tutti silenzio perché oggi siamo stati proprio trattenutissimi.
0: Ancora di più, braccino. Ma non è possibile.
1: Guarda il braccino com'è.
0: Fai prima non metterlo allora, dai, scusa
1: Siamo pronti? Allora, alzate il volume della radio, delle cuffie, di quello che avete. Silenzio totale e sentite. Basta, così è.
3: Ma sa che si può indovinare?
1: Dici? Fantastico, Andreoli, perché avevamo già pronta la mezzanotte in più.
3: Allora, io ho la cuffia e con la cuffia, col silenzio generale, si può indovinare.
1: Facciamola risentire. Silenzio.
0: Scusami, l'hai detto perché oggi lo vedi, non ce l'ha coperto. Non l'ha coperto, per forza lo riconosce. Dai, scusami.
1: Mi sono dimenticato di coprire la scaletta.
0: Fai il grande adesso.
3: Ragazzi, allora, l'uomo sei gatto di Sarabanda, non lo sono io, non l'ho mai indovinato. Oggi ti dico, si può indovinare.
1: Allora, dovete votare. Metto mezzanotte in più oppure no?
0: Mezzanotte in più.
1: Andreoli,
0: è venerdì,
1: dici?
0: Dai.
3: E mettila, dai, però ero curioso di capire chi avrebbe indovinato.
1: Ce l'abbiamo, Luca, vai. No, ma così era molto di più.
3: E io l'ho detto, si poteva indovinare già prima.
1: 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. No, Monica non ha capito ancora adesso.
0: No, mi è piaciuto perché ha detto oggi lo capisco.
3: Attenzione, guardate, è arrivato un messaggio. Bravo. Già dopo la prima nota, quella cortissima, avevano già indovinato.
1: Bravissimi, per tutti gli altri 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Nome del gruppo, titolo della canzone.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo è il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
12: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen! Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Avevate ragione, bastava quella mezza nota perché hanno praticamente indovinato tutti. Il quiz di oggi, Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go, su Radio Monte Carlo.
1: Non dovevate indovinare perché sapete che cosa succederà lunedì? Che farà ascoltare ancora meno.
0: Meno, sicuro. Ma c'è anche chi dice, non è sicuramente questa, ma dalla nota sembra Cari Amici Watanabe Shitaku Naru del gruppo giapponese Nokizaka 46.
1: Come no, lo conosco benissimo, cioè... sono appena andata al loro concerto.
0: Grande fan. Siete su Radio Monte Carlo, c'è il Geographic.
2: L'11 settembre 2001 è come la data di un brusco risveglio, soprattutto per tanti come me che avevano 20 anni o giù di lì, che non avevano vissuto gli anni di piombo, ragazzi che la guerra l'avevano vista solo nei film o su libri di storia. Uscivamo dagli anni 80 e 90, anni colorati, ottimisti, pieni di speranze. Era iniziato il nuovo millennio, avevamo tutta la vita davanti. E invece per la prima volta vedemmo con i nostri occhi che il mondo poteva essere cattivo. Tante cose non furono più le stesse. Quel giorno abbiamo capito che gli Stati Uniti, che si credevano i padroni del mondo, potevano essere colpiti a casa loro. Neppure loro erano al sicuro. Gli americani furono colpiti al cuore, ma ci misero pochissimo a reagire. E reagirono facendo quello che sanno fare meglio. La guerra. A dire il vero, ne approfittarono anche per fare la guerra a paesi che con l'attentato non c'entravano niente, ma gli americani sono così, sono impulsivi. Quando hai tutti quei missili, quei bombardieri a prendere polvere negli hangar, prima o poi li devi usare. Anche perché la guerra è sempre un affare. Tanti si arricchirono, forniture belliche, armamenti, appalti, ricostruzioni. A Wall Street qualcuno, subito dopo l'11 settembre, si è fregato le mani e ha pensato a come guadagnarci. E ci ha guadagnato. O se ci ha guadagnato... Altri, come sappiamo, un po' meno. Si è calcolato che le guerre scatenate negli Stati Uniti in risposta all'11 settembre abbiano causato circa 500.000 di vittime civili. Se contiamo poi anche i morti dovuti a sfollamento, fame, distruzioni, denutrizione, malattie, distruzione degli ospedali, si arriva a qualche milione di persone, tra cui donne, bambini, afghani, pakistani, iracheni, che nessuno ricorda mai. Qualcuno dirà basta con sta demagogia, se ti attaccano devi rispondere, lo so, lo dicono in tanti, forse è vero, non voglio sparare sentenze, il mondo è complicato, però cerco sempre di usare il buon senso e dico, e spero di non essere l'unico, che non è giusto rispondere all'orrore con altro orrore. Il fatto di essere stati colpiti non può e non deve giustificare tutto. Vale per gli Stati Uniti, vale per Israele, vale per tutti, altrimenti non siamo in un mondo civile, siamo nel Far West dove vince chi ha il fucile più grosso.
0: Non hai tutti i torti, ma fammi anche dire che di fronte a quello che è successo, pensare di porgere l'altra guancia è un po' complicato.
2: C'è una via di mezzo,
1: però dobbiamo anche difenderci.
0: Non è facile, non è facile. Grazie Stefano comunque per le tue riflessioni come ogni mattina. Questa è Radio Monte Carlo. Bonjour, bonjour, Liso.

0: Lovers in Japan con i Coldplay nella mattinata di Radio Monte Carlo a Bonjour Bonjour, il vostro morning show tutte le mattine dalle 7 alle 10. Tre indizi, un personaggio da indovinare.
1: Una donna per amico, Lampedusa, fotoromanzi.
0: Scusa, una donna per amico è Lucio Battisti, quindi abbiamo già risolto, no?
2: Sarà
0: no.
2: Battisti o Mogol, chi vuole che sia.
0: Infatti.
1: Io non lo dico, devono dirlo le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Ripetiamo.
1: Allora, una donna per amico, Lampedusa, fotoromanzi.
0: Uomo, donna o personaggio di fantasia, questi tre indizi, vogliamo un nome. 342-4141-762. A chi portano gli indizi? Ditecelo voi. Ora News Meteo e Autotraffic.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 9 e un minuto.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump chiude la convention repubblicana a Dallas facendo giurare ai suoi sostenitori di andare a votare alle midterm di novembre, altrimenti finirete all'inferno, avverte, ribadita la promessa di un dividendo da $5,000 a ogni americano in caso di vittoria al congresso. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale, al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 25 punti base. L'obiettivo di Francoforte resta riportare l'inflazione al 2%. La Presidente Lagarde poi afferma economia dell'area euro resiliente davanti allo shock energetico. La crescita nel secondo trimestre 2026 è stata dello 0,6%. A Barletta un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri in un oleificio. Inutile il trasporto in ospedale, prima in città e poi ad Andria. A quanto ricostruito, sarebbe caduto da un cestello mentre lavorava accanto alla bocca di un silo. Indagini in corso. È morta ieri, 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia, Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, assassinata dalla 'ndrangheta nel 2009 in quanto testimone di giustizia. Aveva 35 anni, come la madre al momento del delitto. Lascia un bimbo di 4 anni. Calcio, esordio d'oro per il Como in Champions League, 4-1 in casa contro il Lipsia. A Istanbul pari 1-1 il match tra Roma e Fenerbahce. Volley, agli europei maschili gli azzurri battono 3-1 la Svezia. Ai gironi domani incontreranno la Grecia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo Meteo.
6: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione giunta sull'Italia centro-settentrionale nelle ultime 36 ore continua la sua corsa lungo la penisola. Tra oggi e domani coinvolgerà anche il sud della Sicilia, mettendo fine all'ondata di caldo. Nel weekend in tutto il paese si vivranno condizioni climatiche decisamente più sopportabili. Nella giornata di oggi a rischio piogge temporali saranno l'estremo nord-est, il medio-basso Adriatico, la Campania, la Basilicata e il basso versante tirreno. Per il Principato di Monaco qualche modesto annuvolamento di passaggio e termometro sotto i 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 verso Trieste, 10 km di coda per incidente tra Peschiera e Verona Sud. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 km di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla statale 183 a Spromonte Ionio, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Brandano, statale 112 diramazione a Spromonte e l'incrocio Villaggio De Leo. Prudenza e buon viaggio.

0: facciamo le cose a modo. Intanto diamo il buongiorno, amici Davide, Monica, Stefano, Andro e Lucaone in regia. Non ridere tu.
1: Vabbè, raccontiamo cosa è successo.
0: Racconta, racconta.
1: Lentini ha cercato di afferrare una penna al volo, ma la penna è caduta nei meandri della console e non si troverà mai più.
2: Tu lo sai che la ritroveranno tra 50 anni. Da questa è la penna che aveva toccato Lentini.
0: Sì, sì, insieme a chissà che cosa, quello che usava Wanagana negli anni 70.
1: Bisogna smontare il banco per arrivare a quella penna, Lentini.
2: Io non oso pensare cosa ci possa essere lì sotto.
0: Di tutto, vabbè. Proprio mentre diceva facciamo le cose a modo, la penna boom, è finita giù. La seconda cosa, apriamo l'ora più scoppiettante della settimana. E ora vediamo se qualcuno ha indovinato il personaggio
2: misterioso.
0: Hanno
2: indovinato.
0: Eccolo.
2: Allora, gli indizi erano una donna per amico, Lampedusa e fotoromanze.
0: Sì, io pensavo fosse Claudio Baglioni, perché lui è affezionatissimo a Lampedusa. Fotoromanzi si dice che all'inizio della carriera a Parisse.
2: Ma una donna per amico cosa c'entra?
0: No, non c'entra niente. Tanti hanno detto Baglioni.
2: Tanti però. Però qualcuno ha indovinato. Il personaggio misterioso che non è più misterioso è Massimo Ciavarro.
0: E perché Massimo Ciavarro?
2: Una donna per amico era una serie televisiva fortunatissima a cui lui ha partecipato. Poi Lampedusa, lui passa gran parte dell'anno a Lampedusa perché è suo bel ritiro. E fotoromanzi perché lui ha iniziato con Grand Hotel a fare fotoromanzi. D'altronde più bello. Bello di così.
1: Quindi la donna per amico non era la canzone, ma era il telefilm. È ingannevole come indizio.
0: Però bravi quelli che comunque sono riusciti a capire che fosse Massimo Ciavarro e hanno indovinato. Complimenti. Radio Monte Carlo c'è Madonna, Secret.

0: abbiamo un segreto. My baby got a secret, dice Madonna. Secret.
1: E appena ne parli con qualcuno non certo. È più un segreto, ricordatelo.
0: È così. Buongiorno amici, da noi di Bonjour Bonjour. È un periodo, periodaccio questo. Io lo ricordo con angoscia quando ero giovane.
1: So dove vuoi arrivare.
0: Che angoscia tremenda.
2: Tempi
0: ragazzi.
2: Lontani.
0: Che angoscia, però c'ho ancora quella sensazione lì di quando stava per iniziare la scuola.
1: Ansia e angoscia.
0: E noia, l'idea di
2: dopo
0: tornare.
2: Quest'estate interminabile di 3 mesi ti eri completamente disabituato. Già. Alle sveglie, allo studio, la vita era bella. E invece, tac, e sui invece. Banchi di nuovo.
0: Il mondo e anche i nostri ascoltatori si dividono in due. I più giovani che ancora vanno a scuola sono arrabbiati, tristi perché devono andare a scuola. Qualcuno già iniziato, qualcuno inizia la prossima settimana.
1: Il 14
0: settimana.
1: E gli altri.
0: E poi invece, sì, 14 in qualche regione. Poi c'è il 16, 17, figurati. Ogni giorno c'è una regione che parte. E poi invece l'altra metà degli ascoltatori sono felici, i genitori che si tolgono sti pargoli.
1: Ah, per almeno ecco qualche ora durante il corso della giornata.
0: Che vuole, Otel? Ma che c'è?
3: Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli, dalla veneranda casa madre di Radio Monte Carlo.
1: Buongiorno, buongiorno divino, ma noi effettivamente stavamo parlando di scuola, cosa c'entra lei?
3: Per l'appunto, le reiterate suppliche di milioni di studenti ci hanno spinti a queste latitudini.
0: Milioni.
3: Perché si possa officiare il rituale propiziatorio dell'anno scolastico novello.
2: Se ne sentiva il bisogno proprio.
3: Ignoriamo questi cacofonici barriti.
0: Barriti.
3: E andiamo a illustrare il nostro salvifico rituale, il rito della redenzione del somaro.
0: Ma cos'è la
1: redenzione? Però mi diverte.
0: La redenzione.
3: Dunque, cari discepoli, come ben sapete, l'asino è il simbolo dello studente svogliato e poco intelligente.
2: Ha parlato il genio, ha parlato.
3: Ma grazie ai nostri potenti mezzi esoterici, trasformeremo il raglio di un asino ignorante nei versi celestiali dei poeti più ispirati.
0: Vabbè, a parte il povero asino, comunque.
3: Orbene, ci serve qualcuno che simboleggi l'asino.
0: Ma
3: lei, Lentini, venga qua.
0: Te pareva, perché proprio io,
1: uno
0: scusi.
1: A caso.
3: Fare l'asino non dovrebbe riuscirle difficile.
0: Ma pensi a sé.
3: Forza, indossi queste orecchie finte.
0: Non ci penso neanche a te, ma dove le ha prese queste orecchie?
3: Dal negozio dei cinesi qua sotto.
0: Ma no, ma folle.
3: Forza, dai, che non abbiamo tempo da perdere. Le indossi e ragli.
1: Cioè,
3: su via,
1: no,
3: ragli.
1: Scusa, Davide, indossale, perché sennò dai. Facciamo notte.
0: Fallo con te. Ma cosa devo fare?
2: Dai. Metti le orecchie, bravo, l'hai messo.
0: Dai. Mettiamo queste orecchie.
2: Vai, raglia.
0: E devo ragliare.
3: Su,
0: ma siete
3: su.
0: Pazzi. Vabbè, io ho...
2: Un po' più convinto, dai.
3: Più convinto, di nuovo.
0: Pazzi. No, basta così, si accontenti.
3: Vabbè, ma lei è comunque un talento nato.
0: Grazie.
2: Confermiamo.
0: Senti lì, i colleghi solidali.
3: Silenzio. Bene, il rituale è quasi completo.
1: Oh.
3: Ora Lentini deve favorire 500 euro in contanti.
0: Ma come?
3: Altrimenti divulgherò a tutta la sua rubrica il filmato di lei che raglia.
0: Con le orecchie pure. E questo non è un rituale, è un ricatto. Io non pago niente.
3: Anatema! Sortileggio!
0: Ma come?
2: Tocca a te stavolta.
3: Taci! Fungo pratagliolo dell'Adamello.
0: Ma no.
3: Parassita,
0: ma
3: mosca zezze, puzzola, pianeta papalla, barba papà.
0: Non sono abituato io.
3: Che tu sia condannato a sognare il tuo esame di maturità ogni notte.
0: No!
3: Per l'eternità, facendo scena muta ogni volta e implorando i professori per la sufficienza.
0: Mamma mia,
3: e così sia!
0: Lei è pazzo!
2: È successo davvero, tra l'altro, no? Confermo.
1: Comunque, quelle orecchiette lì ti stanno bene.
0: Comunque, io protesto, ma scusa, Andrea, li stai prendendo sempre con te perché stavolta
2: sei preso. Oggi ha cambiato, che dobbiamo dire?
0: Ma non è giusto, ma perché? Protesto subito.
1: Salutiamo tutti gli asini, comunque.
0: Provate voi a fare il raglio dell'asino, forza.
2: Che ha visto? Era molto meglio.

0: Detto tra noi, questo è il nuovo singolo di Malika Ayan. Ci piace tantissimo. Sta per arrivare anche il suo nuovo album di inediti a distanza di 5 anni e poi sarà anche in concerto.
1: E poi questo pezzo dice due come noi, quindi è uno spot proprio per la nostra trasmissione.
2: Per quella di Rosaria Arena, Filippo Firli, che segue Bonjour Bonjour. Ora voglio una canzone che canti Bonjour Bonjour.
1: Beh, c'è già.
2: Sì,
1: c'è
2: ma
1: già.
2: Ne voglio una nuova.
0: Una nuova italiana, magari.
2: Scusa, questa fa lo spot a due come noi, ne vogliamo una.
1: Malika, scusa, per par condicio il prossimo pezzo deve averci Bonjour Bonjour.
2: La scuola che riparte con la gioia dei genitori e meno anche di chi gira per le strade presto. Monica, ad esempio, troverai traffico, sarai arrabbiatissima.
0: Guarda che aumenterà tantissimo il traffico, ci saranno ancora meno posteggi.
2: Senza dubbio. C'è però una scuola che di fatto non ha bisogno di tutto questo perché è talmente piccola per una sola alunna, una sola studentessa. Sull'isola di Stromboli apre a Ginostra la scuola proprio per una bambina che si chiama Aisha. È l'unica scolara di questo borgo. Non so se siete mai stati a Stromboli.
0: No.
2: L'isola è stupenda, non ci sono macchine, si gira soltanto o a piedi o con le ape car e basta. Qualcuno c'ha magari giusto uno scooter o la bicicletta. Poi dall'altro lato di Stromboli, di sotto il vulcano, c'è il borgo di Ginostra. Ci arrivi via mare ed è qualcosa di incredibile. Poche case, due negozietti, è spettacolare. Negozietti aperti d'estate, non so d'inverno quanto resistono. Sei col mare sconfinato davanti e lì ci vive poche famiglie, tra cui questa bambina che ha chiesto di aprire la scuola soltanto per sé.
0: Beh, a me dispiace per questa bambina, cioè, anche se non studia non potrà mai copiare. Scusami, l'unica alunna.
1: Si gira intorno, si guarda, allora qualcuno lo sa.
2: Povera.
1: Poi pensa alla professoressa che entra e fa: allora oggi chi interroghiamo?
2: Esatto. Interrogazione a sorpresa.
1: Si fa piccola sotto il banco, ma comunque è capito.
0: Non la vedo molto bene.
2: Povera Aisha, riapertura della scuola che non è stata facile perché i genitori hanno dovuto insistere a lungo, alla fine hanno trovato supporto del comune di Lipari, perché l'isola di Stromboli dipende dal comune di Lipari, e alla fine hanno perorato la causa col Ministero dell'Istruzione, con la provincia, hanno trovato il modo e quindi ci sarà anche un solo professore per questa alunna.
0: Non può copiare, non può giocare con gli altri, è sempre interrogata,
2: però,
0: dai!
2: Vive in un posto fantastico. Che
1: certo,
2: è appunto Ginostra.
1: Chiaramente non possiamo fare una colpa se è nata lì, e quindi per chi vive sulle isole la vita è sempre più complicata.
2: È un po' diversa dalla nostra, senza dubbio. Ronan Keating su Radio Monte Carlo e Life is a Roller Coaster.

0: La voce di Ronan Keating che ci ricorda che la vita è un otto volante, life is a roller coaster, su Radio Monte Carlo.
1: E da tifosi lo sapete bene, anche quando si va in campo, anche lì di solito si può sapere quello che succede. Un giorno si vince, un giorno si perde, su, giù,
2: sì,
1: giù,
2: sì,
1: su.
2: Sì, sì. La palla è rotonda e quindi non si sa mai in quale porta possa entrare.
1: Lo diciamo perché ieri ci sono state le altre due partite in Champions League delle altre nostre due squadre italiane, la Roma e il Como. E dai, non sono andate malissimo, il Como soprattutto.
2: Ma scusami, è il titolo della Gazzetta dello Sport in prima pagina: favola Como, storica vittoria in Champions 4-1 a Lipsia.
0: Mamma mia, tra l'altro con tutti i gol di giocatori giovani, ventenni o poco più, veramente una super vittoria. E anche la Roma si comporta bene, porta a casa un pareggio 1-1 contro il Fenerbahce, un campo difficile quello di Istanbul. Insomma, giocare in Turchia non è mai facile, molto meglio di Inter e Napoli, esatto, che invece le hanno buscate.
2: Anche se la Roma qualche rimpianto può avercelo, con questo 1-1.
1: È un buon pareggio, dai, alla fine tutto sommato. Complimenti, ribadiamo ancora una volta al Como, l'unica delle quattro squadre italiane impegnate in Champions che ha fatto
2: l'unica
1: bottino pieno. 9:25, Radio Monte Carlo, tra poco una canzone che metterà i brividi per tutti quelli che cercano l'amore.
3: Radio Monte Carlo è radio ufficiale della Milano Beauty Week e ti porta all'esclusivo concerto in programma domenica 20 settembre al Teatro alla Scala di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati ad inviare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
10: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
21: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

settembre. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: poi, alla fine, qualcuno lo sa davvero che cos'è l'amore?
1: Ma l'amore è un mistero.
0: Appunto per quello. I want to know what love is, i Foreigners su Radio Monte Carlo.
2: Forse magari, chi so, i grandi poeti come Shakespeare potevano capire che cos'è l'amore, almeno provare a definirlo.
1: Ecco, esatto, puoi solo tentare di spiegare cos'è l'amore, ma lo devi provare.
2: Mi è venuto in mente quel film, Shakespeare in Love, con Gwyneth Paltrow, se lo ricordo.
0: Come no, proprio quello, tu citi Shakespeare in Love, a me è piaciuto tantissimo. Gwyneth Paltrow, che avete letto, ha aperto un suo ristorante, l'ennesimo tentativo di fare qualcosa a livello imprenditoriale, un ristorante a San Diego in California, Free From, ormai è un'espressione che abbiamo importato in parte anche noi in Italia, vuol dire sono tutti quei prodotti senza glutine, senza lattosio, senza semi particolari, senza mais, senza soia, senza oli vegetali, zuccheri raffinati,
2: no OGM, tutto il resto.
1: Cioè, scusa, cosa mangi?
0: Infatti ti dicono che fa dimagrire questo ristorante. In realtà
1: ci credo.
0: No, ci sono in questo ristorante di Gwyneth Paltrow, ne aprirà uno forse anche a Manhattan entro fine anno, dei piatti che vanno per la maggiore, una pepperoni Bots pizza. È una pizza al padellino.
2: Cos'è?
0: Pizza al padellino.
1: Semplice.
0: Però senza niente.
1: Senza niente.
2: Pepperoni, però il salame, qualcosa ci sarà.
1: Sì. No, non c'è neanche quello.
2: Neanche quello.
1: Me.
2: Allora perché la chiami così?
0: Il nome c'è, il peperoni salame. Per cui sarà un salame senza salame, ma c'è.
1: Un salame che non è un salame, attenzione.
0: Esatto. E poi la Fields of Green Pizza. Che cos'è? La vegetariana. La campagnola. Soltanto erbette e poco altro.

0: We are the people who rule the world, cantano loro Empire of the Sun su Radio Monte Carlo, e ci siamo un po' abituati nel mondo del tennis a comandare, come appunto cantano anche gli Empire of the Sun, e invece questa volta agli USA Open maschili perlomeno non c'è nulla di Italia alla finale, neanche in semifinale.
1: Ultimamente ci
0: oggi,
1: hanno abituati
0: stavolta,
1: molto bene, no? Sì, gli italiani, ma questa volta non
0: niente,
1: è andata bene in America.
0: La finale sarà domenica e niente da fare, vedremo chi porterà a casa questo trofeo.
2: Sono usciti anche quelli del doppio, che di solito regalano soddisfazioni, insomma, per una volta siamo abituati al vitello grasso.
0: Già, eravamo abituati bene. Tra poco qua su Radio Monte Carlo, le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi.
4: Due come noi, due come noi.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo.
5: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops!
8: Ops!
9: Ops!
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops!
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops! Con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
16: Spesa intelligente!
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero?
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
23: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
24: Qualcuno ha detto Just Eat!
25: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
26: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: E con la delicatezza di questa canzone da brivido di Francesco De Gregori, La Donna Cannone su Radio Monte Carlo, ai noi è arrivata un'altra notizia di quelle che non vorremmo mai dare. È morta Emma Bonino, 78 anni. È vero che sapevamo da giorni che stava male, il suo tumore al polmone purtroppo si era ripresentato e quindi già sapevamo che le condizioni non fossero buone. Però ai noi è arrivata la notizia appunto della sua morte.
1: Emma Bonino, possiamo dirlo, simbolo delle battaglie civili europee, no? Lui
0: certo.
1: Lei ha portato avanti tantissime battaglie nel corso della sua vita.
0: Da radicale, una delle ultime radicali rimaste, caparbia, impertinente, forse anche il miglior presidente della Repubblica donna che non abbiamo mai avuto.
2: Esatto, si parlò di lei per il Quirinale, poi non se ne fece niente, e insomma ricordiamo, grande donna, grande combattente, grande amante dell'Europa.
1: È una delle voci più autorevoli anche della nostra politica.
0: E la ringrazieremo, non ci sarà mai abbastanza ringraziamento per tutte le battaglie civili, etiche che ha portato avanti. 9.54 Radio Monte Carlo, le ricerche del campus.
2: Parliamo di animali domestici. Si è sempre creduto che per i bambini piccoli, diciamo sotto i 7-8 anni, crescere con un animale domestico favorisse non solo anche la socialità, il gioco, ma anche aiutasse per esempio a avere anticorpi, non essere allergici. Ebbene, questo sembra valere per tutti gli animali, cani, criceti, eccetera, eccetera, con una piccola eccezione, quella del gatto.
1: Ah.
2: Allora, non so perché, stanno indagando su questa correlazione, ma pare che i bambini che hanno avuto un gatto in casa intorno ai 3, 4, 5 anni abbiano poi più problemi comportamentali. Insomma, il bambino che cresce col gatto mi diventa pazzo come il gatto stesso.
0: Io sono cresciuto con un gatto.
1: Ah, adesso si capiscono tante cose.
2: Avrebbero dovuto e potuto studiare lei, ce l'avrebbero detto prima.
0: Vabbè.
2: Insomma, che differenza ci sarà tra il gatto e tutti gli altri animali? Il cane, per esempio, è neutrale, non dà problemi, invece pare che per chi ha avuto un gatto questi problemi si presentino in misura molto superiore.
0: Il gatto è imprevedibile, il gatto non lo puoi controllare, il bambino imparerà dal gatto alla
2: tu
0: fine.
2: Dici i bambini diventano un po' gatti pure loro,
0: un po' selvatici.
1: Ma mia figlia è cresciuta con un cane,
0: vabbè.
1: Non fate battute.
0: Non faccio battute, sto buono e bravo.
2: Stia in silenzio, Lentini, che è meglio, la battuta viene da sé.
0: La battuta la facciamo su Enjoy the Silence, come cantano loro, Depeche Mode.

0: Ebbene sì, staremo in silenzio per 2 giorni fino a mattina alle 7.
1: Non credete a questa cosa, non è vero, non ci riusciamo.
0: Vabbè, per contratto dobbiamo stare zitti, mica saremo in onda questo weekend. Quindi lunedì riapriremo il microfono. Enjoy the silence, Depeche Mode su Radio Monte Carlo a chiudere la settimana di Bonjour Bonjour.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Grazie a Monica Sala e ad Andro Mercù.
2: A lunedì, ciao.
0: A lunedì con Luca Onere, che ringraziamo, è stato in regia in questi 2 giorni con noi. Lunedì torna Mattia Brena. Grazie a Monica Tonini al centralino, a Federica Pogliani in redazione e a Stefano Andreoli.
3: C'è Maretta in Parlamento sulla legge elettorale, questa possibile reintroduzione delle preferenze. C'è chi le vorrebbe appunto rimettere, altri dicono ma così con le preferenze ci tocca scegliere tra questi qua, cioè siamo sicuri che sia una buona idea.
0: Come si fa a scegliere peraltro? Vi lasciamo con Rosaria Arena e Filippo Firli.
1: Vi auguriamo un fantastico fine settimana e vi aspettiamo lunedì alle 7.
0: Baci!
1: Ciao!
4: Ciao!
1: Ciao.
4: Ciao.
5: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Gerry Romano. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni. L'ex parlamentare radicale era uscita dalla terapia intensiva al Santo Spirito di Roma e trasferita in una struttura privata dopo la crisi respiratoria di domenica. Unanime il cordoglio del mondo politico. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle di Manhattan. Trump commemorerà l'anniversario al Pentagono. Il suo vice a Ground Zero, con lui gli ex presidenti. Ci sarà anche il sindaco di New York. Mamdani è accusato da destra di islamismo in funzione anti-americana. È polemica. Nel percorso della riforma elettorale, tensioni in Senato, passano i capi lista bloccati, bocciato l'emendamento dell'opposizione per l'indicazione libera dei nomi, sì a quello della maggioranza sulle preferenze, il 28 testo alla Camera. Muore sul lavoro a Barletta, operaio 34enne precipita da 10 metri durante la manutenzione di un oleificio. Vincenzo Di Benedetto è deceduto ieri sera dopo le 23 nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria, sequestrata l'area dell'azienda. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. Ricercatore si licenzia da Anthropic e lancia l'allarme. L'AI potrebbe sterminare l'umanità entro fine decennio. Calcio, primi punti per le italiane in Champions. Fenerbahce Roma 1-1 e Como Lipsia 4-1. Dalle 20:45 per la quarta di A, Venezia Fiorentina. Eurovolley uomini a Napoli, Italia-Svezia 3-0. Azzurri ora a Modena per gli altri 4 match del girone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: E avrebbe raccontato che tutto sommato sta ritornando in forma e potrebbe, ha aperto una piccola finestrella, potrebbe addirittura tornare dal vivo a suonare, sarebbe veramente fantastico. Per cominciare, Due Come Noi, Phil con Do You Remember? Due come noi.
1: Ce l'abbiamo un Phil e Filippo Firli che con Rosaria Renna ogni giorno dal lunedì al venerdì è il re di Due Come Noi dalle 10 alle 13. Buongiorno a tutti in questo venerdì 11 settembre 10 e 8 dopo gli amici di Breaking News di Bonjour Bonjour, tocca a noi.
0: Quella tutina, tu, io so per il motivo
1: quella
0: per cui
1: tua
0: te la
1: sei. Tutina fina.
0: Nera, fina, nera, che ti sta particolarmente bene, che
1: sai
0: ti fa
1: che
0: un
1: la
0: puntolito da Vespa.
1: Sai che è la preferita sì. Anche di mio marito, quindi avete gli stessi gusti.
0: Ma piacerà anche a Scamarcio, secondo me, stamattina.
1: Non lo so, Lucia Benedetta Porcaroli,
0: scherzo.
1: Dai, su, che se ne fa di
0: ma
1: questa
0: dai
1: qua.
0: Che, ma dai, che scherzo, era semplicemente una sapida scenetta, una orrenda butade per dire che anche tra i grandi protagonisti di questa mattina, voi ascoltatori, e poi ci sarà anche Riccardo Scamarcio.
1: Con Tommaso Landucci, che è il regista dei Figli della Scimmia, dal 17 settembre al cinema, è passato in concorso nella sezione Orizzonti di Venezia, della Mostra del Cinema, ne parleremo più tardi, ma avremo anche modo di giocare con voi al 342-4141-762 con l'aiuto della nostra squadra, Giulio Bartolomei in redazione, Monica Tonini al centralino, Riccardo Brambilla in console a Milano. Chi abbiamo a Roma?
0: Abbiamo Masino, Massimiliano De Santis.
1: Buongiorno anche
0: in arte
1: a te.
0: Masino DJ.
1: Stasera festone per il compleanno della nostra Silvia Notar Giacomo che abbiamo festeggiato ieri. Mi spiace non essere con voi, ma con il cuore tutti gli ascoltatori. Saremo tutti là sulla sua terrazza.
0: Questo... Però dovevi,

0: reduce da un successo clamoroso a Rock in Rio, doveva fare questo concerto perché non era passato con la sequenza dei concerti di addio dal Brasile e lo doveva proprio ai fan di quelle zone. Insieme a Dua Lipa con Cold Heart, in questo venerdì mattina su Radio Monte Carlo, che mettiamo in fila anche dando uno sguardo alle nostre pagine social, Facebook, Instagram, LinkedIn ed X, e anche radiomontecarlo.net.
1: Allora, oggi nel 1987 Peter Gabriel, la voce di tanti grandi successi dei Genesis nel primo periodo, infrange un record storico, nel senso che il video di Sledgehammer, che ha segnato la storia della video art e della stop motion, arriva proprio lì.
0: Agli Video Music Awards, era l'87 e ne vince ben 9 con Sledgehammer, quindi davvero un momento epico nella sua carriera. Viene ricordato su radiomontecarlo.net. Insieme alla notizia abbiamo già anticipato i nostri ospiti da mezzogiorno, Riccardo Scamaccio e Tommaso Landucci, e poi ovviamente ha segnato un'epoca. Oramai non puoi dire 11 settembre senza pensare alla caduta delle Torri Gemelle, è stato uno spartiacque. Ed è curioso, mi facevi notare che un figlio di New York celebre oggi unisca a questo tragico evento invece un suo avvenimento personale.
1: Esatto, perché proprio oggi è il compleanno di Moby. Si parlava all'inizio, soprattutto quando abbiamo cercato di capire di più di lui, è il nipote del grandissimo scrittore di Moby Dick. Lui è il nonno, ha scritto Moby Dick. E Moby compie gli anni, è in assoluto il pioniere dell'elettronica, ha portato la musica techno e la sua ispirazione e tutta il suo talento al grandissimo pubblico globale.
0: E lo celebriamo su Radio Monte Carlo con Porcelain.

0: Ci sono esseri umani che sono capaci di strapparti da un momento brutto e di farti ritornare alla luce. Un angelo disteso al sole su Radio Monte Carlo in due come noi c'era Eros Ramazzotti.
1: Che sarà la stessa cosa per milioni di fan in giro per il mondo che lo aspettano live nel 2027. Due come noi, due come
2: noi, due come noi. Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
10: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
9: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
10: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
13: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
14: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
15: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€. Già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.

0: 978 su Radio Monte Carlo in questo venerdì mattina del 2026 alle 10:31. Ci piace giocare, andare indietro nel passato e anche nel futuro, che riguarda la canzone che stiamo per ascoltare, che è proprio una nuova release.
1: Sì, noi non vediamo l'ora che arrivi il venerdì, non solo perché ci si avvicini al weekend, ma perché su Radio Monte Carlo illuminiamo le cose nuove che meritano di passare sulla radio di gran classe. Adesso c'è un duetto, un incrocio vocale che è perfettamente un profumo di intesa. E la frase non è...
0: No, è la pubblicità anni 80.
1: Brava, perché? Hai capito dove sono arrivato, dove volevo arrivare io? Che i suoni sono molto anni 80, quindi profumo di intesa tra le voci di Karol G e Bruno Mars, che è proprio la canzone, la novità che vorremmo farvi sentire e di cui vorremmo farvi innamorare stamattina.
0: Certo che io invece ho pensato a una barzelletta, perché c'era una colombiana e un hawaiano che insieme, cioè come volo basso, come mi vergogno di me stessa.
1: Ma figurati, ma scherzi,
0: è un momento
1: bellissimo.
0: Importante nella carriera della colombiana Karol G, perché il suo primo pezzo interamente in inglese fa parte, pensate, del suo settimo album. Noi l'abbiamo scoperta da poco qui in Italia, però è una ragazza che nel mercato latino è molto amata, ha vinto un Grammy,
1: è una vera
0: Award,
1: superstar, sì.
0: Certo, 8 Latin Grammy, ha oltre 100 miliardi di stream totali nel mondo, fa parte del suo album Non mi arrepiento de sentir tanto, e questo è un regalo
1: che
0: Bruno Mars...
1: Ma che pronuncia hai in spagnolo?
0: Sì.
1: Anche lo spagnolo sei.
0: Sai che invece lei è molto insicura quando riceve i premi di parlare in inglese, perché la sua lingua madre è lo spagnolo, e quindi questo è un po' per lei come andare a scuola e fare un esame importante con Bruno Mars. Sentiamo allora come se l'è cavata?
1: Eccola, Karol G con Bruno Mars su Radio Monte Carlo. Questa è Still.

0: È delicato ed è bellissima questa canzone di Zucchero, appena riascoltata in due come noi. Buon venerdì a tutti qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet. L'Islanda si prepara a vietare la caccia commerciale alle balene. Il governo presenterà a febbraio un disegno di legge che, se approvato dal Parlamento, lascerebbe Norvegia e Giappone come gli unici paesi al mondo a continuare questa attività.
0: L'annuncio arriva mentre nelle acque islandesi è proprio ancora in corso la stagione di caccia. Secondo i dati raccolti da Human World for Animals, al 9 settembre sono state uccise 80 balenottere comuni su un limite fissato a 150 esemplari. La specie, principale obiettivo dell'industria baleniera islandese, è classificata come vulnerabile da tantissime organizzazioni internazionali.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 euro.
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché?
9: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
14: d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
20: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su

0: Night with Whitney Houston, 11 minuti dalle 11 su Radio Monte Carlo. Eravamo appena arrivati in radio, toccava quasi a noi quando, Filippo, è arrivata la notizia della scomparsa di Emma Bonino, una leonessa per le lotte per i diritti civili nel nostro paese, accompagnato Pannella, Marco Pannella, i radicali in tante battaglie importanti per la nostra civiltà, un vero simbolo, una donna che ha lasciato il segno nella storia della Repubblica Italiana.
1: Sì, è stata radicale davvero nell'animo, nello spirito. Possono sembrare anche parole retoriche, però se pensate a lei, no? Al fatto che ha raccontato la sua malattia, nonostante quello comunque lei continuava ad avere quella sigaretta tra le dita, ha anche fatto in modo di sdoganare il suo turbante per le cure che stava facendo. È diventato praticamente
0: un simbolo,
1: per cui è stata una donna davvero coraggiosa. La sua energia, le sue battaglie sono state a tutto campo, anche soprattutto a livello politico,
0: anche cocciuta, perché a proposito di quell'abitudine alla sigaretta diceva: non voglio prediche, voglio vivere così. Rimarrà una foto bellissima sulla terrazza di casa sua quando l'andò a trovare Papa Francesco.
1: Come no, certo.
0: Tutte e due in sedia a rotelle. Francesco si era informato della sua salute e lei alla fine aveva raccontato che durante l'incontro l'aveva incoraggiata dicendole: tieni duro perché l'erba cattiva non muore mai.
1: No, ma quindi, bellissimo che Papa Francesco citofona. Pronto, chi è? Sono il Papa.
0: Le battaglie civili sicuramente, è stata ministro.
1: Divorzio, aborto, è stata veramente una donna molto...
0: commissario europeo, e nel 99 ha sfiorato anche il Quirinale, ha avuto un rapporto particolare con la Casa degli Italiani, e forse nel 99 avremmo potuto avere la prima presidente donna. Sinceramente sarebbe stato un onore avere Emma Bonino come rappresentante di tutti noi.
1: Anticonformista, indomabile.

0: Che questa era The Diamond dell'82, Round and Round, su Radio Monte Carlo stamattina, Spandau Ballet.
1: Grazie sempre a voi, anche per i messaggi bellissimi, vedi Patrizia da Messina al 342-4141-762. Ricambiamo dandovi qualche consiglio per i film da andare a vedere sul grande schermo e poi le ultime dall'Italia e dal mondo con TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
11: Buongiorno da Gerry Romano. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle di Manhattan. Ci sarà J.D. Vance a Ground Zero. Trump commemorerà l'anniversario al Pentagono. Dalla convention repubblicana il presidente minaccia l'inferno per chi non voterà al midterm e promette $5,000 a ogni statunitense in caso di vittoria. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni, l'ex parlamentare radicale era uscita dalla terapia intensiva al Santo Spirito di Roma e trasferita in una struttura privata dopo la crisi respiratoria di domenica. Bipartisan il cordoglio del mondo politico. Raid russo su un centro commerciale di Pavlograd, nell'Ucraina orientale. Almeno 5 morti e 67 feriti. Zelensky annuncia, a fine settembre avrò l'occasione di incontrare Donald Trump. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. Ricercatore si licenzia da Anthropic e lancia l'allarme. L'AI potrebbe sterminare l'umanità entro fine decennio. Si è tolta la vita Denise Cosco, sua madre era Lea Garofalo, simbolo della ribellione all'Ndrangheta, uccisa nel 2009, era stata sottoposta a protezione perché testimoniò. La figlia scelse il suo stesso percorso, si è uccisa a 35 anni, la stessa età della mamma quando fu ammazzata. Calcio, primi punti delle squadre italiane in Champions League. Fenerbahce-Roma 1-1. L'allenatore turco si dimette a fine match. E Como-Lipsia 4-1. Quattro marcatori diversi per gli esordienti assoluti lariani. Dalle 20:45 per la quarta di A Venezia-Fiorentina. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Turn Your Love Around, questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, George Benson. 11:06 minuti della mattina con Filippo e Rosaria e con l'uomo più veloce del mondo, la saetta, il fulmine Usain Bolt, che parla dei suoi rimpianti, dei suoi tempi. Fa un po' impressione perché i suoi tempi sono pochi anni fa.
1: Sì, proprio si è tolta la scarpa da tennis, ha preso questo sassolino e l'ha buttato alle spalle, si è tolto un sassolino dalla scarpa perché proprio a Budapest, durante la presentazione di questa manifestazione importantissima dell'atletica leggera, che ha, prevede un montepremi di 10 milioni di dollari, avrebbe ironizzato anche un po' amaramente sul suo passato. Dice: io, Usain Bolt, ho vinto 8 ori olimpici senza incassare un soldo dal Comitato Olimpico Internazionale. Dice: evidentemente ho sbagliato epoca. Sì.
0: Il CIO in realtà non ha mai approvato che World Athletics introducesse il cosiddetto prize money alle Olimpiadi, cioè una somma di denaro per chi vince le medaglie, anche se poi ogni paese, abbiamo imparato, dà qualcosa al vincitore. Ci sono quelli che non danno proprio niente, quelli che invece contribuiscono. Lui dice che è felice che il vincitore a Budapest si porti a casa $150,000 e lo sono un po' tutti. Ne parlava l'altro giorno con un altro specialista della velocità, Safa Powell, dei tanti soldi in questa manifestazione e di questa sfida tra i migliori, che è una cosa giusta e bella, perché tutti devono capire, dice Usain Bolt, che lo sport per noi è professionismo. E all'estero, per esempio, non hanno la fortuna di avere delle istituzioni militari, vedi l'Italia, che tesserano e aiutano gli atleti. Negli Stati Uniti, per esempio, lui dice, ci sono tanti che si devono pagare l'attività, il contributo degli sponsor è minimo. E quindi...
1: Sì, perché per loro conta un po' la visibilità, no? Cioè il fatto che siano diventati personaggi famosi, il glam, il red carpet e tutta la visibilità che hanno da questa cosa, ma che c'entra con quello che dovrebbero?
0: Sicuramente Usain Bolt credo che poi abbia monetizzato il fatto di essere l'uomo più veloce,
1: dio del vento,
0: ma è proprio durante la competizione che lui dice sarebbe giusto invece sempre sostenere gli sforzi di tutti gli atleti, soprattutto di quelli che non vincono, dico io, perché poi gli altri si consolano tra sponsor, pubblicità, eccetera.
1: E poi giustamente qualcuno dice: ma avete presente quanto prendono nel tennis, tutti quelli che vincono?
0: Ma un po' in tutti gli sport.

0: Robbie Williams di Supreme con noi su Radio Monte Carlo, Rosaria Arena, Filippo Firri, buon venerdì a tutti, questa è Due come noi.
1: Beh, è sempre interessante dare uno sguardo ai rapporti come questo COP 2026 che parlano di quello che tu, caro Filippo, e oramai gli ascoltatori di Radio Monte Carlo lo sanno, chiami il sentiment del paese, cioè chi siamo, da dove veniamo, soprattutto cosa
0: potrei
1: vogliamo.
0: Potrei anche dirti perception.
1: Esatto, e dove stiamo andando. Mi colpisce vedere che da un lato gli italiani sono insoddisfatti del proprio lavoro e soprattutto dello stipendio, perché i dati dicono che gli italiani mediamente guadagnano meno rispetto a 20 anni fa.
0: Quindi... Beh, lavoriamo 35 ore in più rispetto all'anno passato e guadagniamo meno di 20 anni fa, cioè qualcosa
1: quindi,
0: non funziona.
1: Evidentemente un po' ti disaffezioni, no? Ti butti su altro. Poi vedo, noto una certa voglia di evitare le notizie. Quello lo faccio un po' anche io, soprattutto in vacanza, non voglio sentire cose brutte e a volte sembrano che sia soltanto quello, però certo informarsi su YouTube lo trovo un po' pericoloso, soprattutto perché c'è sempre più difficoltà a distinguere le informazioni vere da quelle false, per colpa anche dell'intelligenza artificiale.
0: Sì, perché quando sentite che qualcuno vi racconta una notizia con questo tipo, dovete cercare di farvi
1: forse
0: una
1: domanda. Forse non è attendibile.
0: Non è troppo attendibile, anche se sembra che abbiano trovato la molecola che distrugge qualsiasi malattia sulla faccia della terra. Non è così.
1: Cosa facciamo noi italiani quando i tempi sono difficili? Ci buttiamo nella famiglia, che rappresenta ancora il principale punto di riferimento per oltre il 64% degli italiani, un elemento importante della propria identità, ma siamo molto attirati anche dalle esperienze personali, dai percorsi formativi e professionali e dal benessere psicologico. Ecco, queste sono le cose che contano in questo rapporto 2026.
0: E poi c'è sempre la pizza comunque, no?
1: E la cioccolata. Che cosa t'ha fatto quella col cucchiaio?
0: Niente.
1: Poi però bisogna stare attenti alla glicemia e al colesterolo.
0: Vabbè, ma morire sani pure non è una roba bella.
1: Non è il massimo. Dionne Warwick.

0: la grandezza di questa donna che condivideva lo stesso DNA, se ci pensate, era la cugina di Sissy Houston, quindi in qualche modo era anche cugina di secondo grado della grande Whitney. Bravissima, Dionne Warwick, Heartbreaker, nel mattino di Due Come Noi su Radio Monte Carlo. Due come noi.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it previa approvazione di Agos S.p.A.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.

0: New Wave Train, anche Soul Asylum, due come noi su Radio Monte Carlo in questo venerdì mattina con Filippo e Rosaria. I vostri tanti messaggi al 342-4141-762, che tra poco vi sarà anche utile per giocare con noi per vincere la possibilità di essere i nostri ospiti al Blue Note di Milano.
1: E tantissime persone ci ringraziano, persone, amici di Radio Monte Carlo ci ringraziano per la musica, per l'intrattenimento, per il modo che abbiamo di fare. Hanno tanti apprezzato anche il nostro ricordo personale, con molta umiltà, di Emma Bonino, quindi ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno fatto i complimenti. Grazie.
0: Lo facciamo un po' insieme questo programma, ogni tanto ci bacchettate anche, ma ci sta, è il gioco della vita, però ci fa più piacere quando invece ci scrivete cose carine, cose belle che ci fanno stare bene. Noi vi facciamo stare bene con la nostra musica, è sempre un viaggio tra il passato e il futuro, come questo talento cristallino che effettivamente sembra una ragazza senza tempo, è giovanissima.

0: Indimenticabile anche il video, c'erano Millie Bobby Brown, Gal Gadot, Camila Cabello, chiunque nel mondo, Girls Like You su Radio Monte Carlo e i Maroon 5, Radio Monte Carlo che è anche la radio ufficiale del Blue Note di Milano.
1: Sono offesa perché io non c'ero. Ah, ma stiamo giocando, al primo di voi che manderà un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il proprio nome, la propria città, aggiungendo io ascolto Radio Monte Carlo, siamo pronti a regalare due free pass per il concerto dei Mama's Gun in programma giovedì 17 settembre, quello delle 22.30 al Blue Note di Milano.
0: E allora che aspettate? Questo è il momento, aspettiamo i vostri vocali al 342-4141-762.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat!
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Perché?
18: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
19: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
18: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
7: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Sai quando la gente la tocca piano, no? In realtà si può dire anche, guarda, è un po' troppo tardi, anche con questo tono così dolce e accogliente, no?
1: Che sembra che ti stia dicendo, sì caro, sì, c'è tutto il tempo del mondo, eccomi, mi hai ritrovato. Invece no, invece it's, too no. Late.
0: It's too late.
1: La lezione di Carole King a un quarto d'ora più o meno dal mezzogiorno su Radio Monte Carlo con Filippo e Rosaria. Stavamo giocando con il Tempio della Musica, il Blue Note di Milano del nostro Nick the Night Fly. Tra l'altro proprio l'altro giorno sui social di Radio Monte Carlo ho visto un bellissimo video con lui che diceva che ripartono anche le dirette dal Blue Note.
0: Bello,
1: ci invitava,
0: bello, bello.
1: E quindi sicuramente Nick sarà un piacere passare a trovarti, anche per chi si aggiudica il concerto che stavamo regalando.
0: Esatto, quello di giovedì 17 di settembre, poco meno di una settimana, dei Mama's Gun, Blue Note di Milano, l'appuntamento alle 22:30 in questo posto meraviglioso che noi conosciamo molto bene, che anche voi amate tanto. Sentiamo chi è il vincitore.
2: Ciao Paolo da Bernareggio, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Ciao Paolo.
1: Grazie per l'affetto con cui ci segui, siamo felici di ospitarti al Blue Note per questa formazione londinese che ha riempito le top 10 in 4 continenti. I tour di questa band nei club e nei festival globali hanno collezionato tanti sold out, quindi è sicuramente una serata da gustarti al Blue Note di Milano con Mama's Gun il prossimo giovedì 17 settembre, quindi siamo molto felici.
0: E a proposito di talenti eccezionali che amiamo moltissimo, questa è Lose Control su Radio Monte Carlo, anche Teddy Swims.

0: Non è mai stato un modello estetico, ma piace veramente da pazzi, ha un fascino italiano, seduce con le parole, il grandissimo figlio di un re, di Cesare Cremonini.
1: Che ha già venduto oltre 100.000 biglietti in un'ora, sold out a Bologna, a Milano, date che si aggiungono per il suo tour a novembre. Questa è la testimonianza di un grande amore da parte del pubblico. Su Radio Monte Carlo anche Jennifer Page.

0: improvvisi colpi di fulmine, i crush o le crush per qualcuno, cantati su Radio Monte Carlo da Jennifer Page.
1: È un altro augurio che vi facciamo questa mattina, tra poco grande cinema su Radio Monte Carlo, ora le ultime notizie.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Ester Oletto. Addio a Emma Bonino. La storica leader radicale e poi di più Europa si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma. In seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria, aveva 78 anni. Cordoglio delle istituzioni di tutto il mondo politico. Donald Trump ha chiuso l'inedita convention repubblicana a Dallas, trasformando l'appello al voto per le elezioni di midterm in un giuramento collettivo della platea. Il presidente americano ha ripercorso i risultati del suo secondo mandato e riproposto molti dei temi affrontati nel discorso di mercoledì notte. Dal suo vice Vance l'invito a non consegnare il paese ad un branco di pazzi democratici. Sergio Mattarella ricorda gli attentati di 25 anni fa negli Stati Uniti, una pagina vietta nella storia recente dell'umanità, le parole del presidente Giorgia Meloni, fu un attacco a tutto il mondo libero. Infortunio mortale sul lavoro a Barletta. Un operaio di 34 anni è precipitato da un cestello per circa 10 metri durante la manutenzione di un oleificio. Inutile la corsa all'ospedale di Andria, sequestrata l'area dell'azienda. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo della tecnologia informatica più avanzata. A riportarlo è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale l'amministratore delegato Sam Altman ha lasciato intendere che l'organizzazione potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker all'Ipsia, battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Brian Adams con Heaven. Dopo le ultime notizie, venerdì mattina, Rosaria Renna, Filippo Firli, un nostro amico, è passato già a salutarci. C'è raggiunto uno che diventerà nostro amico perché lo stimiamo tantissimo.
1: Lo conosciamo oggi.
0: Tommaso Landucci, ma con noi stamattina ancora in diretta su Radio Monte Carlo c'è Riccardo Scamarcio.
1: Benvenuti a tutti e due.
0: Sì.
2: Ciao,
0: sì,
2: buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno, Riccardo.
1: Allora, siete reduci da una bellissima esperienza a Venezia, perché hanno presentato, sono in concorso attualmente nella sezione Orizzonti, una sezione prestigiosa della Mostra del Cinema di Venezia, con il loro nuovo film, che è il debutto da regista con un film per Tommaso Landucci, vero?
3: Quindi
1: è il tuo primo figlio.
3: Sì.
1: I figli della scimmia.
3: In realtà mi è nata Diana un anno fa, quindi sei mesi prima di cominciare le riprese, quindi il secondo.
2: E ne aspetta un altro.
1: E quindi e vedi che alla fine ci dovevano essere i due figli che troviamo anche nel film di cui si è tanto parlato, ha molto emozionato, avete ricevuto tantissimi applausi e poi stiamo incrociando le dita. Hai fatto il biglietto per Roma però, Riccardo, vero?
2: Sì, sì, il biglietto è già fatto, quindi, ma con grande determinazione, tranquilli.
1: Va bene, perché è stato già un bellissimo momento vivere la presentazione di questa creatura a Venezia. Com'è andata?
3: Beh, è stato, per me è stato bellissimo. Poi non so, per chi non conosce precisamente il festival, lo danno in sala d'Arsena, che è una sala da 1400 posti con un bellissimo schermo, un bellissimo audio, tantissime persone, è stato emozionante.
2: Sì, sì, è stato pazzesco. Per la prima volta abbiamo visto il film che abbiamo fatto con un pubblico, per cui era insomma un appuntamento importante.
0: Senti Riccardo, che cosa ti ha convinto dal punto di vista della sceneggiatura ad accettare questo ruolo nel film? Poi ne parliamo, perché questo ruolo ti vede quasi sdoppiato e sempre credibile in ognuna delle due parti.
2: Ma diciamo che il tono del film, quando ho letto la sceneggiatura, è la cosa che mi ha molto colpito. Ovviamente che l'argomento, ma com'era tratteggiato questo personaggio che poi ha interpretato, Dario, un padre che ha un figlio con una grave disabilità e che però poi ha anche un nipotino della stessa età di suo figlio, invece sano, con il quale un po' si ossessiona, e quindi come appunto se il suo nipotino rappresentasse il figlio che avrebbe voluto. Per cui ecco, questa idea di mettere in scena un protagonista giocando su dei chiaroscuri, ecco, su costruendo di fatto un personaggio tridimensionale, perché non procede per tesi il film, no? Ma invece cerca di mettere in scena un personaggio che ha delle ombre, che ha dei difetti, che non li nasconde. E che vive anche in un momento molto difficile della sua vita, in cui probabilmente non riesce a decifrare bene i suoi sentimenti. E la cosa che mi piace di questo film, e Tommaso è stato veramente bravissimo, è il fatto che da qualche parte si fanno tanti film sui figli, dove i figli sono il problema. In questo caso il centro è il genitore,
1: il padre.
2: E quindi il film parla di genitorialità, soprattutto del rapporto difficile, anche, cioè una grande responsabilità essere genitore. Per cui è un film, però questo lo fa con uno sguardo dolcissimo, indulgente, è un po'. Sì, proprio vuoi bene a questo papà, ecco.
1: È vero, e tra l'altro, insomma, tra poco, visto che abbiamo esaurito il primo tempo a disposizione, tra poco Tommaso Landucci ci parla magari anche proprio di questo cast straordinario. È stata molto apprezzata la prova di Riccardo Scamarcio.
3: È stato eccezionale.
1: Vero, ma anche gli altri non sono da meno, siete stati veramente tutti bravissimi. Adesso ci raccontate anche di questo Andrea Aggio, che è entrato nel cuore di tutti. Su Radio Monte Carlo parliamo dei figli della scimmia ancora tra poco.

0: 9:13 minuti su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna, anche Samuele Bersani. Giornata importante, vi stiamo presentando un film italiano da vedere, esce il 17 settembre, è in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia, vede una prova bellissima attoriale di Riccardo Scamarcio, che è stato molto osannato dalla critica, e il regista è Tommaso Landucci. Un film sulla paternità, e la cosa bella è raccontare anche con normalità anche la disabilità, che è una incidentale che fa parte di questa storia.
1: Sì, io con lo sceneggiatore Adriano Fenfert abbiamo scritto questa storia pensando che potesse parlare in generale ai genitori, no? Che potesse essere una storia in cui un padre si trova ad accettare suo figlio nonostante sia diverso dalle proprie aspettative, che quindi nella storia lui si crogiolerà con il nipote in cui troverà, diciamo, un po' il figlio ideale, no? E probabilmente anche la figura di padre che voleva essere, perché poi è un film dove il genitore non è diventato padre a caso, è un genitore che voleva essere padre, che voleva questa cura, che ama suo figlio, che Riccardo ha interpretato benissimo.
0: Sì.
1: Figlio che è interpretato da Andrea Aggio, un ragazzo eccezionale di Torino con una paralisi cerebrale infantile, che è su una carrozzina, non ha una comunicazione verbale, però è,
0: ma si fa capire,
1: è super cognitivo. Andrea ha suggerito delle scene, alcune cose che noi avevamo scritto anche in maniera, se vuoi, più generica, sono state
2: cambiate
1: su di lui, e con Riccardo ha instaurato un rapporto
0: fantastico,
1: secondo me incredibile.
0: Vero?
3: Ah, senti, sì, con Andrea è stato... Dicevi, Filippo, vuoi dire qualcosa?
2: No, scusa, poi faccio una domanda a Tommaso, vai, prego.
3: Okay.
2: Riccardo, scusa.
3: No, brevemente, Andrea è un bambino formidabile, diciamo. Io, abbiamo da subito lasciato un rapporto di fiducia e di complicità. Io tipo gli facevo l'imitazione di Banfi, mi fa ringraziare, e lui rideva. Quindi diciamo ha capito anche che è un gioco, e arrivava sul set con un'energia incredibile, però anche ha capito che il mestiere dell'attore, il cinema, è faticoso, ma nonostante questo è stato con noi tutto il tempo, anche quando finiva le scene voleva rimanere con noi.
2: Sì. In tanti ascoltatori, questa era la domanda di Tommaso per primo, ci stanno scrivendo che relazione c'è tra i figli della scimmia, che in tanti ricordano come una favola,
0: la favola di Esopo.
2: Di Esopo e il film, Tommaso.
1: Beh, diciamo che condividono la tematica, perché la fiaba di Esopo parte da una scimmia che ha due cuccioli ed è divisa fra di loro, ama uno e odia l'altro. La fiaba poi prende un'altra deriva, però il centro di questa genitorialità di un personaggio diviso fra due figli, in questo caso uno biologico e uno ideale, è il motivo per cui l'abbiamo scelto come nostro titolo.
2: Ok.
0: Ed è proprio il cuore del film, insomma, la genitorialità, mamma mia che parola difficile, ce l'ho fatta a dirlo, altrimenti mi faceva di nuovo Lino Banfi, se sbagliavo mi diceva qualcosa. I figli della scimmia esce il 17 settembre, ce lo stanno presentando su Radio Monte Carlo l'interprete principale Riccardo Scamarcio e il regista Tommaso Landucci. Ancora con noi tra poco, questi sono i Verve di Lucky Man.

0: Lucky Man, era lui. Lucky Man di Verve, l'avevo riconosciuto anche. Lucky Man di Verve su Radio Monte Carlo, sono le 12:20. Abbiamo con noi Riccardo Scamarcio e anche Tommaso Lundini. Siamo ricoperti di messaggi per Riccardo, ovviamente anche per Tommaso, ma insomma in tanti stanno.
1: Beh, diciamo che Riccardo si è fatto conoscere con la sua carriera, con i suoi ruoli, quindi tanti complimenti per la voce.
0: La cosa bella è che dice: io Riccardo Scamarcio lo riconosco dalla voce. Cioè, che è una cosa
1: eppure
0: bellissima.
1: Eppure non hai mai fatto radio, cinema,
2: no.
1: TV, cinema.
2: No, radio mai.
1: Però con questa voce, quante ne potrebbe dire, Tommaso?
0: Pensate alla potenza, no?
2: Ne avrei dovuto forse, ma magari.
1: Non ti è andata bene, non ti è andata male. Non è andata malissimo.
0: Direi
1: quindi
0: di no, assolutamente.
2: Oh, ragazzi, fate una petizione qui a Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
0: Guarda che stiamo
3: musica di gran classe.
1: Aspetta, ridillo.
0: Scusa.
3: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
0: No, vabbè, cioè,
1: torniamo a casa, il direttore ci ha chiamato. Ciao, è stato bello.
2: Il provino questo, ragazzi.
1: È un provino in diretta.
0: Porca miseria.
1: Senti, prima di fare una piccola pausa e poi ritrovarvi, mi dici qual era il film che Andrea Aggio, il bambino che fa tuo figlio, ragazzino disabile del film, aveva costretto tutti i familiari a vedere, non so, una dozzina di volte.
2: 18 volte, sì.
1: 18, che cosa, qual era?
2: Era Svaniti nella notte, un film che ho fatto qualche anno fa per Netflix, dove interpretava un padre che andava alla ricerca dei figli, per cui Andrea è impazzito e infatti appena l'ho conosciuto mi ha trascinato davanti al televisore dicendomi: papà, a Luca, il papà di Andrea, metti il film.
1: Per fare vedere che io ho studiato, sì, e posso fare bene, sì, questa parte. Un incontro bellissimo ce lo sta raccontando Riccardo Scamarcio con Tommaso Landucci in diretta su Radio Monte Carlo.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi.
14: Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
15: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.

0: Ce la puoi fare, vai!
1: Harold Melvin and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way, su Radio Monte Carlo.
0: Nick, cioè, the Knife, ciao. Hai fatti più là. Maurizio Di Maggio, nasconditi. Giancarlo Catta, tutti i nostri colleghi.
2: È stato bello.
1: Che vergogna.
2: Guarda, ma il suo timbro, la bellezza della sua voce, della sua intonazione, del resto è Riccardo Scamarcio, se no sarebbe qualcun altro probabilmente, no? Tommaso, come l'hai
0: Tommaso
2: scelto?
0: Tommaso Landucci, regista di dei figli della scimmia, che uscirà il 17 di questo mese di settembre nei cinema.
2: Beh, dalla storia hai pensato immediatamente a lui, oppure insomma hai considerato altre situazioni e poi lui vinceva sempre su tutti?
0: Ah, così.

0: E mi hanno portato a casa sua. Mi hanno portato a casa sua e per me era stato bellissimo. Cioè, sono arrivato in stazione, col taxi mi hanno portato a casa della star. Ho conosciuto Riccardo. Cioè, mi sembrava di essere in un film hollywoodiano.
1: Esatto. Fantastico.
2: Ed era la tua vita che si è concretizzata con questo debutto molto applaudito a Venezia. Il film è in concorso nella sezione Orizzonti. Tommaso Landucci è regista. Avete già ricevuto diversi premi importanti per la sceneggiatura, tra cui quello Solinas. E per Riccardo Scamarcio è stato sicuramente un ruolo che tutti hanno sottolineato. Un po', forse anche uno spartiacque, il ruolo della maturità. So che questo film ti ha lasciato tanto.
3: Beh, sì, diciamo che un po' in questo film sono riuscito a condensare un'idea che ho del mio mestiere al cinema, ecco, del lavoro che può fare un attore al cinema. Perché, però, ecco, il mio lavoro è legato molto al rapporto con il regista, all'idea di film che vuole fare il regista, la sceneggiatura, ecco, questi elementi si devono allineare. Ecco, in questo caso questa cosa è successa, per cui il cinema è un'alchimia, è un lavoro di gruppo. Diciamo che ci sono le condizioni perfette affinché io potessi veramente costruire un personaggio autentico dall'inizio alla fine del film. Penso di esserci riuscito.
2: È così lo vedo.
1: Ed è sempre bello comunque notare che tutta nella lista dei film di Riccardo Scamarcio c'è sempre veramente la scelta di qualcosa che possa interessare, di essere profondo e anche molto bello. Non hai mai fatto cose diverse da te o da quello che volevi rappresentare al cinema.
2: Allora, l'appuntamento con loro, so che ci tenete, oggi sarete protagonisti dell'11ª edizione di Fuori Cinema qui a Milano, a Porta Nuova, sui prati di BAM, la Biblioteca degli Alberi di Milano. Alle 17.50 siete i protagonisti di un incontro che si chiama proprio L'abilità dei padri. E poi questa sera alle 22.15 introdurrete proprio la visione del film. Quindi diamo l'appuntamento,
3: sì,
2: a quelli che sono
3: in super anteprima, perché ti esce il 17, però chi ha voglia stasera a Milano può venire a vedere I fili della scimmia.
2: È stato un grandissimo piacere avervi ospiti, incrociamo le dita per il futuro di questo film. Io spero che arrivi nei cuori delle persone così come è partito, sicuramente dal vostro grande cuore. I figli della scimmia di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio dal 17 settembre.
1: Grazie ragazzi.
3: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
3: Grazie.
2: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Anche questa bellissima era Wise Man su Radio Monte Carlo, James Blunt.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce
20: d'ora in poi. Lascerò
19: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
21: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima!
22: E per il gas?
23: Ottima!
22: Internet?
23: Ottima!
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero!
24: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
25: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
26: Convenienza? Ma vai da Conad!
27: Via, via!
22: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Gal Sharkey alle 12.51 su Radio Monte Carlo. Non solo tanti ascoltatori e ascoltatrici votano Riccardo Scamarcio, nuova voce della Radio del Cuore, ma anche Andrea Munari mi ha scritto: ma che voce ha Scamarcio?
1: Ciao, è stato bellissimo, eh? Ci risentiamo chissà dove, chissà quando, chissà in quale universo.
0: L'importante è che, come scrive Simonetta, saremo in tanti ad andare a vedere questo film. I figli della scimmia esce il 17 di settembre, quindi la prossima settimana. Una bellissima storia di paternità e non di disabilità, c'è anche quello, però la sottile differenza lo rende un film, secondo me, imperdibile.
1: È quello, e quindi proprio sottolineavamo durante l'intervista la difficoltà, no, di fare quello che ha a che fare con un figlio con dei problemi e poi cerca di compensare in qualche modo con un altro, e quindi è stato molto bravo.
0: Vi farete la vostra idea andando al cinema. Su Radio Monte Carlo c'è Luis Capaldi.
2: Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Musica bellissima che speriamo vi dia tanta meraviglia nel corso della giornata. Agli Stadio con Sorprendermi, il nostro ultimo per oggi. Non vedo l'ora di salire in auto e con voi di sentire dal Principato di Monaco il nostro Andrea Munari,
1: che è pronto con la boutique della musique. Un abbraccio a tutti quanti voi, buon weekend. Grazie da Filippo Firli e Rosaria Renna, e grazie a Riccardo Brambilla in regia insieme a Masino a Roma, a Monica Tognini al centralino e a Giulio Bartolomei in redazione. A lunedì, grazie. Buon weekend.
0: Ciao, grazie per questa bella settimana. Lunedì, ciao.
1: Ciao, DigiCo24. Due come noi,
2: due come noi. Ascolta le repliche di Due come noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il mondo della politica dice addio ad Emma Bonino. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Fu ministro e commissario a Bruxelles dal 1995 al 1999. Decenni di battaglie per i diritti. Più Europa, in una nota toccante, la ricorda come una delle protagoniste più lucide, libere e coraggiose del paese. Cordoglio delle istituzioni e degli avversari di partito. Le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che 25 anni fa sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente americano e i quattro ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Il capo della Casa Bianca, nel suo intervento di chiusura alla convention repubblicana di metà mandato a Dallas, ha ribadito e blindato la promessa shock lanciata all'apertura dei lavori. L'erogazione di un dividendo di $5.000 destinato a ciascun cittadino americano adulto. I vice di Trump, Vance, attacca i democratici estremisti che hanno impoverito il paese. La Commissione europea ha ricevuto la lettera dell'Italia per attivare la flessibilità su energia e difesa. È stata preceduta da un'informativa del titolare dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in Consiglio dei Ministri. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il blocco dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. Dovrà essere attuato entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività perché spiegano deve prevalere il diritto alla salute. Tasso di occupazione record nel secondo trimestre a 63,1%, riguarda la fascia di lavoratori tra i 15 e i 64 anni, lo 0,4% in più rispetto ai primi tre mesi dell'anno, dati Istat. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Radio Monte Carlo, la boutique della musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: Ci siamo. Ciao a tutti, ovunque siate, in Italia, il paese più bello e sorprendente del mondo, in ogni luogo del pianeta dove si ascolta Radio Monte Carlo, in Costa Azzurra, dove si trova questo fazzoletto di terra che si chiama Principato di Monaco e da dove vi sto parlando alle 13:03, in questo momento, tutto in diretta naturalmente. Ringrazio e abbraccio forte Rosaria Renna e Filippo Firli che vi hanno portato sino a noi, qui in boutique, e noi siamo Claudia De Rio, la prima penna, Paolo Ravasi, il music designer, Giulio Corbetti, belli il regista, che saluto. Io sono Andrea Munari, abbiamo il compito di farvi ascoltare le canzoni più belle di Radio Monte Carlo, tutto in 60 minuti, non uno di più. Anche per questo qui parliamo l'essenziale e lasciamo fare alla musica. Questa è la boutique della musica, bella come una giornata estiva. Sei l'unica per cui batte il mio cuore, mai, cherie d'amore, come vorrei che tu fossi mia. Parole di Stevie Wonder.

che riparte in tour per il 50° anniversario di Songs in the Key of Life, che è l'album del 76 pubblicato 7 anni dopo questo, My Cherie D'Amour. Debutto il prossimo 13 ottobre, sarà a Birmingham nel Regno Unito e poi altre importanti città europee. La notizia è che per il momento non sono previste date italiane. Questa è Radio Monte Carlo, siamo tutti nella boutique della musica e sii te stesso, perché non importa cosa dicono gli altri. Parole di Sting in una delle sue canzoni più belle e intense.

La voce di Sting per Englishman in New York, proprio sino all'ultimo, e la sua voce è anche il filo conduttore del nuovo documentario dal titolo Nino, un film su Nino Rota, diretto da Walter Fasano, dedicato al celebre compositore premio Oscar Nino Rota, autore di 150 colonne sonore, poi per film di Zeffirelli, Visconti, Fellini, insomma i più grandi. La musica nella sua essenza la portiamo qui, nella boutique della musique, e grazie a tutti voi per esserci, per far parte di Radio Monte Carlo, Over My Shoulder, guarda, è di Mike Rutherford e Paul Carrack, che poi sono Mike and the Mechanics.

La boutique, siamo raffinatissimi oggi. La nuova frontiera di Donald Fagen e poi uno sguardo ironico per una svolta politica che si chiama Kennedy e che però porta con sé anche il timore della minaccia nucleare. Tutto nella musica, in questo pezzo New Frontier dal famoso album The Nightfly. E quando chiediamo una canzone più bella dell'altra qui, vogliamo restare anche un po' sorpresi. Vi succede, vero, ascoltando la boutique della music? Tipo, e quale sarà la prossima? Eccola, solo 2 minuti e 30 secondi, ma da 60 anni, sempre bellissima.

0: California Dreaming, l'originale di Mamas and Papas, la cover in italiano dei Dick Dick, Sognando la California, con il testo di Mogol. Così suona oggi la boutique e non ci fermiamo, state con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza! Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
17: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
18: Prossimamente live, in concerto.
19: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
18: Infoline, bluenotemilano.com.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90€ al chilo. Scopri di più su Conad.it.
22: Regina, ma che bel sorriso!
23: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
22: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
24: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
1: Radio Monte Carlo, la boutique

E questa è una bella iniezione di intraprendenza e anche di energia, sapete. Move on up e andare oltre le difficoltà, diventare migliori e poi prendersi il meglio della vita. Curtis Mayfield, uno che ha scritto canzoni bellissime ed è stato anche un chitarrista molto quotato. Tutto in diretta dal Principato di Monaco con Radio Monte Carlo alle 13:31 minuti in questo momento, a due passi dal fine settimana, ascoltando la boutique della musique e Joe Jackson con Stepping Out.

Sono i suoni di New York firmati da Joe Jackson, che poi da gennaio riparte in tour in Nuova Zelanda e Australia. E c'è sempre un applauso per artisti che continuano a suonare dal vivo e anche a scrivere nuova musica. E lo ricordiamo a Radio Monte Carlo e ancor più in questo programma nel quale ascoltiamo canzoni che proprio non sentono il passare del tempo. La Boutique della Musique è anche... il punto d'incontro per quegli artisti in attività che vantano una lunga e grande carriera, come i Pet Shop Boys, che il 9 ottobre pubblicano un nuovo album. Tra i loro successi, West End Girls.

We Are Lost in Music di Sister Sledge. E se la sensazione di voglia di andare, di ballare, di sentirsi liberi da ogni inghippo, significa che siete sul pezzo, veramente, nel vero senso della parola. La Boutique della Musique ci fa ascoltare la musica più bella di Radio Monte Carlo e ci racconta anche le sue storie. Ritrovi qualcuno dopo tanto tempo? Succede qualcosa, la notte si accende. Forse non sarebbe dovuto accadere e la mattina dopo ci scrivi una canzone bellissima. I Just Died in Your Arms Tonight e dei Cutting Crew.

Avete ragione, vi stiamo leggendo, ogni canzone ci lascia qualcosa e spero vi sentiate bene, perché adesso, amiche e amici di Radio Monte Carlo, mettiamo insieme le voci di Dennis Edwards, Melvin Franklin, Richard Street, Damon Harris e Otis Williams. È un pezzo pazzesco, vi invito a dare più volume se potete naturalmente e godervi prima di tutto il passaggio strumentale con l'ingresso di ogni strumento, corde, archi, fiati, batteria, tastiere e poi le voci. E che voci! Questa è la boutique della musique. Questi sono i Temptations e tutto inizia con un giro di basso.

0: e potremmo andare avanti ancora. Fenomenale, Papa Was e Rolling Stone, giganteschi. Temptations appartengono ad un filone di artisti strepitosi. Penso a Smokey Robinson, The Miracles, gli OJs, i Four Tops e quanti altri. Ci sono emozioni qui in boutique. Grazie per esserci.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
6: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Regina, ma che bel sorriso.
16: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
15: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
17: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
18: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per 2 appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
19: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
1: di Monte Carlo, la boutique della musique.
0: È vero, quante belle canzoni e bei momenti insieme e quanto affetto nei vostri messaggi. Grazie ad ognuno, è sempre un privilegio restare con voi, davvero. Paolo Ravasi ha scelto le canzoni, Claudia De Rio ha portato notizie di musica, Giulio Corbelli ha governato in regia. Tra poco vi divertirete con Isabella Eleodori e Claudio Di Leo. Prima ascoltiamo le breaking news di TGCom 24. Vi dico buon fine settimana da Andrea Munari, dal Principato di Monaco. La boutique riapre lunedì alle 13. Tornate a trovarci.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
19: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
18: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
20: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Addio a Emma Bonino, la storica leader radicale e poi di più Europa, si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria. Aveva 78 anni. Stiamo predisponendo l'esequie di Stato, annuncia la Premier Giorgia Meloni, cordoglio delle istituzioni di tutto il mondo politico. 25 anni fa gli attacchi terroristici coordinati contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti che costarono la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e il sindaco di New York Mandani. Sergio Mattarella ricorda una pagina abietta nella storia recente dell'umanità. La Commissione europea ha approvato ulteriori 6 miliardi di euro per la difesa aerea antimissilistica dell'Ucraina, munizioni, droni e guerra elettronica, assegnati tutti i 28,3 miliardi previsti per l'anno in corso. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano non sospende lo stop dell'area caldo, rigettata la richiesta di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici. I sindacati chiedono di fermare subito i licenziamenti e di essere ricevuti a Palazzo Chigi. Buone notizie dall'Istat sul fronte lavoro. L'occupazione è da record. Nel secondo trimestre il tasso tocca il 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Bene le esportazioni trainate dal sud e dalle isole. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker all'Ipsia ha battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A, fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

Shade con Hang On To Your Love 1984. Siamo a venerdì 11 settembre, quindi buon fine settimana ad Andrea Munari alla Boutique della Musique, che tornerà, riaprirà lunedì puntuale alle 13. Adesso per le prossime due ore c'è la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo, che si chiama Happy Together.

0: cotti per sì, voi.
1: Io sto respirando cotti con le orecchie, puntino. Oggi respiro con le orecchie.
0: Allora, il nostro Claudio ha preso un po' di umidità in questi giorni e adesso raccontiamo, anzi tra un po' racconteremo quello che è successo a Roma nel pomeriggio dopo che abbiamo finito il nostro programma, sì. Parlavamo appunto di pioggia eccetera ed è arrivata, ai noi, e anche troppa, come sempre del resto. Sono in questo momento le 14:08, salutiamo Giulio Corbelli in regia, Teresa Foglia al centralino e Claudio De Rio in redazione. Claudio Di Leo, Isabella Eleodori, lui in diretta ovviamente da Roma, e tra poco faremo un po' il punto della situazione.
1: Sì, perché ieri sono arrivato a casa per pura fortuna, perché se il programma fosse finito alle 16:30 non sarei arrivato a casa.
0: Saresti sempre lì a vogare.
1: Esatto, ecco. Stavo guadato più che guidato ieri, però insomma è andata bene, io sono arrivato, io, a me è andata bene ieri, tanti altri purtroppo non è andata bene, ma magari ne parliamo tra poco di quello che è successo ieri a Roma con questa pioggia torrenziale. Prima però la nostra grande musica, Isa, se sei d'accordo, cioè Ed Sheeran e Martin Garrix. Stay.

0: Save the Last Dance for Me con Michael Bublé su Radio Monte Carlo. Parlavamo appunto di quello che è successo a Roma. Dovremmo abituarci, ai noi, a tutti questi eventi estremi che hanno a che vedere con il caldo feroce che non ti dà respiro e con le alluvioni subito dopo. Che cosa vogliamo fare, amministrazioni? Che cosa vogliamo veramente fare per affrontare tutto quello che ci aspetta? Perché ormai queste cose sono all'ordine del giorno, non sono eventi che capitano di tanto in tanto, e comunque bisogna essere preparati anche per quelli. Tra l'altro scrive su Facebook una nostra ascoltatrice, si chiama Alessia, molto arrabbiata, dice: questa non è mobilità, un sequestro di persone autorizzato. Ieri ho visto il mare in mezzo alle strade, ho visto muri di lamiere intrappolati sotto pioggia incessante, fulmini eccetera, quindi anche spaventoso tra le altre.
1: Allora, io sono stato fortunato perché finendo alle 4 mi sono buttato subito sul grande raccordo anulare direzione casa ed era guidabile nonostante fulmini che arrivavano da tutte le parti. Poi ho dovuto guardare e non guidare appena sceso sulla via Laurentina, che è la strada che mi porta verso casa. Per fortuna nessuno è rimasto in panne, ma l'acqua era veramente molto alta. Tu dicevi le amministrazioni cosa possono fare. Prima cosa, io lo vedo davanti a casa mia, è già pulire i tombini sarebbe qualcosa, perché nel mio quartiere ci sono tanti pini.
0: Sono
1: altissimi.
0: Stati 4 mesi di siccità, c'era il tempo per farlo.
1: Questi aghi di pino erano un tappeto negli ultimi mesi, almeno nel mio quartiere, ed è chiaro che quelle poi vanno a chiudere i tombini e non scola più via l'acqua. Quando arriva una pioggia eccezionale come quella di ieri, io sono stato fortunato, non so se i miei concittadini al 342-4141-762 hanno avuto, come la persona che hai letto tu, esperienze diverse, non lo so.

0: Ce lo canta anche Irene Grandi. Che vita è nelle nostre città dopo questi nubifragi, dopo mesi di siccità, quello che è successo praticamente ieri, non solo a Roma, ma un po' in tante parti d'Italia. Irene Grandi, che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo. Happy together.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops!
15: Ops!
16: Ops!
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops!
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno

0: Martin con Billy Idol su Radio Monte Carlo. Federico scrive: ma avete allungato l'apertura della boutique? Abbiamo chiesto qualche capo in prestito. Ma la programmazione di Radio Monte Carlo è sempre bella, bellissimissimissima, è la boutique ovviamente, lo sappiamo, ma Munari è molto generoso con noi, grazie.
1: Esatto. Eri tra quelle innamorate di Billy Idol negli anni 80, Isa?
0: Sì, certo, certo.
1: Come non esserlo?
0: Beh, insomma, era veramente forte, fortissimo, oltre ad essere anche un ragazzo di un certo fascino,
1: bello e maledetto,
0: aggressive.
1: Esatto.
0: Sì, è vero.
1: Allora, c'è un'amica, Roberta, le dice che io abito a Roma Sud anch'io, e oltre a tantissimi rami spezzati anche nel mio condominio, nella strada si è scoperchiato un tombino e al buio è caduta una signora dentro.
0: Oh,
1: povera, fortunatamente senza gravi danni. Quindi Roma si conferma una città che non si può girare,
0: no,
1: né con la macchina né a piedi, perché
0: state
1: poi
0: a casa
1: succede...
0: nostra.
1: Esatto, statevi a casa,
0: che manco lì poi siamo al sicuro, dipende da come vanno le cose.
1: Esatto.
0: Però effettivamente ci sono quelle città che sono adatte proprio per essere
1: percorse a piedi,
0: in bicicletta, insomma, godute in questo modo. Quali sono queste città? È stata fatta una classifica che prende in considerazione ovviamente il numero dei percorsi a piedi, altitudine, qualità dell'aria, sicurezza, densità di popolazione, eccetera. Vediamo com'è.
1: Allora, c'è questo indice di camminabilità, ci sono 14 fattori che vanno a determinarlo, e la top 10 è guidata da Cordoba, seguita da Nagasaki e Hiroshima.
0: Ma uno vuole una passeggiata, prende e va a Nagasaki.
1: Esatto.
0: No, un attimo.
1: Reggio di Calabria.
0: Ah,
1: anche la
0: bello.
1: Nostra Monte Carlo.
0: Eh sì, vedi, certo.
1: Poi Bolzano, Sarajevo e Victoria. Queste sono le città della top 10 che spiccano per camminabilità. Devo dire che poi anche Milano è camminabilissima,
0: sì,
1: ora.
0: Sì, sì, devo dire di sì, a meno che non ti prenda in pieno un tram.
1: Ma no! Stavo contando quanti chilometri ho fatto in 3 giorni a Milano, ho fatto 33 chilometri a piedi.
0: Perché non sei abituato.
1: Non sono pochi.

0: una parte dei Take That, Robbie Williams e Gary Barlow con Shame. Noi parliamo di città vivibili, città camminabili. Poi c'è chi, come Enzo, al 342-4141-762, ci dice di essere bel bello in riva al mare.
1: Mica hai capito,
0: male.
1: Ecco, lì si può stare anche belli sdraiati, tra l'altro.
0: Sì, esatto.
1: Ti auguriamo un buon pomeriggio. Nel frattempo una canzone bellissima che compie 30 anni, Lucio Dalla con Tu non mi basti mai.

0: Basti mai, Lucio Dalla su Radio Monte Carlo. Ma voi siete pronti per il cambio di stagione, quello vero? Nel senso, sì, mentalmente lo siamo, perché abbiamo atteso e bramato l'autunno dopo il caldo feroce che abbiamo sopportato durante l'estate, ma il vostro fisico è pronto? Noi siamo invece pronti a darvi dei buoni consigli che abbiamo trovato per voi qui su Radio Monte Carlo.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
2: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
9: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
8: Difficoltà?
9: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
8: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale in odore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: con Boogie Wonderland 1979 su Radio Monte Carlo all'interno di Happy Together fino alle 16, la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo. O noi ridiamo e scherziamo, ma il primo di settembre è arrivato l'autunno meteorologico.
1: Sì, con calma è arrivato. Con calma, con serenità.
0: Si è fatto attendere, diciamo. Sì. E l'autunno è anche un momento di cambiamento per i nostri bioritmi, quindi con l'arrivo dell'autunno, la diminuzione della luce, gli sbalzi di temperatura che ancora non sappiamo se arriveranno, ma c'è il
1: guardate
0: meteo
1: che
0: di
1: stato
0: Isa.
1: È lui, scusate, esatto. Claudio.
0: Una cosa brutta. E il meteo di Isa ce lo dirà più tardi, sì, intorno alle 15:50. Beh, insomma, per affrontare al meglio questo periodo sono consigliate alcune semplici abitudini, già dal mangiare bene.
1: Sì. Vuol dire tantissimo, amici, perché questa stanchezza da cambio di stagione va in qualche maniera combattuta, quindi nutrizione e idratazione, ecco, queste sono le cose importanti per affrontare questi nuovi mesi, quindi mettere l'autunno nel piatto, verdure di stagione, meraviglia, che sono la zucca, cavolfiore, broccoli, cavolo nero, spinaci, radicchio, finocchi, porri, frutta, per quello che riguarda insomma le mele, le pere, uva, melograno, kiwi, cachi, fichi, castagni, eccetera, e tanta vitamina C, è importantissimo per affrontare appunto il cambio di stagione, vedete?
0: Esatto, se
1: tu,
0: no,
1: l'hai presa finora la vitamina C?
0: No,
1: tu?
0: No, no,
1: vedi?
0: No,
1: due kiwi al giorno, te lo dico sempre, fanno
0: kiwi,
1: benissimo.
0: Vedi, perché quindi, io tra un po' vado di arancia, ma non...
1: Anche i kiwi contengono più vitamina C,
0: perfetto,
1: i cavoli anche, eccetera.
0: Poi bisogna stare un po' all'aperto, puntare almeno 150 minuti di attività moderata alla settimana. E poi naturalmente il sonno, quello è fondamentale, orari regolari, ridurre gli schemi nell'ora prima di dormire, creare una camera buia, insomma,
1: meditazione,
0: quello anche,
1: pazienza, resilienza, sai quelle cose.
0: Ne abbiamo altre. E poi soprattutto copritevi, non fate come me e fate questa fine.

0: I want to break free con i Queen su Radio Monte Carlo.
1: Adesso il cinema e poi le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Addio Emma Bonino, la premier Giorgia Meloni ha annunciato funerali di Stato. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Eletta alla Camera dei Deputati a 28, nel 1995 arrivò a Bruxelles come commissaria europea agli aiuti umanitari. Vicepresidente del Senato e due volte ministra, dedicò la sua vita alla difesa dei diritti civili. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre. Gli attacchi dei terroristi di Al-Qaeda uccisero 2.977 persone. In meno di due ore. Attese a Ground Zero il sindaco Mamdani, il vicepresidente americano Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump presenzierà invece a una cerimonia al Pentagono. Il messaggio del presidente Mattarella, una giornata che ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Alla convention di Dallas, il vicepresidente americano J.D. Vance, acclamato dai repubblicani come possibile 48esimo presidente degli Stati Uniti. Durante il suo intervento Vance ha attaccato più volte il Partito Democratico, disprezzano l'America e le persone che l'hanno costruita. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. La Premier Meloni, riconvocheremo subito un tavolo. Istat, nel secondo trimestre tasso di occupazione record raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione, che si attesta al 5,6%, a scendere il tasso di inattività, che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. E poi la MotoGP al via le prequalifiche a Misano. Nella prima sessione di prove libere Marc Marquez il più veloce, seguito da Bezzecchi. Bagnaia è lontano, soltanto 18esimo. Omaggio del team Gresini a Simoncelli con una livrea speciale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: voce meravigliosa di Norah Jones con Sunrise ad aprire la seconda ora di Happy Together su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora da Isabella Leodori che è a Milano, da parte mia Claudio Di Leo che sono a Roma, c'è Giulio Corbelli in regia, così arriveremo fino alle 16. Allora, si dice sempre che gli occhi siano lo specchio dell'anima. Secondo noi però c'è un'altra cosa che è uno specchio dell'anima, è il nostro comodino, quello che abbiamo di fianco al letto quando dormiamo, perché secondo me dice molto di chi siamo, cosa siamo e cosa facciamo, Isa.
1: Sì, se raccontiamo quello che c'è sul nostro comodino, una delle zone più intime che abbiamo in casa, è probabilmente come spiare qualcuno dal buco della serratura, perché racconta veramente tutto. È uno spaccato dell'anima, come dicevi tu, il mobile più ingenuo e autentico che si possa trovare in casa. Perché? Perché contiene tutte le cose che noi teniamo lì, pronte per essere usate, che ci fanno sentire anche più al sicuro, tipo, non lo so, mi sono venuti in mente anche i tappi per le orecchie, quelli di cera, io li tengo lì a portata di mano se dovesse entrare qualche rumore strano, magari dalle finestre, durante l'estate, oppure che ne so, vabbè, il bicchiere d'acqua, perché non si sa mai, le forbicine, la limetta, il profumino, sai, lo svuota tasche, quello dove in realtà metto tutti gli anelli, le collanine che mi tolgo la sera, insomma, di tutto, i libri ovviamente, ce ne sono tantissime per quello che riguarda il mio comodino, ma immagino che sia un po' come le stesse cose che teniamo un po' tutti.
0: Sì, in questo periodo per me il mio comodino è pieno di fazzoletti di carta, perché essendo raffreddato, e le gocce per il naso per sturarlo.
1: Ah, però, sì, non parliamo delle medicine e degli integratori, ovviamente.
0: No, quello non c'è. C'è una lampada di sale sul mio comodino, ad esempio, che è quella che serve un po' a fare atmosfera la sera quando si guarda la TV o cose del genere, prima di addormentarsi. Insomma, curiosare nel comodino di qualcuno può sembrare anche particolarmente invasivo, perché significa proprio accedere a una parte della vita privata che non è stata preparata per essere vista da tutti. Voi avete qualcosa di particolare sul vostro comodino? Qualcosa di bizzarro?
1: Che
0: qualcosa
1: si possa
0: di
1: dire
0: unico?
1: In diretta in questa fascia?
0: Vabbè, Isa,
1: pensiamoci.
0: I nostri ascoltatori sono 342-4141-762. C'è la nostra grande musica con Comrade, Love Sober.

0: Secondo me i Keane hanno fatto le canzoni più belle dei primi anni 2000. E io la butto lì, guarda. Vabbè. This is the last time con i Keane, appunto, su Radio Monte Carlo. E tutti gli oggetti che tenete sul comodino, ne scopriamo di ogni.
1: Ah, esatto.
0: Che bello, che bello. Sono molto contenta. I tappi per le orecchie li usano in tanti, devo dire. Quindi c'è qualcuno che russa troppo, evidentemente.
1: Esatto.
0: Non lo so.
1: No, tra l'altro, no, c'è Marco da Monza. Dice non solo tappi per le orecchie, ma anche la fascia per gli occhi, perché lui per i turni a volte lavora di notte.
0: Ah, beh,
1: quindi
0: certo,
1: non vuole essere
0: certo
1: disturbato, giustamente. C'è tanta devozione e tanta religione sui vostri
0: secondo
1: comodini.
0: Secondo me questa nostra ascoltatrice scrive da un convento, perché io sul mio comodino ho la crema per i piedi e va bene, ce l'ho anch'io.
1: Tu?
0: L'acqua, un piccolo presepe con San Giuseppe, Santa Maria e il bambino Gesù. Vedi?
1: Mentre Rita usa questo Gesù bambino fluorescente per non aver paura del buio. Può essere un'idea.
0: Sì.
1: Claudia invece ha il suo peluche preferito, quello regalato dal papà. Angela ci ha mandato una foto. Io e Isa eravamo curiosi di sapere cosa ci sia in quella bottiglietta. Un cicchetto?
0: È un liquido scuro,
1: amaranto.
0: Sì, può essere.
1: Sarà un cicchetto per dormire?
0: Chissà chi può dirlo.
1: Prima di dormire, trac.
0: Ma l'ascoltatore che ha sul comodino tutte le borsette di sua moglie ne ha tante. Ma che comodino ha? È un armadio,
1: una porta aerei.
0: E che borsette sono? Quelle miniature?
1: Esatto.
0: Non si capisce.

0: i comodini, di quello che ci tenete sul vostro comodino, che sono un po' lo specchio della nostra anima. C'è un amico da Roma, credo, dal vocale che ci ha mandato, che praticamente ha di tutto dentro il suo comodino, fino alla nostra amica che invece ha lo spray al peperoncino per eventuali aggressioni notturne. Come si dice, l'ottimismo è il profumo della vita, no?
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
8: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fructis e Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99€, due pezzi 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: È una di quelle canzoni che ti fanno il cuore a fettine. Ain't No Sunshine con Bill Withers. Questa è Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio a voi. È vero, parlare degli oggetti che noi teniamo vicino a noi mentre dormiamo sul nostro comodino parlano moltissimo di noi, parlano della nostra anima. Del resto non è un'impressione così bizzarra, perché addirittura nell'88 il sociologo Russell Belk ha elaborato il concetto di extended self, cioè il sé esteso. L'idea è che alcuni degli oggetti di cui noi ci circondiamo smettano di essere semplici cose e diventino proprio un'estensione della nostra identità. Vero?
1: Sì, da guardare i vostri comodini a leggere quello che ci scrivete, c'è tanta religione. C'è
0: molta,
1: un'amica
0: sì,
1: che ha un trittico, una serie di altarini tascabili proprio sul comodino, tanti libri, tantissimi. C'è Carola da Torino che ha dei libri e un'altra cosa, pure quella per dormire. Però c'è anche chi onestamente dice: io c'ho tanti libri, c'ho un bel libro sul comodino, uno ce l'ho da un anno, ho letto solo il primo capitolo. Perché? Perché vicino c'è il telefonino, che è quello che ti distrae, no, mia cara Mari.
0: Maledetti telefonini. Comunque è vera sta cosa, che fanno male e non fanno dormire, peraltro. Invece leggere qualche pagina di un libro ti cala la palpebra, soprattutto se è un po' noiosetto.
1: Esatto. Oppure lo leggi dal telefonino, amen.

dal 2008 Dido Don't Believe in Love su Radio Monte Carlo, le 15:34, ancora 15 minuti circa, bisogna pazientare, poi tornerà il meteo di Isa. Intanto, Bon Jovi, Never Say Goodbye.

0: Un album che rimane tra forse i primi cinque nella storia della mia vita, questo Slippery When Wet di Bon Jovi, appena riascoltati con Never Say Goodbye qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Sulle pianure andine del Perù, le comunità Aymara hanno recuperato i Varu Varu, un'antica tecnologia idraulica agricola di 3.000 anni fa. Questo sistema alterna campi di terra rialzati a canali d'acqua. Di giorno l'acqua assorbe il calore del sole e di notte lo rilascia, proteggendo le coltivazioni dalle gelate e regolando l'umidità del terreno. In più, il fango sui fondali dei canali viene riutilizzato come fertilizzante naturale.
2: La prima campagna agricola ha garantito un ricco raccolto di patate native, utili per il consumo familiare, la conservazione a lungo termine e la vendita nei mercati locali. Un sapere antico che si rivela una risposta efficace contro il cambiamento climatico.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
10: Spesa intelligente!
11: Perché?
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
12: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
17: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare! L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
18: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
10: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
20: Davvero!
21: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
22: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
23: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.

0: Questa c'è chi l'ha cantata e chi mente. Anita Baker, Say My Love, alle 15:49 su Radio Monte Carlo. Adesso, amici miei, è arrivato quel momento lì, quello che tutti aspettano prima del fine settimana, per capire cosa ci aspetterà in questo pazzo settembre tra sabato e domenica. E non solo, lei si è già vestita con le sue alette a forma di nuvola, la nostra meteorina del cuore. È il momento del meteo di Isa.
1: Che immagine, non stavo pensando,
0: stavo vedendo,
1: Caruccio,
0: sai,
1: questa cosa
0: molto bella.
1: Non male, non male. Beh, quando si parla di meteo negli ultimi tempi è come camminare un po' sulle uova, lo sappiamo perfettamente. Vediamo che cosa succede questo fine settimana, amici all'ascolto, che aspettate in ansia. Allora, buone notizie, devo dire buone notizie finalmente, perché dopo il passaggio di questa perturbazione che ha, insomma, sì, sicuramente ha portato aria fresca, cioè, ne avevamo bisogno dopo l'estate feroce che abbiamo passato, però ha portato anche un po' di guai e ve ne abbiamo parlato proprio in apertura di trasmissione. Ma cosa succederà? Allora, arriva l'alta pressione, però calmi, sereni, non è l'anticiclone subtropicale, no, ma è quello bello che sarebbe dovuto arrivare a maggio,
0: quello delle Azzorre,
1: esatto, lui, quello che ci piace a noi, senza afa, cieli azzurri, l'aria fresca la mattina, la sera, durante il giorno si sta bene, si torna a vivere, si fanno progetti per il futuro, sai, quelle cose proprio.
0: Ma perché
1: belle,
0: non è arrivato quest'estate sto anticiclone qua dello ciclone delle Azzorre?
1: È troppo lunga da raccontare, sappiamo perfettamente di chi è la colpa, stiamo parlando della specie umana, ecco. Che succederà? Quindi sabato e domenica arriva l'anticiclone delle Azzorre, che si estenderà inizialmente sul centro nord, quindi cieli prevalentemente sereni, temperature che non arrivano ai 30 gradi, che bellezza. E ci sarà ancora qualche rimasuglio di tempo incerto con acquazzoni al sud tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ok? Poi domenica intera per tutta la nostra penisola sotto i 30 gradi. Bella
0: questa
1: cosa,
0: ci si può stare,
1: buon tempo sotto i 30 gradi.
0: Sotto i 30
1: lo dico anche agli amici siciliani che hanno chiesto, qui non se ne può più. Amici, tenete duro ancora qualche ora, poi piano piano ci siamo anche per voi,
0: molto bene,
1: vi vogliamo bene.
0: Grazie Isabella Leloni per il tuo meteo, che ci ha dato anche qualche speranza. Adesso parliamo di musica, perché saranno due le date in Italia del tour di James Blunt, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale: la data di Milano, quella di Firenze nel prossimo febbraio. Maggiori informazioni sul sito radiomontecarlo.net. Eccolo James Blunt. Hey,

0: Venditti su Radio Monte Carlo, che chiude il nostro appuntamento di oggi e della settimana con Happy Together. Caro il mio Claudio Di Leo, che non sei altro.
1: Grazie Isabella Eleodori, grazie Giulio Corbelli regia, Claudia De Rio redazione, Teresa Folli al centralino. Tra poco, io già la vedo lì, arriva Chiara Lorenzuti. Sì, arriva Chiara Lorenzuti. Grazie, stai lì tu, io sto a Roma, ho 500 km di distanza, però la vedo.
0: Magia.
1: C'è Selavi per le prossime due ore, prima però le breaking news del TGCOM 24. Buon weekend, buon fine settimana e a lunedì alle 14.
0: E grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao a tutti.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo le esequie di Stato. È il tributo della Premier Meloni alla leader radicale scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Il presidente Mattarella la ricorda radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. 11 settembre, 25 anni fa, l'attacco alle Torri Gemelle di New York. In corso le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden, Trump e al Pentagono. La legge elettorale, via la soglia, tutti i voti concorreranno al premio di maggioranza. Via libera all'emendamento a prima firma della senatrice di Fratelli d'Italia, Zedda. Da 1.500 a 6.000, fino a un massimo di 7.000, le sottoscrizioni minime per presentarsi alle elezioni. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano respinge l'istanza di sospensiva. Tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. I sindacati chiedono al governo di salvaguardare i lavoratori e convocare subito un tavolo. Il cuore artificiale extracorporeo avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, lo dice Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato dopo l'espianto e il trasporto, riferendo della perizia disposta dal GIP. L'avvocato chiede alla procura di valutare l'omicidio volontario. Calcio questa sera, l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. In campo dalle 20.45 Venezia-Fiorentina. Vanoli, richiamato sulla panchina viola dopo Grosso, debutta in Laguna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

La voce è quella di Mick Hucknall, I Suoi Simply Red con Holding Back the Years. Le 16:07, che bel pomeriggio. 11 settembre, venerdì, Radio Monte Carlo.

Insieme per l'ultima puntata della settimana con C'est la vie. Buon pomeriggio da Chiara Lorenzutti. Per le prossime due ore la grande musica di Radio Monte Carlo, quella che però insomma potete sentire comodamente sempre, piacevolmente, portandoci con voi anche e soprattutto nel weekend. Grazie a Isabella Lodori, grazie a Claudio Di Leo che tornano lunedì con Happy Together dalle 14, e buon pomeriggio a Gabriele Lobianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, a tutti voi che sarete dei nostri se lo vorrete, al 342 41 41 762. Parleremo di un po' di novità che riguardano la prossima settimana, che non sarà una settimana come le altre, in arrivo della Milano Beauty Week, e magari giocheremo anche, chi lo sa, subito Harry Styles.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Guerriero per Marco Mengoni nel pomeriggio di Radio Monte Carlo alle 16:15 con il nostro Selavi. Sono state quasi 3.000, per la precisione 2.977, le luci che hanno ridisegnato le Torri Gemelle 25 anni dopo l'11 settembre di quell'anno. Quindi qualche sera fa, per qualche minuto, la memoria è tornata poi a brillare sopra il porto, quindi la zona del porto di New York. Quindi tutti con gli occhi rivolti al cielo per ricordare quel momento. E diciamo, c'è stato questo spettacolo incredibile di 2.977 droni, il numero è quello delle vittime dell'attentato dell'11 settembre, che hanno illuminato il cielo formando per alcuni minuti il profilo delle Torri Gemelle. Quindi all'inizio erano soltanto dei punti di luce molto distanti tra loro, poi questo movimento molto molto lento fino a ricostruire le due torri a grandezza naturale. E alla realizzazione di questo progetto, peraltro secondo me molto bello, perché lo spettacolo con i droni è qualcosa alla quale non siamo ancora completamente abituati, ma trovo di una delicatezza incredibile la scelta appunto del drone, che per quanto mi riguarda potrebbe sostituire comodamente i fuochi artificiali in altri contesti naturalmente. Qui estremamente mirato per comporre appunto le sagome delle torri e ricreare per qualche minuto soltanto uno degli skyline più famosi in assoluto del mondo. Alla realizzazione di questo progetto hanno contribuito anche alcuni sopravvissuti, soccorritori, familiari delle vittime, quindi questo coinvolgimento ha dato all'opera veramente un significato che va ben oltre poi l'effetto visivo che conosciamo. Quindi non c'è stato acciaio, non c'è stato cemento, ma si è rivissuta la loro immagine nella forma più fragile possibile, se vogliamo, quindi migliaia di punti luce nel cielo, quindi qualcosa che dopo 25 anni dopo sembra ancora incredibilmente vivo. Questa è Radio Monte Carlo.

0: Urban Species con Spiritual Love 1994, ed è questo il pomeriggio con C'est la vie qui su Radio Monte Carlo.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 euro.
19: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
20: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
22: Prossimamente live, in concerto.
23: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
22: Infoline, bluenotemilano.com.
24: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
25: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
26: No, no, a giocare a calcio!
27: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

Thunder Ballet con la loro Gold, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie, 16:29, con me Chiara Lorenzutti, anche con una bella novità musicale che stiamo per ascoltare tra pochissimo, in attesa poi che arrivi un album che non vedo l'ora di ascoltare nel suo insieme. Parliamo appunto del cantautore texano Liam Bridges, lo conosciamo insomma già da qualche tempo, ma torna con quest'album nuovo che uscirà poi venerdì 25 settembre, si intitola Happiness Anytime. Torna con delle atmosfere un po' più intime rispetto al passato, o se vogliamo quelle un po' più vicine all'album di debutto che era appunto Coming Home, poi le arricchite con il ritmo e la libertà creativa che ha sviluppato poi nelle sue collaborazioni più recenti, quindi grande senso melodico piuttosto raffinato, voce assolutamente inconfondibile, carisma naturale. Peraltro insomma l'album nuovo è prodotto da due dei tre componenti del collettivo britannico Jungle, del quale insomma si parla in questo periodo e che ascoltiamo moltissimo. C'è un tema che forse potrebbe sembrare scontato per appunto il contenuto di questo disco tutto nuovo, Happiness Anytime, racchiude un po' la filosofia del progetto intero, già insomma il titolo lo dice, un invito a ritrovare momenti di felicità anche e soprattutto nella quotidianità, quindi senza poi ignorare la complessità della vita, ma con una scelta che dovremo imparare ad operare anche noi, scegliendo comunque di lasciarsi guidare dalla luce, dal ritmo e soprattutto dalla condivisione. Insomma, visto che si parla di musica, della bellezza che poi può arrivare davvero nei cuori di tutti noi, il tema della condivisione mi sembra assolutamente attualissimo. Quindi lui dice: io scrivo canzoni, io devo portare leggerezza, quindi bravo Liam Bridges, perché insomma è assolutamente apprezzabile. La sua nuova canzone su Radio Monte Carlo, Talk It Over.

Nobody per Nio, questa è Radio Monte Carlo alle 16.36. Cari amici, di cosa posso parlare nel cuore del pomeriggio se non di un fenomeno, peraltro insomma, che esiste da tanto tempo ma che insomma ci appassiona sempre di più: le vigne urbane. Ce ne sono anche a Milano di vigne urbane. Sono delle realtà che negli ultimi anni hanno attirato l'attenzione non solamente degli appassionati del mondo del vino, ma anche di chi cerca poi un modo differente di vivere la città. Luoghi in cui confluiscono tante cose insieme, dall'agricoltura al patrimonio storico, la biodiversità, ma anche il turismo alle volte, quindi si incontrano, dove la vendemmia diventa un'esperienza da condividere, andando poi oltre ovviamente una delle semplici fasi che conosciamo, neanche tanto semplici ovviamente, della produzione del vino. Quindi vigneto urbano: per secoli le vigne hanno fatto parte del paesaggio delle nostre città, la crescita urbana ha progressivamente cancellato molti di questi paesaggi, ma ci sono diverse associazioni che hanno l'obiettivo poi di proteggere questo patrimonio storico, naturale, rurale. Quindi una geografia del vino un po' insolita, che vede anche la partecipazione di tante persone, magari anche alla fase della vendemmia. Sappiamo quanto l'idea dell'experience adesso piaccia tantissimo. Per esempio a Torino, tra i filari della Vigna della Regina; a Milano c'è la Vigna di Leonardo; a Napoli una vigna con vista sul Golfo, e sappiamo spesso anche quanto bene facciano un po' anche l'aria del mare, i venti che arrivano dal mare, un po' le escursioni termiche, no? All'uva. Quindi è tutto molto molto affascinante, secondo me. Subito Ronan Keating qui su Radio Monte Carlo.

0: Ronan Keating con la sua When You Say Nothing At All. Questa è Radio Monte Carlo. Attenzione, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della Milano Beauty Week. Da mercoledì 16 a sabato 19 settembre vi aspettiamo nel nostro meraviglioso Beauty Cube. Siamo e saremo in via dei Mercanti, a due passi dal Duomo di Milano. Saremo in diretta dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 18 e nel weekend dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Veniteci a trovare per tutti gli esclusivi gadget firmati Radio Monte Carlo e la possibilità di assistere agli incontri con gli esponenti del mondo del beauty e delle aziende del settore. Su radiomontecarlo.net e sulla nostra app potete ascoltare la web radio dedicata alla Milano Beauty Week con le interviste e la nostra grande musica. Potete anche scaricare l'app di Milano Beauty Week per vedere i tanti e tantissimi eventi e potersi registrare. Radio Monte Carlo vi aspetta in via dei Mercanti a Milano da mercoledì 16 a sabato 19 settembre per la quinta edizione della Milano Beauty Week.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
6: 99 Puma microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops!
11: Ops!
12: Ops!
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops!
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops! Con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
16: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
15: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
16: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
15: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzi. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Ci sono i Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Questa è Radio Monte Carlo. Mamma mia, sempre il ricordo di questo sting incredibile dei suoi musicisti, anche nell'esecuzione di questa canzone Umbria Jazz. Quest'estate, momento top che mai dimenticheremo, soprattutto noi donne di Radio Monte Carlo. Ragazze, sapete a che cosa mi riferisco. Stavo leggendo una cosa molto molto nostra, che tocca un po' la nostra quotidianità e soprattutto la velocità dei nostri pensieri, in relazione anche alla velocità con la quale ogni tanto digitiamo certe cose, no? È molto meno immediato connettere quello che vediamo alle parole che pensiamo, quindi mentre scriviamo poi su qualunque tastiera, quindi insomma l'errore è abbastanza dietro l'angolo, quindi siamo talmente concentrati che ci sfuggono determinate cose. Quali sono gli errori più comuni nella nostra digitazione, ma che spesso rispecchiano poi un errore di pensiero? Per esempio le flotte invece che le frotte. C'erano flotte di giovani, ecco, vabbè. Parole omofone o quasi identiche che poi nel nostro uso quotidiano si possono mescolare o scambiare di posto. Insomma, ce ne sono tante, magari se volete ne parliamo, perché il tema degli errori nel linguaggio è sempre qualcosa che poi racconta di noi ma diverte anche, quindi ne parleremo al 342 41 41 762. Subito Miley Cyrus con la sua Flowers.

0: Una delle tante meraviglie di David Bowie, la sua China Girl. Questa è Radio Monte Carlo, tra poco Breaking News a TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono in corso in questi minuti le cerimonie di commemorazione per i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre. Al Ground Zero di New York il sindaco Mamdani, il vicepresidente Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump dal Pentagono, il mondo non tornerà mai più come prima. Intanto l'allarme degli 007 inglesi, il prossimo attentato forse già in preparazione. Addio Emma Bonino, convocato lunedì prossimo un consiglio dei ministri per deliberare sulle esequie di Stato. La Camera Ardente potrebbe essere allestita già entro domenica. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Il ricordo del presidente Mattarella, il suo impegno, motivo di orgoglio per la Repubblica. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. La Premier Meloni rassicura, riconvocheremo subito un tavolo. Se entro 72 ore fosse stato collegato a un cuore artificiale, Domenico si sarebbe potuto salvare, così l'avvocato della famiglia del piccolo Domenico Caliende, deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Il legale chiede alla procura di contestare l'omicidio volontario al posto di quello colposo. Istat nel secondo trimestre, tasso di occupazione record raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione, che si attesta al 5,6%, a scendere invece il tasso di inattività, che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. Formula 1, parte forte la Mercedes. Russell guida la prima sessione di libere del GP di Spagna, dietro di lui Antonelli, Leclerc e Hamilton, e poi la MotoGP con Bezzecchi, che segna il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di San Marino. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale di Napoli si resta in coda tra Doganella e Corso Malta procedendo in direzione Pozzuoli. Code per un veicolo in panne sulla A7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Sulla 1 Firenze-Roma si segnala la presenza di un veicolo in panne tra Ponzano Romano-Soratte e la diramazione A1 Roma-Nord in direzione della capitale. Nel tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica un incidente causa code tra Pescara Sud-Francavilla e Pescara Ovest-Chieti in direzione Ancona. Sulla tangenziale nord di Torino rallentamenti e code a tratti tra Venaria e la tangenziale sud in direzione della A32. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga rallentamenti per un incidente avverranno Brianza in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Craig David con la sua 7 Days, questa Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, buon pomeriggio, buon venerdì, con me Chiara Lorenzutti e il nostro Seravì fino alle 18. Abbiamo parlato di errori che commettiamo tutti, soprattutto scrivendo, digitando, ed è una situazione buffa, interessante, che peraltro descrive molto bene Massimo Birattari nel suo 101 errori d'italiano che non farei mai più, ed è un volume insomma che si sofferma sulle sviste di lingua più comuni e spiega ogni tanto anche da dove nascono, per esempio. Si scambia molto spesso mitomane con megalomane, e sono due concetti piuttosto diversi, oppure dimissione da un ospedale con le dimissioni dal posto di lavoro. E ancora, questo è veramente diffusissimo, più di quanto pensassi, anche nella lingua parlata. Ogni tanto mi dico, ancora confondiamo fobia con mania. Aveva la fobia della collezione dei francobolli. No, è la mania, la fobia è una paura, ecco, quindi sono due cose completamente diverse. Abbiamo già citato le flotte anziché le frotte di giovani, queste parole omofone o quasi identiche che poi nell'uso quotidiano ci possono trarre facilmente in errore, ma sempre meno dello scritto, quello a mano, che poi insomma ci aiuta anche a mescolare e scambiare di posto. Come va con l'intelligenza artificiale? L'autore dice che in base alla sua esperienza l'intelligenza artificiale mediamente scrive bene, quindi non commette errori, però non è bravissima a spiegare la grammatica, quindi attenzione, perché il vocabolario rimane uno strumento estremamente raffinato, però bisogna sapere un pochino come maneggiarlo, quindi maneggiare con cura potrebbe essere un po' il nostro mantra, e attenzione all'errore che è un po' sempre dietro l'angolo e ci fa anche sorridere di tanto in tanto. Ce ne sono anche di meravigliosi, come quello che canta Gianna Nannini.

Life R.E.M. Questa è Radio Monte Carlo. Leggo sempre con curiosità quelle che sono le nuove tendenze anche per quanto riguarda la moda, quando poi la musica e in questo caso anche il cinema, perché la musica arriva al cinema, non fa altro che influenzare poi il nostro modo di vestirci quotidianamente. Un po' di nostalgia Brit, e lo so, quella che un po' amiamo, ci piace, ci riporta alla musica tra gli anni 80 ma 90, soprattutto quando si parla degli Oasis. Ebbene, pensando loro, i fratelli Gallagher non è che sono sempre stati vestiti benissimo, ecco, ogni tanto avevo la sensazione che mettessero addosso un po' le prime cose che capitavano, però con uno stile assolutamente inconfondibile. Ebbene, sono passati a Venezia, alla Mostra del Cinema di Venezia, per il documentario sulla loro reunion, Oasis, Don't Look Back in Anger, presentato fuori concorso, e quindi il loro guardaroba diventa quello fatto un po' di cappellini, giacche, giacchettine, le maglie delle squadre di calcio, diventa un po' la nuova moda. Attenzione, perché anche il capello deve essere quello giusto, eh?

0: Ovviamente sono partite da Human Nature di Michael Jackson e poi insomma ne hanno creato questa bella versione, le Sisters with Voices, ovvero SWV. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
3: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro in store, app e su decathlon.it.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99 euro, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800-91-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Perché?
17: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

L'immenso talento di George Benson, fine anni 70, per la sua Love Ballad. Questa è Radio Monte Carlo, questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. Attenzione, perché è partito ufficialmente il conto alla rovescia, iniziato dopo mesi di indiscrezione. Si parla del matrimonio dell'anno e non è più un mistero che Damiano David, appunto leader dei Maneskin, ma anche insomma solista, e Dove Cameron siano pronti al grande passo. Quindi ci sono primi dettagli concreti di una cerimonia ovviamente che si preannuncia blindatissima. Hanno apparecchiato la tavola sotto il cielo della Toscana, il prossimo il 25 settembre, quindi manca poco. Saranno a Castiglion del Bosco, è una struttura un po' particolare con tanti altri matrimoni celebri lì celebrati, che dovrebbe garantire anche un po' di privacy, lo diciamo. Pare che lei si sia stupita dal numero impressionante di cugini che ha Damiano, dicendo beh, sono circa un centinaio, quindi un piccolo esercito. E poi ci sarà ovviamente la tanto attesa reunion dei Maneskin, quindi sarà un po' un regalo bello per vedersi il gruppo al completo, quindi sono attesi tutti gli altri ragazzi, si concederanno un momento insieme in maniera intima, però un po' lontana dai riflettori, e ovviamente tutti sono anche in attesa delle prossime mosse della band. Ci sono anche delle indiscrezioni che riguardano il loro futuro, un possibile ritorno forse anche al Festival di Sanremo, chi lo sa, ma per una notte metteranno tutto da parte e si concentreranno poi insomma sulla loro storia, sulla bellezza di una reunion e soprattutto su un passo così importante che uno di loro così rocker sta per intraprendere. Forse davvero sposarsi è la cosa più rock and roll che esista, dice qualcuno. Subito The Weeknd.

0: Madonna con la sua Vogue, questa è Radio Monte Carlo. Attenzione, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della Milano Beauty Week. Da mercoledì 16 a sabato 19 settembre vi aspettiamo, mi raccomando, nel nostro meraviglioso Beauty Cube in Via dei Mercanti, a due passi dal Duomo, anche se la Vi mercoledì, giovedì e venerdì della prossima settimana trasmetterà, insomma saremo lì. E a conclusione della Beauty Week, domenica 20 settembre al Teatro alla Scala si svolgerà il concerto Essenza di Bellezza dell'orchestra e dei solisti dell'Accademia Teatro alla Scala. Quindi al primo che invierà ora un messaggio vocale al 342 4141 762 dicendo il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno due inviti esclusivi per questo esclusivissimo concerto al Teatro alla Scala di Milano in programma domenica 20 settembre.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Fino all'ultima nota della sua chitarra, Eric Clapton con Change the World, questa Radio Monte Carlo. Ebbene, ha stupito un po' i fan Eric Clapton, che insomma ha cominciato il suo breve tour statunitense, che ha preso il via poi domenica sera a Detroit, e ha proposto canzoni pescate dalla sua intera carriera, ma ha eseguito una canzone che non eseguiva live da oltre 50 anni, ed era appunto Give Me Strength. Insomma, così ogni tanto ci stupiscono questi grandi personaggi della musica. Posso solo immaginare i fan saranno stati non contenti di più. Attenzione amici, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della Milano Beauty Week, quindi vi aspettiamo dal 16 al 19 settembre. Beauty Cube bellissimo, saremo in centro a Milano, via dei Mercanti, a due passi dal Duomo, con tantissime dirette, e non perdete anche questa bella festa, questo bellissimo appuntamento per domenica al Teatro alla Scala, quindi questo concerto molto importante, Essenza di Bellezza, conclusione della Beauty Week, dell'orchestra e dei solisti dell'Accademia Teatro alla Scala. Quindi un concerto che celebra il legame tra la musica, l'arte, la cultura e la bellezza. Un'amica è stata la più veloce al 342-4141-762, quindi si aggiudica due inviti preziosissimi.
1: Daniela da Carate Brianza, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Complimenti a Daniela, insomma credo possa essere un'esperienza unica questo legame tra la bellezza e la musica celebrato in un luogo magico che è appunto la Scala di Milano. Complimenti a

0: La nuova stella di Broadway, la voce quella di Cesare Cremonini, questa Radio Monte Carlo, ultimo disco Se la vi torna lunedì a partire dalle 16, vi auguro uno splendido weekend, naturalmente con la grande musica di Radio Monte Carlo, restate con noi. Grazie a voi per esserci stati, a Gabriele Lubianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con Take It Easy ad accompagnarvi sino alle 20. Una buona serata da Chiara Lorenzutti, buon weekend e soprattutto tra pochissimo le breaking news del TGcom 24 e poi Autotraffic. Baci, buona serata.
1: Ascolta le repliche di Se la vi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia commemorativa Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo, una tragedia che per il presidente americano mostrò lo spirito degli Stati Uniti di prevalere, resistere e vincere. Politica in lutto per la scomparsa di Emma Bonino dopo una lunga malattia. Secondo Giorgia Meloni ha rappresentato una voce forte della politica e il governo sta predisponendo per lei esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Ora le riforme, sì, del Senato all'emendamento alla legge elettorale che cancella la soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede che crescano da 1.500 a un massimo di 7.000 le firme che i partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare rientro in Italia. L'attivista ex esponente dei 5 Stelle era in territorio cubano per un reportage quando fu ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Cambiamo argomento, la Procura di Roma solleverà alla Corte Costituzionale conflitto di attribuzione sulle chat tra Mauro Caroccia e l'ex sottosegretario Delmastro. Scopo dei PM ottenere l'annullamento sulla decisione con cui la Camera votò contro l'acquisizione delle comunicazioni sul cellulare di Caroccia. La Corte federale d'appello della FIGC a sezioni unite respinge il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC il 22 giugno scorso, sentenza che conferma la piena regolarità del voto e nega l'accesso agli atti sulla candidatura. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli il traffico è congestionato con code tra Frosinone e Ponte Corvo procedendo in direzione Napoli. Sulla A14 Adriatica incolonnamenti per traffico intenso tra Bologna-Borgo, Panigale e Forlì in direzione Ancona. Un incidente si è verificato sulla 11 Firenze-Pisa Nord fra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla 13 Bologna-Padova lunghe code tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione Padova. Sulla tangenziale Ovest di Milano, code per traffico intenso tra Viale Certosa e Quinto De Stampi in direzione Autosole. Sulla tangenziale sud di Torino segnalate code per traffico intenso tra Autoporto Sito e la tangenziale nord verso quest'ultima. Infine sulla statale 258 Marecchia si procede a rilento per un cantiere a Corpolo di Rimini. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith. George Michael, Faith, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. È venerdì, si sente già dalla voce un po' di freschezza che arriva. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti, tornerà domani, lunedì con C'est la vie, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: Tamara Addonà.
1: Ma buonasera, Giancarlo Cattaneo.
0: Ma poi non era buonasera Gabrielito Lo Bianco in regia. Buonasera ovviamente a chi ci ascolta. Buonasera a Federica Pogliani in redazione. Teresita Foglia al centralino. Squadra al completo anche oggi. Uh-huh. In questo venerdì fino alle 8 della sera con voi. Con tanta leggerezza, tantissimo entusiasmo.
1: Sì?
0: Tante notizie, insomma.
1: Vabbè, quelle che abbiamo trovato, le migliori però.
0: No, tra... quelle che sono rimaste.
1: No,
0: diciamo.
1: Vabbè, qualcosa c'è,
0: fine
1: però.
0: Giornata.
1: Abbiamo anche scartato un paio di cose, le peggio, insomma. Comunque sia,
0: figurati.
1: Ci sarà una sfida musicale,
0: sì.
1: Una lettura
0: molto bella.
1: Intensa, quella di questa sera.
0: Sì.
1: E insomma, la giornata è quella che è, lo sappiamo. Una buona serata e buon venerdì a tutti voi.
0: Hai tolto la suoneria?
1: No, pensavo che ci sia la dentiera.
0: No, quello tra un po'. Abitualmente lo fai alle 6:15, non so perché, te la rischi sempre sui primi due interventi, però.
1: L'ho tolta.
0: Sicura?
1: Ma certo, vuoi provare a chiamarmi?
0: No, ho sentito. Aspetta, adesso ti chiamo. Adesso, tu continua. Vabbè.
1: L'ho tolta, assolutamente.
0: Ma non ho il tuo numero io.
1: Ma figurati.
0: No, è vero, ce l'ho.
1: Allora, dicevamo, siamo in diretta anche in televisione. Se voleste guardare i video che proponiamo, siamo la grande musica, abbiamo anche i grandi video. Stai chiamandomi?
0: Senti, aspetta che.
1: Vai, dai, lo aspetta. Ma è tolta la suoneria.
0: È vero, l'ha tolta. Vabbè, l'ha tolta.
1: Sei tremendo, non si fida, ma proprio non si fida.
0: Ho le mie buone ragioni. 342 41 41 762 per tutti i vostri.

0: Stella di Monte Carlo, le 6 e 11 minuti in questo venerdì. Allora, amiche e amici, salutiamo gli amici del Veneto.
1: Buonasera.
0: In apertura.
1: Sì.
0: Perché la notizia che stiamo per dare riguarda in qualche modo proprio loro. Si parla di spesa, è una notizia di attualità. Treviso, per esempio, è il supermercato più conveniente d'Italia. Chiaramente non faremo nomi,
1: ma no,
0: delle
1: certo,
0: grandi
1: certo.
0: catene e altre cose, ma cerchiamo di spiegare il perché.
1: Come si riesce a fare la spesa in maniera più conveniente? Intanto la notizia giustamente dice che è una sorta di lavoro.
0: È un lavoro.
1: Bisogna andare per supermercati, un giorno vai di qui, un giorno vai di lì. Lo compri di qui, le cose che durano un po' di più da un'altra parte.
0: A seconda delle offerte.
1: Delle offerte,
0: anche, no?
1: Guardi i volantini, li studi e cerchi di capire. Ah. E allora, e effettivamente, mensilmente riesci a risparmiare anche un bel po'. Però, ripeto, è una sorta di lavoro.
0: È un lavoro.
1: Insomma,
0: facendo
1: no?
0: così si risparmiano migliaia di euro all'anno. In Veneto, addirittura, i consumatori più oculati riescono a risparmiare uno stipendio all'anno, che è tantissimo.
1: Ma è tantissimo, certo. È vero. Bisogna selezionare bene, però,
0: E il nord-est è l'area più conveniente in cui fare la spesa, perché? Perché il Veneto per esempio è molto efficiente nel retail, ha una rete di discount molto forte, una buona gestione della filiera e della catena di approvvigionamento, e poi c'è anche tanta concorrenza. Questo fa sì che ovviamente il mercato sia bello mosso,
1: certo.
0: E quindi si abbassino anche determinati prezzi. Si registrano anche dei costi per gli affitti relativi ai capannoni e agli spazi industriali un po' più bassi della media.
1: Quindi,
0: ecco perché a volte il prodotto nei supermercati, appunto in Veneto, costa meno.
1: Allora devo andare a trovare i miei parenti e faccio un giro su.
0: Capito, li spendi in benzina.
1: Non li vedo
0: però.
1: Mai.
0: E vabbè, un motivo ci sarà.
1: Gli faccio una spesa, non mi vogliono vedere.
0: Appunto, allora.
1: Vabbè. Ciao zio.
0: Ciao zio.

0: Friday, I'm in love, The Cure, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Buonasera a tutti voi, buonasera a Simone che si trova nel Parco Nazionale Montenegro e ascolta Take It Easy.
1: No, impagabile.
0: Ma capisci, che
1: impagabile.
0: Bello, bellissimo, bellissimo. Lo fa con l'applicazione di Radio Monte Carlo.
1: E noi vi ringraziamo perché siamo raggiungibili in tutto il mondo, oltre a essere anche, visto che siamo lo show di Radio Monte Carlo, ciò significa che siamo anche in TV, ovviamente sul satellite, e oltre a ricevere i tantissimi messaggi. Il numero è sempre quello.
0: Il 342 41 41 762.
2: Radio Monte Carlo è radio ufficiale della Milano Beauty Week e ti porta all'esclusivo concerto in programma domenica 20 settembre al Teatro alla Scala di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati ad inviare un messaggio vocale al 342 41 41762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: conoscenza di tanti, non soltanto della nostra. Level 42, Lessons in Love, 1986, spettacolare questo brano, il basso di Mark King è sempre sovrano. C'è chi ha già acquistato i biglietti per Bologna 17 aprile, i Level 42 apriranno il concerto dei Simple Minds e salutiamo Stefano da Bolzano.
1: Bravissimo Stefano, hai fatto bene. Allora fammi salutare Pierre che ci manda un bacio dal Parco Nazionale della Tangenziale Est, ascolta anche lui Radio Monte Carlo. È un momento di saluti da varie parti d'Italia e del mondo, molto bello.
0: Alberto da Sarzana ci ascolta mentre è a pesca, ci ascolta in cuffia, ha inviato uno scatto bellissimo e siamo contenti perché come dire, le situazioni le più disparate, no?
1: Esatto.
0: Cioè che la pesca è qualcosa di rilassante, il traffico non lo è per niente, ma noi siamo ben contenti di farvi compagnia. Allora, si avvicina la sera, ovviamente le giornate si accorciano, le sere d'estate sono spettacolari, hai più tempo, più voglia forse anche di incontrare gli amici, uscire, fare anche semplicemente una passeggiata. La notizia, cioè tu se dovessi dare un aggettivo, definire la sera, che cos'è? Ed è subito sera.
1: Introspezione.
0: Introspezione.
1: La noia, dici tu. Beh sì, perché col buio mi viene voglia di mettermi lì, bere il mio bicchierino di vino e magari mettermi con un'amica a raccontare insomma le cose. Magari parti a un aperitivo e finisci che a mezzanotte non te ne sei neanche accorto.
0: Vero, bello. Quindi condivisione anche, amicizia.
1: Ah, per te condivisione la sera?
0: No. È divano. Le conversazioni profonde di sera sembrano arrivare quasi da sole, si esce magari per bere qualcosa, come hai detto tu, fare una passeggiata e senza accorgersene il tempo passa e magari ci si raccontano dei pensieri che restano
1: diversi, esatto, progetti, pensieri magari mai raccontati. Molto bella questa notizia perché ci dice che la sera porta più tempo, privacy, ascolto e disponibilità emotiva che possono creare, può creare le condizioni giuste per insomma delle chiacchierate di una certa profondità.
0: È sempre stato così,
1: certo,
0: con gli amici la sera,
1: molto bello.
0: Nel periodo universitario c'è chi ti passa, Filippo mi passava a prendere o Enrico mi passava a prendere perché io non avevo ancora l'auto.
1: Vedi, ti facevi scarrozzare, eri uno di quelli,
0: I soldini. e quindi poi si parlava fino a ma si chiacchierava, non è che si dovesse fare chissà che cosa.
1: Quindi la sera per te divano intima. Quando eri giovane era condivisione.
0: Condivisione.
1: E Dua Lipa che cos'è?
0: Dua Lipa è Dua Lipa. No, chiedilo a Bianco che già sta
1: fa così, dice
0: ha fatto
1: è tutto.

0: Zaino, Goldstone e Octave Listener qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. C'è chi ci ascolta correndo ed è Pimpi da Ferrara.
1: Ciao,
0: ci
1: Pimpi.
0: Ascolta Radio Monte Carlo mentre corre nel sottomura di Ferrara, appunto.
1: Rita, è vero, la sera nella tranquillità io passo ore a scrivermi con il mio amore ed è quasi più romantico. Ancora tra i messaggi la sera, serena consapevolezza che la giornata è terminata, ma poi ci attende una nuova alba. E personalmente sono un mattiniero.
0: Ah, vedi, quindi lui attende, così, insomma, che passi velocemente.
1: No, la se la gode, però poi... con la convinzione che poi arriverà l'alba di un nuovo giorno, cioè se ce lo auguriamo, mamma mia.
0: No, vabbè, per dire, se l'hai tutto per scontato, non lo so io.
1: No, vabbè, ho capito, però
0: in
1: serena.
0: Questi giorni ti vedo più casual, come mai?
1: Vabbè, questa cosa, questa affermazione ti serve
0: è vero,
1: più...
0: no, lo sai comunque.
1: Ma perché io abitualmente metto
0: no,
1: il papillon.
0: No, ma a volte metti la camicia.
1: Vabbè, sì,
0: ok, il tacco, no,
1: il
0: tacco sono io.
1: Il tacco sei tu a metterlo.
0: Va bene, invece c'è questa possibilità, cioè la tendenza di un abbigliamento che sia uno strumento
1: comodo,
0: antistress, comodo, quindi dei tessuti naturali come il cotone, tagli morbidi, senza bottoni, cinture,
1: senza
0: evitate
1: tacchi,
0: senza base. È molto easy
1: molto
0: per
1: easy.
0: Come dire, iniziare questa nuova stagione che sta per arrivare con un po' più di calma.
1: Questo è il suggerimento che ci danno, però
0: sì,
1: mi chiedo, ci sono dei luoghi di lavoro che
0: impongono
1: è una
0: dress
1: divisa,
0: code.
1: È un dress code.
0: È quel caso lì, niente.
1: Come si fa?
0: Non si fa.
2: Don't

0: La voce di Tracy Chapman qui in Take It Easy su Radio Monte Carlo. C'è la sfida musicale oggi,
1: oh,
0: cara Tam.
1: Anche
0: si
1: di
0: parla...
1: venerdì, sì. Anche di cosa venerdì. Si parla?
0: D'amore.
1: Oh,
0: con due brani.
1: Bene.
0: Siete voi a scegliere uno o due? Allora, la uno è questa. Eternal Flame delle Bengals.
1: Sì?
0: Versione Bengals. Mm. Molto morbida.
1: Sì, questa. Molto bella.
0: Numero due. Lo so. Che dice? Time after time, Cyndi Lauper numero 2, ok?
1: Molto bello.
0: Allora, Bengals, che magari sentiamo anche un po' più raramente, numero 1,
1: sì.
0: Numero 2, Cyndi Lauper, bellissimo brano ovviamente degli anni 80, mm-hmm. La prima metà. Siete voi a scegliere con un semplice messaggio.
1: Ma sono tutte e due bellissime, come si fa? Votate 1-2 a questo numero, il 342 41 41 762.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90€ al chilo. Scopri di più su conad.it.
9: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
10: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: Bangles, Take It Easy, brano bellissimo d'amore scelto da voi, la nostra sfida musicale.
1: E
0: beh, certo,
1: Brody,
0: era anche molto bella.
1: Capito,
0: ovviamente
1: Cindy
0: Time
1: Lope.
0: Of the Time. Lo so, però è piaciuta di più, volevano più romanticismo, forse.
1: Bah, non lo so, però la sfida tornerà in Take It Easy lunedì prossimo a partire dalle 18.
0: Sì.
1: Parlando di abbigliamento, c'è chi ha scritto: io sono molto fortunato, di fatto sono vestito sul lavoro soltanto della mia voce, perché svolgo tutto al telefono, quindi posso godermi un abbigliamento molto comodo.
0: Anche noi potremmo, se facessimo solo la radio, ma siamo anche in televisione.
1: Ma che è uno stress assurdo, c'è la TV, io non posso mettere un logo.
0: Ma
1: cioè,
0: tu non potresti neanche avere dei tatuaggi invece?
1: Secondo te adesso?
0: Ma scherzo, scherzo. Ecco. Allora, vi portiamo a Cremona perché c'è un appuntamento.
1: Pronuncia bene.
0: No, dai, la festa del torrone.
1: Ecco, appunto, festa del torrone.
0: Va bene.
1: Ne ha parlato anche il New York Times, che ha dichiarato che è una dei cinque festival, diciamo così, italiani assolutamente da non perdere.
0: Dal 7 al 22 novembre, dura anche 3 settimane, quindi si può fare, insomma.
1: Decisamente sì, 3 settimane.
0: E si trova il torrone in tutti i modi, abbinamenti insoliti, aspetta, con sushi, pizza, cocktail e vino.
1: Questo lo eviterei personalmente,
0: perché
1: non sono aperto a questo tipo di novità.
0: Mamma mia.
1: Produttori artigianali, musica, acrobati e sculture commestibili, quindi dal 7 al 22 di novembre.
0: Sculture? Commestibili?
1: Sì.
0: Quindi ci sarà un Giancarlo Cattaneo.
1: Allora, io mi fermo qui, mi limito a annunciarvi.
0: Fatto torrone.

0: Un amico di Radio Monte Carlo, John Legend in Take It Easy.
1: Le breaking news di TGCom 24, a seguire meteo e autotraffic.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A New York, cerimonia di commemorazione per il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, durante il quale quasi 3.000 persone morirono. Donald Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente, la tragedia mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. In Italia, ora dove la politica è in lutto dopo la scomparsa dopo una lunga malattia di Emma Bonino, il governo sta predisponendo per l'ex ministra parlamentare e commissaria europea a esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella, secondo Giorgia Meloni, ha rappresentato una voce forte della politica. Le riforme, ora il leader dei 5 Stelle Conte da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta di firme per le piccole formazioni politiche costruite a secondo l'ex premier per tutelare la casta. Conte definisce la norma introdotta oggi dal Senato una vergogna. Dall'estero, nuovo lutto per la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla scomparsa di re Harald V. La principessa Astrid, sorella maggiore dell'ex sovrano deceduto, è morta oggi all'età di 94 anni. Torniamo in Italia, respinto dalla Corte federale d'appello della Federazione Italiana Gioco Calcio il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso, presentato da Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Il calcio giocato, l'anticipo tra Venezia e Fiorentina, apre questa sera il programma della quarta giornata in Serie A. Sulla panchina viola torna Vanoli. Dopo l'esonero di Fabio Grosso, al Penso si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
1: Una buona serata da Martina Ambi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al nord un po' di nubi al mattino, in seguito ampie schiarite. Al centro migliora fin dal mattino a ponente, su Abruzzo e Molise ancora qualche breve rovescio temporale isolato. In Sardegna tempo soleggiato, in Calabria rovesci temporali diffusi, con temporali anche sparsi in Puglia, Basilicata, Sicilia Ionica e Tirrenica. Venti generalmente deboli settentrionali, salvo temporanei rinforzi in Puglia e sul Mar Adriatico. Temperature in deciso calo sulle regioni del medio e basso versante adriatico, su Calabria e Sicilia. Sul Principato di Monaco, abbastanza soleggiato. Per ulteriori dettagli, l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, code a tratti tra Modena Sud e Bivio, A1 A22 Brennero Modena per traffico intenso. Sulla 1 in direzione Napoli, code a tratti tra Frosinone e Cassino per traffico intenso. Sempre verso Napoli, coda tra Bivio A1 A15 Parma La Spezia e Terre di Canossa Campegine per veicolo in avaria. Sulla A7 in direzione Milano, coda tra Bivio A7 A10 Genova Ventimiglia e Genova Bolzaneto per incidente. E sulla A4 in direzione Trieste, traffico rallentato tra Cavenago e Dalmine per traffico intenso. Ancora per traffico intenso sulla 8 in direzione Varese, code a tratti tra Milano Nord e Castellanza. E infine sulla statale 195 Sulcitana, traffico rallentato, causa incidente, incrocio Nuraxi de Mesu. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: The Wait Is, Bruce Hornsby and the Range qui su Radio Monte Carlo. Take it easy. Buonasera,
1: che
0: Giancarlo Cattaneo.
1: Una volta che
0: io sono Tamara
1: Donato,
0: no, perché mi guardavi già così con quel fare. C'è Gabriele Lobianco in regia.
1: Comunque,
0: siamo in diretta fino alle 19. No, fino alle 20.
1: Sono le 7-8 minuti fino alle 19. Vabbè.
0: Dai, la rifacciamo. Siamo in diretta fino alle 20.
1: Ok, così okay. Va bene. Mi dipingi come un
0: dai.
1: Allora, bellissimi messaggi.
0: Bello.
1: Enzo,
0: non
1: da
0: lo leggere tutto, però dai.
1: In che senso?
0: Perché chi si loda si imbroda.
1: No, ma ci fa una dedica,
0: sì?
1: E cita il torrone, ma non quello di Cremona di cui abbiamo parlato prima, anche quello napoletano. C'è un'armonia perfetta tra, c'è un'armonia tra la croccantezza della frutta secca e del miele.
0: Che buono.
1: E il miele. E quindi, e poi dice la stessa armonia che c'è tra voi, che
0: come
1: ci
0: siamo bravi, vedi?
1: Paola di Empoli, grazie del tuo messaggio. Salutiamo anche chi ha scritto: stiamo rientrando dalle vacanze in Sicilia, ci fate compagnia con la vostra grande musica. E poi un amico che ci consiglia anche alcune feste, ed è Stefania, tra queste la Sagra Nazionale del Gorgonzola.
0: L'ho comprato,
1: 19,
0: questa sera lo mangio.
1: E l'ho detto per questo.
0: Mamma mia, sì, alla fine abbiamo parlato di Gorgonzola, mi è rimasto in testa tutta la settimana e oggi è venerdì, me lo posso permettere.
1: Perché
0: il venerdì sera è più relax, il pre-weekend, e mi concedo, bravissimo, una coccola, un bicchiere di vino, un po' di Zola e poi si vedrà.
1: E poi stecchita, cioè dove vuoi andare? Poi vai a nanna, perché
0: no,
1: cosa
0: probabilmente
1: vuoi
0: fare? Sì.
1: Scusa, cosa stai digitando?
0: No, non so, adesso vedrò.
1: Dopo dai la notizia.
0: No, dai, veramente?
1: No, non abbiamo più tempo.
0: Peccato.
1: C'è Crazy Abrams, tra l'altro questo è il nuovo singolo, si intitola Good Reason.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo Take It Easy con Lorenzo Giovanotti, ragazza magica, 19-18 minuti, tanti messaggi. Ciao ragazzi, siamo di ritorno dalla bellissima Palma de Mallorca, bellissima vacanza. È anche però bello accendere la radio e ritrovare voi perché fa casetta.
1: Ah, che carino,
0: molto
1: fa casetta.
0: Bello, molto bello.
1: Bello, buon rientro nella vostra casetta.
0: Ho una domanda.
1: Sì?
0: Se tu improvvisamente cambiassi attività, aprissi qualcosa...
1: Ci penso sempre, tra
0: ristorazione.
1: Sì.
0: Però ti concentrassi soltanto su una specialità.
1: Torta di mele cotta in forno a legna con tanto di aggiunta di crema mascarpone.
0: Ah, ok.
1: Hai capito? Sì, ne parlavamo prima fuori onda.
0: Sì.
1: Beh, comunque la torta di mele mi viene bene, una delle poche cose che mi viene bene.
0: Non ci sono testimoni al riguardo, ma perché chiedo questo a te? Perché a Nizza ha aperto un bar Cordon Bleu.
1: Mais oui,
0: cioè,
1: solo Cordon Bleu?
0: Non so come.
1: Ma fatti al momento, ricette creative, ingredienti ben selezionati, piatti che fanno un po' la differenza. E perché per farlo bene... Tu sei bravo a farlo, no?
0: Il cordon bleu.
1: A scaldarlo forse.
0: A scaldarlo sicuramente, perché un appassionato di cibo ha deciso di riabilitare in modo, come dire, street food di alto livello il cordon bleu. Chiaramente non è che stiamo facendo pubblicità, semplicemente era la curiosità.
1: È una bella idea,
0: si sono,
1: però.
0: Sì, si sono
1: specializzati su quello.
0: Evidentemente c'è mercato. No, perché...
1: Cioè, sì.
0: Per esempio a New York c'era un posto che faceva soltanto cheesecake, magari non soltanto lì,
1: buona.
0: Però me lo ricordo.
1: E tu dovessi scegliere un posto e fare solo quello, che cosa faresti?
0: Però c'è già... pasta asciutta.
1: Ah vabbè,
0: cioè,
1: pasta
0: ci sono
1: asciutta.
0: Quelle
1: a pasta
0: con,
1: va bene, chiaro,
0: come vuoi
1: sei
0: tu.
1: Capito,
0: sì, pure col burro
1: lo puoi chiamare così,
0: pasta asciutta,
1: no, come vuoi tu.
0: Come vuoi tu, come vuoi tu, Prince.

0: Brano meraviglioso di Prince qui su Radio Monte Carlo Take It Easy, che è sempre un piacere riascoltare con questi brani più datati, anche quelli più nuovi, insomma, che abbiamo l'onore di trasmettere qui su Radio Monte Carlo.
1: Non mi parlate di Cordon Bleu, che sono a dieta, per favore. Sonia da Binningen.
0: Mamma mia, brutta la dieta. Il venerdì poi è impossibile per me. Ma poi c'è un giorno in cui puoi sgarrare.
1: Ma almeno
0: sgarra adesso.
1: Ma una bella pizza.
0: Anche domani.
1: La pizza Binningen, come sarà? Sarà buona la pizza.
0: Ma insomma, non lo
1: salutiamo
0: so.
1: Anche Claudio dalla Sardegna, che io e la mia ragazza Roberta, scrive Claudio, siamo indaffarati nella ristrutturazione della casa e ci ringrazia perché facciamo loro tanta compagnia con la nostra musica.
0: Eh beh, insomma, ristrutturare casa non è semplice. Restate con noi perché tra poco vieni al cinema con me a vedere un film.
1: Hai accelerato improvvisamente, ho detto che è al 2x. No.
0: No, infatti, no. Tra poco vi porto al cinema senza Giancarlo.
1: E io che faccio?
0: Tu resti qua.
1: Vabbè.
0: Chi l'ha detto che per andare in Giappone bisogna aspettare la primavera? L'inverno è un momento meraviglioso per scoprirlo: neve, paesaggi spettacolari, sorgenti termali e sapori di stagione.
1: E fino al 30 settembre potete prenotare tariffe speciali ANA, All Nippon Airways, per partire tra dicembre e febbraio 2027. Partite da Milano, arrivate direttamente a Tokyo e scegliete dove continuare il viaggio. Con Stopover and Add-on potete aggiungere fino a 2 voli domestici senza costi aggiuntivi sulla tariffa aerea.
0: Per tariffe e offerta visitate il sito ANA. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
7: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
8: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAIG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Album Born in the USA, Bruce Springsteen, 1984, su Radio Monte Carlo con la sua I'm on fire. Che momento, 19:31 minuti, dunque andiamo altrove. Andiamo en France.
1: Mais oui, hein? In Francia parliamo
0: anzi,
1: di
0: torniamo,
1: cinema.
0: Torniamo perché abbiamo parlato di cibo.
1: È vero,
0: Nizza,
1: il cordon bleu. Sì.
0: Adesso
1: sì,
0: invece
1: sì,
0: si parla di tutt'altra cosa.
1: Esatto, allora parliamo di cinema anche perché sta per terminare la mostra del cinema di Venezia.
0: Sì.
1: Siamo in un momento in cui per fortuna il cinema è tornato. In grande rispolvere, quindi ci sono dei dati molto buoni anche per il cinema italiano, però c'è una notizia molto interessante che ci dice qual è il paese con più cinema per abitante. È la Francia.
0: È proprio la Francia,
1: sì?
0: Il paese con il più alto numero di schermi cinematografici in rapporto alla popolazione, e c'è uno schermo ogni 31.000 abitanti.
1: Pensate.
0: È una fotografia incredibile anche perché circa la metà dei cinema si trova in piccoli centri, centri con meno di 10.000 abitanti, quindi c'è una presenza radicata anche nei contesti più piccoli,
1: sì.
0: Dunque c'è grande attenzione.
1: Vero, vero, vero, alla cultura soprattutto, in questo caso al cinema.
0: E questa cosa combatte molto, significa molto la condivisione. Ecco che torna in Take It Easy questa parola,
1: sì,
0: oggi, perché oramai spesso ci si chiude con lo streaming, si guarda in solitaria, in solitudine,
1: sì,
0: esatto, e invece andare al cinema è ben altra cosa.
1: Infatti, assolutamente, condividere un'esperienza, ma soprattutto un'emozione. Qual è l'ultimo film che hai visto al cinema?
0: Io era il 1963 e Via col vento probabilmente.
1: E allora forse anche un po' prima.
0: Io sono fuori media. I francesi,
1: sì,
0: guardano mediamente tre film all'anno.
1: E sono quelli che vanno più spesso
0: che
1: al
0: vanno,
1: cinema.
0: Esatto.
1: Tu? Molto bene.
0: 12?
1: Io? No,
0: al
1: è
0: giorno.
1: Almodovar, ma qualche mese fa ormai. Adesso devo tornare al cinema perché sono uscite cose meravigliose.
0: E ma quanti ne guardi mediamente? 5, 6 all'anno?
1: Ma cosa?
0: Di
1: ma,
0: film al
1: ah,
0: cinema?
1: No, ma, sì! Probabilmente non saprei, non mi ricordo, forse 3 o 4 anch'io.
0: Com'è che ti chiami, scusa?
1: Non lo so.
0: Lo so.

0: Sale amore evento tiro mancino qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy alla chitarra Giancarlo Cattaneo.
1: Magari,
0: ti ho visto che eri lì che suonavi.
1: Ma solo air guitar, perché magari sapessi suonare la chitarra, sai quanti?
0: Quanti?
1: Falò.
0: È vero.
1: No, però quello che suona la chitarra poi abitualmente non è.
0: E quindi vedi, era meglio l'altro ruolo.
1: Ma alziamo un po' il livello.
0: Allora, tra poco un testo meraviglioso del premio Nobel per la letteratura Wisława Szymborska qui su Radio Monte Carlo.
1: Brava.

0: tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: 99, 99, non è possibile!
12: Tesoro? Tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso!
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: bellissima atmosfera in questo brano di Sam Smith, Dancing with a Stranger. Siamo giunti al momento dedicato alla lettura.
1: Oggi è venerdì 11 settembre, anche noi vogliamo parlare di questo a nostro modo. Lo facciamo, certo, attraverso le parole di una poetessa incredibile, premio Nobel per la letteratura, lo dicevamo prima, che ha proprio fotografato un momento. La fotografia blocca un istante, fermando le vittime dell'11 settembre in un momento sospeso fra la vita e la morte.
0: Fotografia di Wisława Szymborska.
1: Sono saltati giù dai piani in fiamme. Uno, due, ancora qualcuno sopra, sotto.
0: La fotografia li ha fissati vivi e ora li conserva sopra la terra, verso la terra.
1: Ognuno è ancora un tutto con il proprio viso e il sangue ben nascosto.
0: C'è abbastanza tempo perché si scompiglino i capelli e dalle tasche cadano gli spiccioli, le chiavi.
1: Restano ancora nella sfera dell'aria, nell'ambito di luoghi che si sono appena aperti.
0: Solo due cose posso fare per loro:
1: descrivere quel volo e non aggiungere l'ultima frase.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Candle in the Wind, Elton John, Take It Easy, scelta veramente perfetta.
1: Sì.
0: Ringraziamo la programmazione musicale di Radio Monte Carlo.
1: Beppuzzo Ungaro oggi si è occupato della playlist. Grazie a voi per l'ascolto, grazie Mario da Milano che ci ringrazia di questa puntata di Take It Easy. Aggiunge cos'altro possiamo dire? Niente. Salutiamo Laura da Salerno e ci ringrazia anche lei per le emozioni e poi Maurizio da Alessandria,
0: Elena.
1: Stupenda ragazzi, commovente, bella come la vita, siete veramente tantissimi, vi ringraziamo e l'appuntamento con Take It Easy, voi che ci premiate ogni giorno di più, ve lo ricordiamo, è lunedì a partire dalle 18, sempre solo qui su Radio Monte Carlo, per cui ancora grazie a voi e grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: E a Graziella, Gabrielito Lubianco che è in regia, perfetto come sempre, Federica Pogliani che è in redazione, Teresita Fogli invece al centralino.
0: A voi, passate un buon fine settimana, lavoro, in giro, a casa, farete quello che volete,
1: che
0: ma noi torneremo lunedì alle 18 in radio e in televisione con lo show di Radio Monte Carlo.
1: Dura troppo poco.
0: Le breaking news di TGCOM 24 a seguire in viaggio con Di Maggio.
1: Buon weekend!
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Bentrovati da Virginia Giacomin. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale, laica, femminista, da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini, ha usato la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. La premier Meloni ha fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza Xilva, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che lo stabilimento di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. Deve prevalere il diritto alla salute dei cittadini, scrivono i giudici. L'America si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: «Non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere». Nello Yemen gli Houthi filo-iraniani intanto avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Se entro 72 ore fosse stato collegato a un cuore artificiale extracorporeo, Domenico si sarebbe potuto salvare, così l'avvocato della famiglia del piccolo deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Il legale chiede alla procura di contestare l'omicidio volontario al posto di quello colposo. Nuovo femminicidio, questa volta nel Cagliaritano. Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie, coetanea, e poi ha chiamato i carabinieri. È stato fermato. Il delitto si è consumato oggi pomeriggio a Monserrato. Calcio, questa sera l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. In campo, dalle 20.45, Venezia-Fiorentina. Vanoli, richiamato sulla panchina viola dopo Grosso, debutta in Laguna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al nord un po' di nubi al mattino, in seguito ampie schiarite. Al centro migliora fin dal mattino a ponente, su Abruzzo e Molise ancora qualche breve rovescio temporale isolato. In Sardegna tempo soleggiato, in Calabria rovesci temporali diffusi, con temporali anche sparsi in Puglia, Basilicata, Sicilia Ionica e Tirrenica. Venti generalmente deboli settentrionali, salvo temporanei rinforzi in Puglia e sul Mar Adriatico. Temperature in deciso calo sulle regioni del medio e basso versante adriatico, su Calabria e Sicilia. Sul Principato di Monaco abbastanza soleggiato. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale nord di Torino troviamo code a tratti tra lo svincolo Regina Margherita e allaccio interconnessione tangenziale sud del capoluogo piemontese verso l'allaccio con la A32, incolonnamenti a tratti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra allaccio con la A4 Torino-Trieste, Viale Certosa, svincolo uscita 7 bis Quinto De Stampi verso l'allaccio con la A1, veicoli scortati segnalati sulla A13 in Emilia per una perdita di carico tra Ferrara Nord e Chiobello verso Padova, sulla A26 la Genova Gravellona-Toce coda per un veicolo fermo in avaria nel tratto compreso tra Ovada e Masone per chi è diretto verso Genova Voltri. Ultima segnalazione che ci porta in Campania sulla statale 7 bis terra di lavoro, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Nola A30 verso l'incrocio Capua statale 7 via Appia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Tra poco, in viaggio con Di Maggio, con
10: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Era Mad About You da Sting.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dal Piemonte, weekend ai miei per la vendemmia. Noi che abbiamo radici rurali sentiamo forte il richiamo della vendemmia. Intanto saluto Tame Gianca a Milano, c'è Dario in parte tecnica e la playlist l'ha compilata Paolo Ravasi. Ecco Break Up in Reverse da Teddy Swims per cominciare.

0: Era Nick Hammond qui su Radio Monte Carlo e come abbiamo fatto gli anni scorsi al ritorno dalle vacanze, raccontatemi i vostri viaggi indirizzando a dimaggio@radiomontecarlo.net. Come ha fatto Cosimo da Bologna che mi ha scritto: noi siamo stati in Azerbaigian, stabili su Baku, la capitale, facendo poi varie escursioni fino al Grande Caucaso, al confine russo, meravigliosi paesaggi, per non parlare della Parigi del Caspio che è Baku. Vi leggo il resto tra poco, intanto. Sentite il richiamo dell'orizzonte? È il blu del mare che vi invita a partire. Con Essenza Mare, la nuova fragranza di Acqua dell'Elba, la libertà del Mediterraneo diventa vibrante, nata tra i venti e le onde dell'isola, per chi vive di avventura è scoperta. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marina. Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba. L'essenza del mare.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

Lucio Dalla con Gianni Morandi e parlavano di vita, e la mail di Cosimo racconta il loro viaggio in Azerbaigian, un paese pochissimo conosciuto, dice, ma molto molto accogliente e accattivante. Abbiamo soggiornato in un hotel di Baku all'interno delle famose Flame Towers, le tre torri avveniristiche a forma di fiamma, e dalla camera avevamo una vista spettacolare sul lungomare del Mar Caspio, dove si affacciano edifici in stile francese fin de siècle e poi costruzioni super moderne, sfavillanti e spaziali. Baku è una città pulitissima e con tutto quello che uno può aspettarsi da una capitale. Da sottolineare la lunghissima via pedonale Nizami. Da Baku in escursione abbiamo visitato il Grande Caucaso salendo a Kinalig, a 2350 metri di altitudine, un villaggio abitato nonostante l'isolamento e molto molto caratteristico. Poi la meravigliosa Seki, città ricca di storia e ben conservata, Shamaki con la sua moschea più volte distrutta e ricostruita, la comunità albanese di Kish, la cittadina di Cuba e il famoso sito Candy Cane appena fuori Baku. Le distanze in Azerbaigian non sono agevoli, dice Cosimo, perché si arriva a fare anche 8-9 ore di auto per raggiungere il Caucaso, ma ne vale la pena per i paesaggi e le cascate, le gole che si possono ammirare lungo il percorso. Non abbiamo visitato le zone lungo il mare, ma lo faremo al prossimo giro. Saluti da Bologna, firmato Cosimo. Ah, quindi tornerete in Azerbaigian, mi pare di capire. Grazie Cosimo per questo racconto. Scrivetemi anche voi se avete da consigliare bei posti da vedere. Di maggio, @radiomontecarlo.net e la mia mail. E ora sentiamo Jack Sabretti. In these moments of silence, I see your two sides, your inner peace, your inner violence.

0: Era Mariah Carey, e visto che è tempo di vendemmie, un po' anticipate a dire la verità, e noi dalle mie parti, nelle nostre vigne, ne abbiamo poca di uva da raccogliere quest'anno, beh, tra poco vi porto in un castello tra i vigneti, che è anche la sede dell'Enoteca regionale del Piemonte, a Grinzane, vicino ad Alba.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.000.

0: 500 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
3: D'ora in poi lascerò.
2: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per 2 appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

E abbiamo ascoltato Crazy Little Thing Called Love dai Queen. E in provincia di Cuneo, a pochi chilometri da Alba, lungo la strada che porta a Barolo, giustamente, c'è un castello circondato dai vigneti con ai suoi piedi un piccolo borgo, il cui nome è stato cambiato nel 1916 per rendere omaggio allo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Infatti nel 1832 il giovane Cavour era stato nominato amministratore del castello e delle tenute circostanti, e lì iniziò a interessarsi alla viticoltura. Cavour ebbe un ruolo fondamentale anche nello sviluppo dell'agricoltura e della vinificazione, portando avanti delle riforme che avrebbero plasmato il futuro vinicolo dell'Italia. Nei 17 anni in cui fu sindaco, Cavour fu il primo a sperimentare la produzione del Barolo nelle cantine del castello di Grinzane. Beh, castello che poi cadde in uno stato di abbandono, nel 1961 partì il recupero e nel 1967 venne inaugurata l'Enoteca regionale piemontese Cavour, la prima della regione e la seconda in Italia. All'interno del castello si trovano diversi saloni eleganti e le stanze sono arredate ancora con mobili d'epoca, opere d'arte e oggetti che raccolgono secoli di storia. In particolare, mi ricordo, c'è da vedere il Salone delle Maschere, che ha un soffitto a cassettoni magnifico, decorato con maschere e stemmi, allegorie, animali, anche qualche figura mostruosa, molto suggestivo da vedere al castello di Grinzane Cavour, dove avevo mangiato diversi anni fa. C'era un ristorante magnifico, spero ci sia ancora. E adesso vi faccio ascoltare le lucciole di Martin Garrix con U2, Fireflies.

0: Poi George, siamo arrivati al segnale orario e allo spazio dell'informazione. In questa data, 11 settembre, 25 anni fa, eravamo tutti incollati alla TV a vedere le immagini delle Torri Gemelle, ricordate? In arrivo le ultime breaking news della serata, ringraziamo per questo la redazione di TGCom 24, ci saranno anche le previsioni del tempo per il weekend. A tra poco!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Da domenica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma la camera ardente per Emma Bonino, scomparsa dopo una lunga malattia. La camera ardente resterà aperta domenica dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Sempre in Campidoglio martedì alle 12.30 la commemorazione ufficiale. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella. Dall'estero 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia commemorativa Donald Trump ha ricordato che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Torniamo in Italia con la politica. Sì, del Senato all'emendamento alla legge che cancella la soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. Aumentano da 1.500 fino a un massimo di 7.000 le firme che i partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per partecipare alle elezioni. E Giuseppe Conte da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta delle firme per le piccole formazioni politiche. Conte la definisce come una vergogna. Dopo il primo tentativo del 4 settembre scorso, Alessandro Di Battista è riuscito oggi a imbarcarsi su un'aeroambulanza che lo riporterà in Italia da Cuba, dove era ricoverato dal 28 agosto scorso. L'arrivo di Di Battista in Italia previsto per domani. Il calcio in chiusura per l'anticipo della quarta giornata di Serie A. In campo al Penso, Venezia e Fiorentina. La partita segna il ritorno sulla panchina viola di Paolo Vanoli, che prende il posto dell'esonerato Fabio Grosso. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona serata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al nord un po' di nubi al mattino, in seguito ampie schiarite. Al centro migliora fin dal mattino a ponente, su Abruzzo e Molise ancora qualche breve rovescio temporale isolato. In Sardegna tempo soleggiato, in Calabria rovesci temporali diffusi, con temporali anche sparsi in Puglia, Basilicata, Sicilia Ionica e Tirrenica. Venti generalmente deboli settentrionali, salvo temporanei rinforzi in Puglia e sul Mar Adriatico. Temperature in deciso calo sulle regioni del medio e basso versante adriatico, su Calabria e Sicilia. Sul Principato di Monaco abbastanza soleggiato. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
8: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Era Thank You della voce di Daido. E che fatti di bello questo weekend. A Parma domani comincia il Salone del Camper, che per i camperisti appassionati è un must dove trovare tutte le novità. Ma potrebbe anche essere l'occasione per andare a curiosare. Voi avete mai fatto un viaggio in camper? Io ho idea di affittare un van, quindi solo un furgoncino, per un weekend, e vedere come mi trovo a girare un po' per l'Italia, perché quest'anno ho fatto un sacco di chilometri in auto, scendendo nel Cilento, e poi nella seconda metà di agosto sono andato verso la costa basca della Spagna. E avere un mezzo che ti possa anche offrire l'opportunità di riposare, se non di dormire, mi farebbe comodo. Insomma, mi piacerebbe sperimentare il van attrezzato, che mi dà l'idea di una cosa un po' avventurosa, un po' on the road, no? A Parma da domani si vedranno 600 veicoli di oltre 300 espositori. È il secondo salone più importante e più grande d'Europa per il settore camper. E un personaggio che usa spesso il camper, e me l'ha raccontato lui, è Piero Pelù, che va regolarmente a Les Saint-Marie de la Mer in Camargue ogni anno per la festa gitana. A me piuttosto piacerebbe fare un giro enogastronomico, per esempio da San Daniele, capitale del prosciutto, ecco, verso Cividale del Friuli, patrimonio longobardo, e lì c'è della cucina di confine molto interessante. Attraversare poi le colline del Collio per una sosta in cantina, e lì assaggiare friulano, ribolla gialla, malvasia. Quindi scendere verso Aquileia, Grado e il Carso Triestino per trovare delle osmizze. Ecco, le osmizze sono come delle trattorie aperte a rotazione, però per periodi limitati, e lì i produttori servono vini locali e prodotti tipici nelle proprie case, nelle cantine. Per chi viaggia in camper sono una tappa autentica e stagionale, quindi bisogna conoscere però le aperture. Si va sul sito osmizze.com. E adesso continuiamo con la musica, Olivia Dean e la sua Baby Steps.

0: lama e i ghiacciai che si ritirano lasciano dietro di loro cose che riemergono da tempi lontani, non solo Ötzi, anche materiale bellico della Prima Guerra Mondiale che potrebbe essere pericoloso, ne parliamo tra poco. Intanto, dal 12 al 20 settembre preparatevi a partire. Torna a Parma il Salone del Camper. Camper, caravan, accessori e mete da sogno per le vostre avventure all'aria aperta. Tutte le novità per vivere la natura, lo sport e il tempo libero come piace a voi. Non aspettate, acquistate subito il biglietto su salonedelcamper.it. Il vostro viaggio comincia da qui.
1: Il viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
1: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Benvenuto al superpilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Con Bipper e Visa è già Natale! Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
11: Quest'inverno il Giappone ti aspetta. Vola direttamente da Milano a Tokyo con ANA, All Nippon Airways, e scopri di più del paese del Sol Levante. Per tutto settembre sono disponibili tariffe speciali per i tuoi viaggi invernali. In più, prenotando il tuo volo internazionale con ANA, puoi includere uno stopover a Tokyo e voli nazionali verso mete iconiche come Hokkaido. Prenota ora sul sito ANA o presso la tua agenzia di viaggi. Si applicano termini e condizioni. Il Giappone inizia con ANA.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
14: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
15: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
14: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49€. Spesa intelligente!
21: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
22: Ops!
21: Ops!
22: Ops!
21: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
22: Ops!
21: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
0: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
22: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

E abbiamo ascoltato Norma Jean su Radio Monte Carlo. E ora andiamo in Trentino sul Carré Alto, che è una vetta del gruppo dell'Adamello che culmina a 3500 metri. Si trova tra la Val Rendena e Val di Fumo. E durante la Grande Guerra il Carré Alto rappresentò un pilastro importante del sistema difensivo austro-ungarico. Da quelle quote le truppe di Cecco Beppe controllavano le vie di accesso alle retrovie e organizzavano rifornimenti e operazioni militari di attacco. In mezzo ai ghiacci perenni si combatteva la Guerra Bianca. A circa 2890 metri di quota, sopra il rifugio Carré Alto, si può vedere ancora oggi il cannone Skoda da 150 mm rimasto in località Bocchetta del Cannone, l'hanno chiamata così. E oltre al cannone, in mezzo al ghiaccio c'erano munizioni in quantità. A più di un secolo dalla fine delle ostilità, il ghiacciaio, ritirandosi, adesso lascia allo scoperto proiettili pericolosi. E così ci sono voluti gli esperti del secondo reggimento Genio Guastatori Iulia per recuperare le varie bombe. Ne hanno disinnescate e portate a valle circa 600 kg. E adesso sentiamo una novità, Carol G e Bruno Mars con Still.

0: era Alison Moyet con Love Resurrection. E mi scrive Rosana di Modena, che è stata a Marsiglia per qualche giorno e che consiglia di visitarla. Consiglia Marsiglia. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Paris, Mosca, New Delhi, Dubai.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
3: London, Budapest, Rome, Beirut, now in Monte Carlo. Budabar, the first and unique DJ radio set from Budabar, Monte Carlo.
4: Kiss me more often.
3: Budabar.
2: Ascolta la web radio RMC Budabar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tua a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto

0: funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni
6: e i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
10: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat!
15: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Mario Benuti e Carmen Consoli qui su Radio Monte Carlo. E Rosanna descrive Marsiglia così: piena di ristorantini che promettono bouillabaisse e piena di saponerie che abusano dell'antica nomea della città per vendere saponette a caro prezzo. Il posto della bouillabaisse a Marsiglia è Fonfon, su un porticciolo di pescatori con le casette che oggi sono turistiche, sono delle villette, ma erano le capanne di chi usciva in mare a guadagnarsi il pane. Il Vallon des Offs conduce a quello che era l'antico porto romano. Chez Fonfon ha una sala elegante con grandi vetrate, un ristorante bello con atmosfera internazionale, tanti stranieri che hanno letto sulle guide le virtù del posto, a cominciare dalla bouillabaisse, e per 60 euro potete sperimentare la vera bouillabaisse, quindi un piattone di pesci a tranci bolliti in questo brodo, in questa riduzione deliziosa che è la bouillabaisse vera e propria, sulla quale mettere dei pezzi di pane tostato a dei pezzi a rotelle, su cui mettere l'aglio lì, la salsa all'aglio un po' piccante e farli galleggiare sopra. Insomma, molto efficiente la cameriera da grande scuola di hotellerie. Quando finisce il bouillon, fa il rabocco, mi raccontava Rosanna, che ci consiglia Marsiglia. Scrivetemi anche voi le vostre esperienze a dimaggio@radiomontecarlo.net. E ora sentiamo Harry Styles.

0: E anche per questa settimana ci salutiamo, il mio compito è finito. Nick the Nightfly vi aspetta nel Monte Carlo Nightclub con Luca Onere, Resident DJ. Io ringrazio per la regia Dario e mi raccomando, durante il fine settimana ascoltate i nostri colleghi che fanno dei programmi bellissimi. Ci sentiamo lunedì per cena, se vi va. Buon weekend da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In viaggio con Di Maggio, con
3: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai,
7: a settembre
6: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
13: Nick the Nightfly, Monte Carlo Nights, Club.

0: solo su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, buon venerdì sera e benvenuto al nostro volo nella musica dance ogni venerdì su Radio Monte Carlo, Monte Carlo Nights Club for the weekend, dopo il viaggio di Maurizio, che saluto. Ciao Maurizio, un abbraccio a te, saluto a Luca Onere in regia con me stasera. Ciao Luca, un abbraccio, è bello rivederti in forma. E The Night Team, Marco Foloni e Beppe Ungro alla programmazione musicale. Anche questa sera un viaggio nel sound della musica dance contemporaneo, ma qui e là incontreremo dei grandi classici del passato. Il primo brano che ascoltiamo è un brano di successo di Saint Germain che viene remixato da Osan Led, The Yoruba Soul Mix, di un brano che si chiama Sure e fa parte del disco di Saint Germain del 2000 che ebbe un successo in tutto il mondo, dove c'era il singolo Rose Rouge e di un album di avere nella vostra collezione. Ascoltiamo questo Yoruba Soul Mix dalla musica di Saint Germain with Nick the Nightfly on Monte Carlo Nights, the best dance music every Friday night. Nice one.

0: Monte Carlo Nights Club.
1: Club. Torna tra poco.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
6: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
5: Difficoltà?
6: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
5: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
13: d'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Monte Carlo Nights Club. Monte Carlo Nights Club. Make the night fly. Nights Club.

il sound e il suono della notte di Radio Monte Carlo, qui con la musica di Loe Vega e il progetto dal vivo di Loe che si chiama Elements of Life con sua moglie Anané, e abbiamo sentito You Came Into My Life con la versione remixata dai bravissimi Raw Artistic Soul e Ralph Com. Adesso andiamo a Londra a sentire il sound degli Blue Lab Beats, questo duo molto contemporaneo della musica dance con tante collaborazioni. Qui abbiamo il brano che si chiama Motherland Journey, un viaggio verso la madre terra. On Monte Carlo Nights Club for the weekend, Blue Lab Beats.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Tronic, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Tronic, non ci sono paragoni.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò
6: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
14: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
15: Make the night fly.
16: The night fly.
15: Ti invita a Monte Carlo Nights Club su Radio Monte Carlo.

0: On Monte Carlo Nights, ecco una voce, una musica che si riconosce subito. È stato in Italia quest'anno per una data e so che tornerà nel 2027 ancora amatissimo Jamiroquai e la sua musica, e ci vorrebbero due o tre artisti come lui sulla scena attuale, però dobbiamo goderci ancora il suo straordinario e originale talento. Il brano era You Give Me Something, adesso una voce bellissima, quella della cantante soul, R&B, jazz americana Lady Z, qui insieme con il grande DJ Terry Hunter, e ascoltiamo Like It Was on Radio Monte Carlo.
1: Touch me.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
0: Monte Carlo Nights.

Buona serata da Nick the Nightfly e benvenuto nel nostro viaggio nella musica dance italiano ed internazionale, avanti e indietro nel tempo. Qui eravamo negli anni 80 con un celebre artista americano, pianista, tastierista, era un prodigio da giovane, Bernard Wright, ahimè ci ha lasciato qualche anno fa in un incidente assurdo, ed era uno dei promotori degli Snarky Puppy, per dire, negli ultimi anni della sua vita. Questo è un brano dal suo celebre album Narda, appunto del 1981, il brano ha un titolo difficilissimo da pronunciare, Abog Labog Treven, che abbiamo appena ascoltato. Adesso ascoltiamo la cantante For Sale da Londra insieme con il celebre DJ Michele Chiaverini con il brano Up, ovvero In Su, on Radio Monte Carlo.

0: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. E raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club.
2: The finest music from around the world.

0: Monte Carlo Nights Club. Nights
1: Club. Get into something different for the weekend with Monte Carlo Nights Club.
0: Monte Carlo Nights Club.
1: A new world of music. It's Monte Carlo Nights Club.
0: Stay with us.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Solo su Radio Monte Carlo.
8: Nice one.

On Monte Carlo Nights Club for the Weekend, la versione samba del brano di Todd Terje che si chiama Strand Bar, una produzione di qualche anno fa di questo celebre DJ. La musica adesso è di un tastierista, musicista bravissimo che fa parte della band di Jamiroquai da più di 20 anni, il suo tastierista Matt Johnson, che sta girando il mondo in questo periodo con il suo progetto. Qui troviamo Matt Johnson insieme con la cantante Rocky che viene dal Cile e ascoltiamo un brano che si chiama Un posto nel mio cuore, A Place in My Heart.

0: Monte Carlo Nights Club.
1: Monte Carlo Nights Club.
0: A new world of music. It's Monte Carlo Nights Club.
1: Stay with us.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni dal mondo.

0: il club più esclusivo del mondo.
1: Questa notte dalle 24, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti

0: offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
3: Prossimamente live, in concerto.
4: Il 16 settembre, The Chicago Stompers. Il 17, Mama's Gone. Il 18 e 19, The Three Ladies of the Blues. Il 20, Roundabout Miles.
3: Infoline, bluenotemilano.com.
5: Da Troni fino al 16 settembre, acquista 2%.

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monte Carlo Nights Club.
2: Monte Carlo Nights Club, the finest music from the best artists around the world.
1: Monte Carlo Nights Club.

nostro Club for the Weekend, un salto indietro negli anni 70 con i sound di Philadelphia, gli People's Choice e questo loro grande successo Do It Any Way You Want. Ci sono alcuni brani che appena partono la gente si alza subito e hanno voglia di ballare, questo sicuramente è uno di quelli. La musica, i sound che ascoltiamo adesso arriva dall'Italia, dal DJ produttore Mattia Red, insieme con lui c'è la voce di Egg Monaco e ascoltiamo questa nuova produzione appena uscita, si chiama I Don't Mind, on Radio Monte Carlo, la musica di Mattia Red.

0: Monte Carlo Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club. A different style, a different choice of music.
0: Monte Carlo Nights Club.

0: E questa sera per l'appuntamento di Monte Carlo Night Club for the Weekend vi salutiamo con la musica di un band che arriva da Melbourne in Australia. Si chiamano Close Counters e abbiamo sentito Get Down. E io vi dico Get Down per questo fine settimana, spero insieme con Radio Monte Carlo. Un abbraccio a Luca Onore e regia insieme con me. Ci sentiamo lunedì per un altro viaggio nella musica di Monte Carlo Nights e vi ricordo l'appuntamento ogni sabato e domenica su Radio Monte Carlo. C'è Maggie che ci conduca in un viaggio nella storia del nostro programma Monte Carlo Night Story. Per adesso, da Nectar Nightfly, ciao for now and have a great weekend with Radio Monte Carlo. Nice one!
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Welcome to Buddha Bar Monte Carlo.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: From the Principality of Monaco.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: Il club più esclusivo del mondo. An hour of special mixed music by Papa DJ.
3: Best lounge music, chill out, ethno beat, and much more.
2: Buddha Bar.

0: Monte Carlo Night Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.

0: Buddha Bar Monte Carlo torna tra poco. Stay with us.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
0: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
5: Su Radio Monte Carlo, sonorità esclusive dal locale lounge più glamour del mondo.
0: Buddha Bar Monte Carlo.

0: New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio.
1: New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.